0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare. Alda Merini.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
1: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La nostra felicità dipende da quello che siamo, dalla nostra individualità, mentre per lo più prendiamo in considerazione ciò che abbiamo e ciò che rappresentiamo. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se una cosa non ti è costata nessuna fatica, vuol dire che l'hai fatta male. Dan Brown.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Che cosa resta della vita se non l'aver amato? Victor Hugo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è una grande avventura verso la luce. Paul Claudel.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Fuggiremo il riposo. Fuggiremo il sonno. Supereremo in velocità l'alba e la primavera. E prepareremo giorni e stagioni a misura dei nostri sogni. Paul Éluard.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto. E neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. Frida Kahlo.

0: Fino all'11 settembre per aderire all'OPAS. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Perché?
2: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
0: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita ha quattro sensi: amare, soffrire, lottare e vincere. Chi ama soffre, chi soffre lotta, chi lotta vince. Ama molto, soffri poco, lotta tanto, vinci sempre. Oriana Fallaci.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Giudica il tuo successo in relazione a ciò che hai dovuto rinunciare per ottenerlo. Dalai Lama.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore completo unisce la fedeltà del desiderio alla durata del sentimento. Henri François-Joseph de Rignier.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita non è acquistare e avere, ma dare e essere. Kevin Kruse.

0: Notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 4. Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.

0: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
1: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

0: entra anche tu nella boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique. A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: È giovedì mattina. Le città si stanno svegliando e milioni di italiani si apprestano a vivere un nuovo giorno. Da adesso e fino alle 7, Radio Monte Carlo e TGCOM 24 sono pronte per informarti sui principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Radio Monte Carlo è Breaking News.

0: There you all and John Oates, I can go for that. Buongiorno a tutti. News. Ah, partita così la sigla mentre... va bene, beh, oggi è giovedì, è il 10 di settembre, 4 minuti dopo le 5. Buongiorno ancora a tutti, Radio Monte Carlo con Breaking News. È giovedì, amici, ci siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta anche questa settimana. Per chi ovviamente poi il weekend riesce magari a riposarsi e non deve lavorare. Per tutti gli altri noi comunque siamo in onda, quasi H24 praticamente. Quindi qui, in questo castello, in questa casa, in questo principato troverete sempre una mano pronta ad aiutarvi e un amico a farvi compagnia. Ho esagerato un po'. Buongiorno Umberto Cascone.
1: Buongiorno Laura, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Vabbè, ci vuole un po' di energia la mattina,
1: anche ci perché vuole per forza.
0: Mi sa che siamo tutti un po' sui gomiti. È cambiato il meteo. Stamattina sono uscita col maglione, non so se hai notato, un giallo, tra l'altro mi si vede dallo spazio.
1: Sì,
0: cioè, beh, stamattina
1: beh,
0: proprio...
1: però ho visto di peggio, posso dire, cioè.
0: Beh, queste sono le risposte che una ragazza può ascoltare a quest'ora
1: un
0: della
1: bel maglioncino
0: mattina. Ma prego, vada pure avanti. Allora, redazione di TGCom 24 con noi per questi 120 minuti di informazione. C'è un sacco di musica, c'è Paolo Rossato. Sei andato a letto molto presto ieri sera, vero? Tu che sei lì in regia e che senza di te noi non andremo da nessuna parte. Intorno alle 7, se non sbaglio. Oramai questa trasmissione è fatta così: noi andiamo a letto presto e la mattina ci svegliamo altrettanto presto. Io sono Laura Ghislandi, ripartiamo con Sam Smith e la sua Diamonds.

0: bella sveglia che ci dà la musica questa mattina. Sam Smith con Diamonds, 9 minuti dopo le 5 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Siamo al primo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Vi ritrovate a questo nuovo appuntamento con il TG Meteo e l'approfondimento di Meteo.it. La perturbazione numero uno sarà responsabile giovedì di rovesci temporali al centro-nord, venerdì tempo instabile anche al centro-sud, giovedì temporali anche forti con la possibilità di nubifragi e violente grandinate, giovedì temperature in ulteriore sensibile calo al centro-nord, venerdì prima attenuazione del caldo anche sulle nostre regioni meridionali. Allora diamo uno sguardo a quello che accadrà intanto giovedì, crollo termico al nord-est, al centro e anche in Sardegna, punte ancora intorno ai 36 gradi al sud e in Sicilia. Quello che accadrà poi durante il fine settimana, fine del caldo intenso anche sulle regioni meridionali, con punte massime intorno ai 32 gradi in Sicilia. Dunque nel corso dei prossimi giorni vivremo un vero e proprio sbalzo delle temperature, anche intorno ai 9 gradi nel caso di Bologna, dai 35 gradi ai 26 gradi. Ora è il momento di dare uno sguardo a quello che sta accadendo in Australia. La primavera meteorologica è iniziata con temperature da record fino a 38,6 gradi e cresce l'attenzione per la stagione degli incendi. Il paese sta infatti vivendo condizioni calde e secche legate al forte episodio di El Niño, che tipicamente aumenta il rischio di incendi boschivi. Il periodo di maggiore pericolo inizierà tra ottobre e dicembre, a seconda delle zone. Ora è il momento di rientrare nuovamente in Italia per scoprire insieme quello che accadrà durante il fine settimana ormai alle porte. Sabato, instabilità residua sulle nostre regioni meridionali, bello altrove. Domenica, bel tempo in tutta Italia. Moderati e freschi venti di maestrale si faranno sentire al centro-sud e anche in Sicilia e Sardegna. Torniamo a parlare anche di temperature. Saranno in sensibile calo anche sulle nostre regioni meridionali, dunque fine ufficiale del caldo intenso. Intanto vi ricordo che per avere maggiori dettagli, come sempre, potete consultare il nostro sito aggiornato meteo.it.
0: E allora grazie sempre agli amici di meteo.it, vedi che sono previdente, io col maglioncino,
3: fatto bene,
0: leggerino,
3: fatto bene.
0: Perché a quest'ora non si sa mai, poi chi viene in onda con te, caro Cascone, non si sa. Allora 5:11, questa Radio Monte Carlo con Breaking News, stiamo cominciando anche a leggervi e buongiorno ancora a tutti cari amici. Tiziano Ferro insieme a Carmen Consoli adesso con il conforto. Sì.

0: va detto, le produzioni musicali che arrivavano in Europa dall'America negli anni 90, come in questo caso, in questo genere, avevano proprio delle produzioni totalmente inarrivabili, tant'è che nel 2026, per quel che mi riguarda, sembrano veramente scritte l'altro ieri. Janet Jackson, That's the way love goes, 5:19 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Umberto Cascone dalla redazione di TGCom24, ci sono io che sono Laura Ghislandi. Vogliamo fare un po' di saluti prima di addentrarci poi negli approfondimenti e tutto il resto?
1: Andiamo, andiamo.
0: Allora, 342-4141-762 è il numero che abbiamo per comunicare insieme. Moltissime persone già sveglie a quest'ora, c'è Max da Aosta, Gianni e Monichina che ci stanno ascoltando tra l'altro dall'app, c'è Max il magazziniere, c'è Francesca che non ha dormito moltissimo questa notte. Non sentirti sola perché può capitare. Puoi recuperare fra poco con l'autotraffic, non so, no, sto scherzando, ovviamente, no, perché a quest'ora è anche conciliante, direi. Torniamo subito.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttise, Lisci Keratina sono a 3,49 euro. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 euro. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99 euro, due pezzi 3,79 euro. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
5: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
9: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
11: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
12: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson.

0: lavapavimenti Wash G1, tu a soli €399,50. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: Eh sì, appuntamento con Autotraffic a cura di Umberto Cascone.
3: Allora, sulla 14 per un incidente è stato chiuso il tratto tra Tripineto e Roseto degli Abruzzi in direzione Bologna. Nel tratto c'è traffico bloccato con 1 chilometro di coda. Sempre per un altro incidente sulla A2 autostrada del Mediterraneo, rallentamenti allo svincolo di Mileto verso Reggio Calabria e rallentamenti anche sulla statale 42 del Tonale della Mendola per un allagamento all'incrocio di Pianico.
2: Mi raccomando, prudenza e pazienza, la doppia P della mattina. Grazie Umberto Cascone, 5:22 in diretta su Radio Monte Carlo. Va, va chi mi spunta, i Genesis, follow you, follow me.

0: Bella bella Genesis, Follow You, Follow Me, 5:26 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Ogni tanto io vengo portata via da queste band che appartengono un po' a quella sfera anche controcorrente. Loro hanno mantenuto sempre una linea molto dritta, di solito in quegli anni molti musicisti rock insomma si definivano eroi del popolo, stavano da quella parte lì, mentre i Genesis invece non hanno mai nascosto di provenire dalla media borghesia inglese, si sono fatti la loro carriera. Peccato non averli potuti intervistare perché ci hanno regalato non solo della grande musica, ma anche, direi, tramite le canzoni e tramite le interviste, degli insegnamenti che valgono ancora oggi e che andrebbero trasmessi anche ai nostri figli. Basta, ho finito con questo pippone, scusatemi, ma davanti a certe band non si può veramente fare altro. Umberto Cascone dalla redazione di TGCOM24, prime pagine dei giornali online. Partiamo così proprio, dopo i Genesis, figurati, eravamo felici, ecco.
1: E adesso saremo ancora più felici. Allora,
0: meno male.
1: Oggi dominano sui giornali online, quindi diciamo le versioni più aggiornate rispetto alla carta che poi vedremo più tardi, dominano due notizie. Una è il discorso di Trump nella notte alla convention, inedita convention repubblicana in vista delle elezioni di metà mandato, e l'altra invece è il drone che ha quasi colpito, poi in realtà ci sono diverse ricostruzioni, l'aereo di Zelensky in Moldova. Partiamo dal Corriere della Sera. Trump show a Dallas, un discorso di quasi due ore e la promessa un po' cettola qualunquiana, aggiungo io.
0: Ah, guarda che citazione,
1: se,
0: però.
1: Se vinciamo le elezioni, dividendi di $5,000 per ogni americano.
0: Ah.
1: Poi
0: questa
1: è un po' accetto qualunque, mi ricorda un po' accetto la qualunque, daremo però ognuno 1.000 euro, no, 2.000,
0: io che faccio parte del popolo, non è fattibile questa cosa. Conti alla mano, lascia perdere Trump, partito politico e tutto il resto, non è fattibile in nessuna parte del mondo per come stanno gli stati ad oggi.
1: Credo di no, però insomma lasciamo il beneficio del dubbio perché non si sa mai.
0: No, certo.
1: Diciamo che Trump ci ha abituato a, diciamo, ha dei colpi di testa un po' strani, potrebbe anche avere questa pazza idea. Allora, invece su TGCOM 24, dalla Norvegia, aereo di Zelensky sfiorato da un drone, il Cremlino, possibile vertice Putin-Trump, sì, a novembre. Stesso titolo sulla questione Zelensky, ce l'ha anche Sky TG 24, aereo di Zelensky sfiorato da un drone in Moldavia, Trump-Putin pronto all'accordo. Rai News apre invece sul discorso di Trump, Trump alla convention, tra record di bilancio e la promessa del dividendo, e poi la stessa Rai News in un articolo subito sotto, la promessa impossibile di Donald.
0: Non ci crede nessuno. No, nel senso, mi sembra dai giornali online, non è un
1: direi
0: parere
1: che
0: personale.
1: La stampa italiana non ci crede particolarmente. L'ANSA, l'aereo di Zelensky sfiorato da un drone al decollo dalla Moldavia, stesso titolo bene o male per ADN Kronos, Repubblica, Zelensky nel mirino dei russi, un drone ha sfiorato il suo aereo mentre partiva per la Norvegia, subito sotto a Dallas la promessa di Trump, se vinceremo le midterm regalerò $5,000 a ogni americano. Queste le prime pagine dei giornali online, come vedete più o meno gli argomenti sono quelli.
0: E poi arriveranno anche i giornali cartacei alle 6 e vediamo lì che fine faremo. 5:29 Radio Monte Carlo, arriva Portugal and the Man con Feel It Still.

0: direi un bel esempio di come sia possibile fare tanto nella musica ancora oggi. Lo spazio c'è, lui partito da una band, gli One Direction, veramente piccolissimo, poi ha avviato la sua carriera da solista che va avanti con gran rispetto, devo dire. Harry Styles, American Girls, 5:35 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Umberto Cascone, prima di partire con un approfondimento farei altri tre saluti, se non ti offendi, anche se ti offendi fa nulla, sto scherzando. 342 41 41 762, c'è Luca che aspetta, ci sono 13 gradi a Sondrio, stanno aspettando la neve addirittura, sì, sembra un universo parallelo. C'è Stefano da Abu Dhabi, lì credo che la temperatura sia un po' diversa,
1: aspettano la neve anche lì, non mi chiedo
0: perché. Potrebbe succedere di tutto però ad Abu Dhabi, come ben sai. C'è qualcuno, Maurizio da San Benedetto del Tronto, che è sveglio dalle 2:30 del mattino, complimenti per la croccantezza, sappi che noi ci tiriamo su, cioè partiamo proprio con la quinta inserita per le persone come te. Adesso non so come mai fosse sveglio, può essere un turno di notte, può essere un po' di giuramenti interni, l'amore, chi lo sa.
1: Perché magari è andato a camminare, visto
0: magari è andato a
1: siccome sappiamo che i nostri ascoltatori insomma vanno
0: a camminare
1: a quest'ora.
0: A quest'ora come siamo messi a San Benedetto del Tronto per quanto riguarda la situazione funghi? Perché da noi la mattina così presto, che è ancora notte inoltrata, può essere che qualcuno parta con le torce e vada a prendere i funghi.
1: Vabbè. Nel dubbio, se mi fanno uno squillo io vado volentieri a dare una mano.
0: Ma tu vai dappertutto, qua devi stare. Allora, dicevamo, approfondimento beffe testamentarie, vero? Partiamo da
1: beffe
0: qua.
1: Beffe testamentarie, perché è stato reso pubblico il testamento di Guccini, Francesco Guccini, e abbiamo un piccolo problemino, un piccolo imprevisto, non è un problema, adesso parliamoci chiaro, era evidentemente cosa più o meno nota in famiglia, però ha stupito tutti. Perché? Perché si sapeva dell'esistenza di un testamento del 2015,
0: sì.
1: Però in realtà si è scoperto che nel 2022, anzi il 19 gennaio 2022, il cantautore aveva depositato un altro testamento che annullava quello precedente, che invece era un po' più noto, era già mezzo pubblico, si sapeva più o meno il contenuto, e in questo nuovo testamento ha nominato suo erede universale non, come alcuni si aspettavano, la figlia, ma la seconda moglie, oggi la vedova, Raffaella Zuccari. Quindi è lei l'erede universale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che a lei vanno, a parte i beni mobili, soprattutto i beni immobili, quindi la casa di via Paolo Fabbri 43 a Bologna e quella di Pavana sull'Appennino Tosco-Emiliano, che invece ci si aspettava andassero alla figlia, che ha un grosso rapporto affettivo con quelle due case, cioè cresciuta, insomma. È stato un po' uno smacco sul momento, difatti ieri nelle prime ore dopo la diffusione della notizia sembrava che ci fosse un po' di maretta in famiglia. In realtà poi dalle ricostruzioni di chi è vicino alla famiglia si è capito che c'è stato un po' di stupore, però tutto sommato la situazione è rimasta tranquilla. Che cosa è andato invece alla figlia? Perché giustamente comunque ha ricevuto qualcosa, ha ricevuto il 50% dei diritti d'autore su tutta l'opera di Guccini, quindi comunque un grosso riconoscimento. E poi a lei sono andate, in realtà sono andati alcuni oggetti dal fortissimo valore affettivo, una delle chitarre del cantautore, forse la più importante per lui, un anello d'oro appartenuto al padre di Guccini con le iniziali F e G, e poi l'orologio Leonardo da Vinci con tanto di nota scritta a penna da Guccini sotto la parte dattiloscritta del testamento: mi raccomando, sposta le lancette dell'orologio solo in avanti altrimenti si rovina. Questa, diciamo,
0: amore,
1: cosa che per chi ha orologi un po' più anzianotti saprete che è assolutamente così.
0: Però adesso arrivo con una domanda,
1: ecco.
0: Cioè, ma la gente, le persone come noi devono per forza venire a conoscenza di tutti i dettagli? Cioè, che gusto c'è poi nel... Non lo so, io preferisco tenermi un ricordo di Guccini riguardo alla sua musica e riguardo a mie situazioni personali che sono comunque inevitabilmente legate alla sua musica, però mettere in piazza così tanti panni propri, secondo te, lo dico veramente...
1: Temo che sia la logica e unica conseguenza,
0: lo so, però...
1: dell'essere una figura pubblica, per quanto uno non possa non piacere, io sono d'accordo con te.
0: No, però ci sono comunque dei limiti, questo non è la figura pubblica, è l'uomo, è la sua famiglia.
1: Certamente.
0: Non lo so, vabbè, una piccola polemichina, so che tu non c'entri niente,
1: la
0: ma
1: polemica.
0: Ogni tanto queste cose mi salgono perché sono delle domande che io mi faccio. 5:40, arriva anche Drinking in LA. Hi.

0: sì, sempre molto molto bella. Brent Van 3000 Drinking in LA. Ci fanno sapere intanto che ad Abu Dhabi ci sono 33 gradi, che dico non è male alla faccia nostra, che invece stamattina alle 4 ne avevamo 17. Siete in diretta su Radio Monte Carlo, torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito. Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché? Perché?
1: Ecco perché. L'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò.
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: Umberto Cascone.
7: Allora, sulla 14 è sempre chiuso per un incidente il tratto tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi, con all'interno del tratto chiuso traffico bloccato e coda di un chilometro verso Bologna. Sulla A24 Roma Teramo, traffico rallentato per un incidente tra Vicovaro Mandela e Castelmadama verso Roma. E infine sulla statale 223 di Paganico, corsia chiusa per fondo stradale dissestato tra la variante di Paganico e Capannelle in direzione Grosseto.
0: Mi raccomando, fate attenzione, grazie Umberto Cascone. Fai rima un po' con tutto, tu, sto notando questa mattina. 5:46 Radio Monte Carlo, Breaking News, Billy Joel, Uptown Girl.

0: Monte Carlo con Breaking News, Billy Joel, Uptown Girl. Mi fai mandare un bacio a Sergio che dice: a Palermo abbiamo 40-45 gradi da giugno, è impossibile non rimpiangere di non essere nato in Alaska. Fratello, siamo qui per te, lo so, hai ragione. Allora,
1: però in Alaska non si mangia bene come in Sicilia, però vabbè,
0: ok. Non ci sono mai stata, però certo, la cucina italiana, voglio dire, dove andiamo, paragone non lo regge nessuno. Approfondimento a cura di TGcom24, parliamo di carburanti, Umberto.
1: Parliamo di carburanti perché oggi scade lo sconto generalizzato sui carburanti varato dal governo, in realtà a partire dall'inizio dell'estate, in realtà anche prima dell'estate.
0: Un po' prima, sì.
1: Probabilmente il Consiglio dei Ministri oggi dovrebbe prorogare ancora una volta lo sconto generalizzato per circa 10-15 giorni, si parla del 24 settembre come data conclusiva della misura. È un po' strano perché in effetti, se vi ricordate, ne avevamo già parlato, in realtà si ipotizzava l'arrivo di interventi più selettivi, più mirati e non più invece il taglio generalizzato, però in realtà sembra che serva ancora tempo per metterle al punto e in realtà anche per mettersi d'accordo su dove andare a reperire le risorse, che insomma sono il tasto dolente della situazione. Si fa strada l'ipotesi di un bonus contro i rincari che possano essere inseriti nei benefit rimborsati dal datore di lavoro, e si stanno studiando in questo momento sia i potenziali costi e anche il potenziale reddito per l'accesso a questo tipo di misura. Stesso lavoro in corso anche sul progetto di estendere questo tipo di bonus alle partite IVA più esposte alle fiammate dei prezzi. Come detto, il nodo è sempre quello, le coperture. Se si volesse sfruttare il margine di scostamento nel quadro della flessibilità dell'Unione Europea, bisognerebbe concepire misure non legate ai combustibili fossili, che quindi non risolverebbero la situazione nel breve termine. Gli sconti dal 19 marzo a oggi sono costati allo Stato 2 miliardi e 74 milioni di euro. Di questa cifra, 689 milioni sono venute dalla cosiddetta accisa mobile, di cui abbiamo già abbondantemente parlato nei mesi scorsi. Si rifà strada il rumor su una tassa degli extra profitti, no. ma nei partiti di maggioranza diciamo che il consenso non c'è assolutamente.
0: Beh, ma che si mettano una mano sul cuore, cioè a un certo punto anche noi italiani, direi. Grazie Umberto Cascone, 551 Radio Monte Carlo, Fulminacci, stupida sfortuna.

0: Questo finale per me potrebbe andare avanti 8-9 ore serenamente, mi ha già lanciato nell'iperspazio e lì voglio rimanere. Morcheeba con The Sea a chiudere la prima ora di Breaking News in diretta su Radio Monte Carlo. Adesso arrivano tutte le news di TGcom 24, poi ovviamente Sava Sandir, un'altra ora insieme, state qui.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Giornata da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina, continuano le azioni di Mosca con raid ai confini con la Moldavia. L'aereo di Zelensky sfiorato da un drone al decollo in quella regione. La rivelazione shock è di Oslo. Kiev sulle trattative, siamo pronti al compromesso. Mosca auspica colloqui trilaterali a breve. Si riaccende il conflitto in Medio Oriente, nello stretto di Hormuz divampa una battaglia navale tra Stati Uniti e Iran. Colpite 5 petroliere di Teheran e 2 navi americane, balzo del prezzo del gas che raggiunge i suoi massimi. Netanyahu risponde alle accuse nei confronti sull'attentato di Hamas del 7 ottobre 2023, tutte falsità. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale. Da lunedì 28 settembre lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sale intanto la tensione nella maggioranza dopo una serie di emendamenti del PD a sostegno delle preferenze pure, ai quali Fratelli d'Italia valuta il sostegno. Il femminicidio di Lorena Isceri a Squinzano nelle Cese. L'intera comunità presente all'addio della donna gettata da un cavalcavia dall'ex compagno Federico Vella ai polsi dei partecipanti nastri rossi antiviolenza. Il parroco: l'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Dirlo con chiarezza soprattutto ai giovani. Il no va rispettato. Trump apre la convention di Dallas tra record di bilancio e la promessa del dividendo Trump. L'esaltazione delle politiche energetiche nazionali e l'annuncio della stretta penale sulla criminalità e la proposta di erogare $5,000 a tutti i cittadini americani in caso di vittoria repubblicana al Congresso. Calcio, Champions League, Napoli sconfitto all'esordio. Al Maradona vince l'Arsenal 1-0. Parte male l'avventura europea di Massimiliano Allegri. Decisivo il gol di Odegaard nel secondo tempo. Meret e Santos fuori per infortunio. Questa è Breaking News di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo. Breaking News.
0: È tutto un fiorire di Breaking News la mattina in diretta su Radio Monte Carlo, quasi 2 minuti dopo le 6. Buongiorno ancora a tutti, buongiorno a chi c'era prima, a chi si è aggiunto nel frattempo. Abbiamo un numero per comunicare che è 342-4141-762. Mando un bacio a questi amici di Bergamo, di Zogno, in provincia di Bergamo. Hanno avuto un problema col loro negozio, un incendio ha distrutto tutto, oggi riaprono negozio di bici, quindi
4: in ovviamente bocca al lupo,
0: non solo bergamaschi ma anche la bici. Doppio abbraccio per voi. Nel frattempo, magari se non ci conosciamo, perché noi comunque la mattina qui siamo un gruppo che si saluta per nome, in caso potete farci sapere della vostra presenza, saremmo molto felici di aggiungervi a questo gruppo. Intanto Umberto Cascone dalla redazione di TGcom 24, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a te Laura e agli ascoltatori.
0: Paolo Rossato, pronto, sempre bello attivo e sveglio, meno male che c'è lui per quanto riguarda la regia. Allora, seconda ora, da che parte andiamo per le notizie?
4: Andremo sull'Iran, poi ci dedichiamo alla nostra rassegna stampa che oggi, come dici tu, è molto croccante. e poi abbiamo un piccolo punto sull'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, perché ci sono delle novità da Treviso, e poi ovviamente lo sport. Com'è?
0: Ma questa intelligenza artificiale che oramai ci
4: che ci stermineranno entro fine decennio, come dicono alcuni.
0: Ma
4: vabbè, questo
0: hai letto quello
4: non
0: che
4: parliamo
0: andato
4: di questo.
0: No, per anche perché la speranza bisogna tenerla alta a quest'ora della mattina. E meno male che ci arriva la musica anche a dare manforte. Elton John, Sad Songs.

0: allegria nell'aria. Elton John, Sad Songs, nonostante il titolo di questa canzone, che canzone triste, per la musica triste non lo è per nulla. 7 minuti dopo le 6, buongiorno, Radio Monte Carlo con Breaking News. Intanto Gianni ci fa sapere che sul passo Spluga ci sono 4,5 gradi centigradi a quest'ora, e quindi arriva anche il secondo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Meteo e l'approfondimento di meteo.it. La perturbazione numero uno sarà responsabile giovedì di rovesci temporali al centro-nord, venerdì tempo instabile anche al centro-sud, giovedì temporali anche forti con la possibilità di nubifragi e violente grandinate, giovedì temperature in ulteriore sensibile calo al centro-nord, venerdì prima attenuazione del caldo anche sulle nostre regioni meridionali. Allora diamo uno sguardo a quello che accadrà intanto giovedì: crollo termico al nord-est, al centro e anche in Sardegna, punte ancora intorno ai 36 gradi al sud e in Sicilia. Quello che accadrà poi durante il fine settimana: fine del caldo intenso anche sulle regioni meridionali, con punte massime intorno ai 32 gradi in Sicilia. Dunque nel corso dei prossimi giorni vivremo un vero e proprio sbalzo delle temperature, anche intorno ai 9 gradi nel caso di Bologna, dai 35 gradi ai 26 gradi. Ora è il momento di dare uno sguardo a quello che sta accadendo in Australia. La primavera meteorologica è iniziata con temperature da record, fino a 38,6 gradi, e cresce l'attenzione per la stagione degli incendi. Il paese sta infatti vivendo condizioni calde e secche legate al forte episodio di El Niño, che tipicamente aumenta il rischio di incendi boschivi. Il periodo di maggiore pericolo inizierà tra ottobre e dicembre, a seconda delle zone. Ora è il momento di rientrare nuovamente in Italia per scoprire insieme quello che accadrà durante il fine settimana ormai alle porte. Sabato, instabilità residua sulle nostre regioni meridionali, bello altrove. Domenica, bel tempo in tutta Italia. Moderati e freschi venti di maestrale si faranno sentire al centro-sud e anche in Sicilia e Sardegna. Torniamo a parlare anche di temperature: saranno in sensibile calo anche sulle nostre regioni meridionali, dunque fine ufficiale del caldo intenso. Intanto vi ricordo che per avere maggiori dettagli, come sempre, potete consultare il nostro sito aggiornato meteo.it.
0: E allora grazie sempre agli amici di meteo.it. Quanta bella gente sveglia che c'è quest'ora. Un bacio a Luigi che è a Benevento e sta andando a Polignano a Mare, c'è Francesco da Palermo che è un autotrasportatore, Franco da Cologno Monzese. Questa è per voi, ultimo i tuoi particolari.

0: potrei cantartele qui.
1: Prego, fai pure. Ultimo i tuoi particolari, 6:13 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Buongiorno, Albisti, Albiste, che meraviglia. C'è, posso dire la verità, della soddisfazione nell'ascoltare della musica insieme. L'abbiamo detto prima, noi siamo un gruppo che comunque si sveglia molto presto. La mattina, magari dopo il turno di lavoro, va a dormire per lui o per lei tardi, ma è comunque presto la mattina. E ci piace anche, insomma, farci un po' di fatti vostri. A chiamata avete risposto 342-4141-762, ci sono Cesare e Francesca dalla provincia di Pavia, ci ascoltano dalle 5 del mattino fino alle 19.
2: Urca.
1: Cioè, se non è affezione, croccantezza questo, non so dove si può andare. C'è Giulia da Belluno che giustamente dice: fino al 30 di settembre sarò Giulia da Gorizia. Ci sono anch'io tutti i giorni tra le 5 e le 5:45. Ogni tanto mi addormento, però poi mi alzo e in cuffia siete sempre con me. Siamo anche un po' soporiferi, ma va bene, è comunque un servizio che ci piace fare. Abbiamo una new entry che è Fabio di Riccione, che ci ha scoperti il 1 settembre. Benvenuto Fabio, se hai voglia raccontaci qualcosa di te, non ti preoccupare, sei tra amici.
2: Confessionale.
1: Sì, esatto. C'è Alberto che ci manda un saluto dalla pista ciclabile di Imperia, che meraviglia, fa jogging. Anche qui a quest'ora ci vuole del gran coraggio, complimenti. Gli America adesso.

0: Da Monza sta tornando a casa, quindi caro mio, buon riposo a te. Enrico da Torino si trova a Roma in questo momento per lavoro, ci ascolta Umberto tutte le mattine dalle 5.30 alle 6.30.
1: Preciso.
0: Durante la corsetta mattutina. Ah, ma qui c'è gente che comunque la mattina fa jogging, corre,
1: insegnatemi,
0: si diverte.
1: La vita, per favore, perché quest'ora vorrei solo dormire.
0: Tu sei un po' polentone o in generale, scusami, da bergamasca io dico polentone, nel senso, con lo sport, come, a parte, vabbè, il seguirlo per la tua parte giornalistica, ma lo pratichi?
1: Quello che serve per rimanere un minimo in linea.
0: Ma nessun tipo di sport, neanche magari quello famoso, vecchio, da camera, no?
1: Sì,
0: quello almeno lo frequento.
1: Quello ogni tanto.
0: È una gioia.
1: Ogni tanto. Intendiamo l'allenamento a casa, vero?
0: Sì,
1: calisthenics.
0: Quella cosa, bravissimo. Vedo che la tua esperienza qui proprio. Va bene, dai, torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
2: Radio Monte Carlo. Breaking news. Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
6: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
7: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
6: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
7: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
6: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Regina, ma che bel sorriso!
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per due appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
15: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
2: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: A cura di Umberto Cascone.
5: Allora, sulla A14 è sempre chiuso il tratto tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi per un incidente in direzione Bologna, traffico bloccato nel tratto con oltre un chilometro di coda. Sulla A24 un altro incidente causa un chilometro di coda tra Vicovaro Mandela e Castel Madama verso Roma, e anche sul tratto urbano della A24 ci sono 2 chilometri di coda per un altro incidente tra il bivio per il grande raccordo anulare e la fine della planare in direzione della tangenziale est della capitale.
4: C'è un po' di bella gente in giro, direi. 5:24 a Radio Monte Carlo con Breaking News. Vogliamo mandare un bacio a Silvana, che è a Bolzano, avvocato, e la mattina ne approfitta per fare qualche faccenda domestica. Allora, sai cosa ti dico? Questa di Chris Rea la dedichiamo proprio a te. Così.

0: Hear Your Heartbeat, Chris Ria, 6:27 Radio Monte Carlo con Breaking News. Sono arrivati i giornali, quindi rassegna stampa di tutto quello che troveremo in edicola oggi. Mettiamoci una mano sul cuore.
1: Allora, iniziamo dal Corriere della Sera che apre sul conflitto in Medio Oriente. USA, Iran, guerra in mare. Netanyahu, su di me falsità, l'allarme, il jet di Zelensky sfiorato da un drone. Quindi fa una mega pagina di esteri. E poi più leggermente più in basso ci segnala il dibattito sulla legge elettorale. Preferenze, Fratelli d'Italia apre alla proposta del PD. Forza Italia non ci sta, minaccia, salta tutto. Ecco. Il tema della legge elettorale, tra l'altro, è anche in apertura, ve lo cito perché ogni tanto, lo sapete, i titoli del manifesto sono molto creativi, oggi è carino. Lì sta bloccata, lì ovviamente locativo invece a suono sembra lì sta bloccata, perché è quello il tema su cui si discute in questi momenti, sotto una grande foto di Meloni che ovviamente secondo il manifesto è colei che è bloccata. Repubblica e Stampa,
0: secondo il manifesto,
1: manifesto, lo ricordiamo assolutamente.
0: Vi riportiamo i titoli, sia mai che qualcuno pensi che ci mettiamo anche del nostro pensiero in questo momento.
1: Indubbiamente.
0: Non è proprio il caso.
1: La Repubblica e La Stampa invece aprono sulla questione, l'abbiamo citata anche prima, dell'attentato del drone vicino all'aereo di Zelensky. Repubblica attacca con un titolo molto forte, molto e anche molto secco. Attentato a Zelensky. L'aereo del presidente ucraino partito dalla Moldova e diretto a Oslo, obiettivo di un drone russo. In realtà poi si è scoperto, questo lo aggiungo io perché probabilmente è notizia poi delle ore successive, in realtà il drone ha sorvolato l'aeroporto ma non è arrivato così vicino all'aereo, quindi non si sa se sia stato esattamente un attentato o un'azione dimostrativa. La Stampa: drone sfiora il volo di Zelensky, velivolo russo sulla rotta dell'aereo in fase di decollo dalla Moldavia, fonti ucraine, nessun rischio per lui. Libero e Il Giornale invece aprono su altri argomenti. Il Giornale apre sulla resa dei conti in casa Lega. Ieri c'è stato l'incontro tra Salvini e i governatori del Nord che spingono da tempo per un riassetto del partito. Lega, la pace del Nord, il laboratorio del Carroccio. Salvini incontra i governatori in vista di Pontida. Anche il capogruppo Romeo smorza i toni. Siamo indivisibili, il vice premier non arretra sugli extra profitti. Invece sul caso Ranucci La Vitola abbiamo invece il titolo di Libero. Adesso volano gli stracci. Qui vi prego di notare che è il virgolettato che usa Libero, perché sennò mi arriva una querela. Sigfrido è un porcone, il conduttore contro Libero. Non c'è nessuna chat tra donne, ma la ex di La Vitola smentisce. Eccole, risottolineo che il virgolettato è il titolo di Libero e non lo dice il sottoscritto. Anche Libero, così Salvini rilancia il Carroccio sulla questione della ripartenza del partito in unione con i governatori del Nord. Sulla legge elettorale anche Repubblica cita Meloni tentata dalla proposta PD sulle preferenze. Vedremo ovviamente cosa succederà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.
0: E allora grazie Umberto Cascone della redazione di TGcom 24, queste le prime pagine dei giornali che troverete in edicola oggi, che è giovedì 10 settembre. Intanto arriva anche Secu.

0: così. Dangerous Lover SQ 6:33 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, prima di entrare faccenda intelligenza artificiale, che oramai tiene banco veramente in ogni dove, in ogni lago, in ogni mare, come diceva Valerio Scanu. Allora, Maurizio da Torino è in auto verso l'ospedale, lui lavora lì, c'è Maria Giovanna che invece ci ascolta da Bergamo mentre fa stretching, complimenti anche a te. Francesca da Bologna che è in viaggio e poi Monica da Gorgonzola che è qui vicino a Milano, lei la mattina ascolta un po' di musica, un po' noi, un po' legge, una mattina direi perfetta. Allora, Umberto Cascone, redazione di TGCom 24, parliamo di intelligenza artificiale e Italia in questo caso.
1: Esatto, perché abbiamo delle novità sul fronte dell'utilizzo dell'IA nella pubblica amministrazione. In particolare, il comune di Treviso ha vietato ai suoi dipendenti di utilizzare, allora genericamente si è parlato di ChatGPT, in realtà ha vietato l'utilizzo di tutte le piattaforme IA gratuite, quindi quelle accessibili liberamente da tutti quanti senza pagare canoni.
0: ChatGPT,
1: ChatGPT,
0: okay.
1: Esatto, almeno quantomeno il piano base, mm-hmm. Ecco. Perché? Perché l'obiettivo era recepire il regolamento che disciplina l'impiego degli strumenti di ChatGPT negli uffici comunali a livello nazionale. Che cosa è successo? Sostanzialmente il tema non è non lo usiamo perché IA brutta cattiva, no? Detto proprio brutto, brutale così. Ma un grande problema è bisogna rafforzare la tutela dei dati e della privacy. In comune si utilizzano molti dati personali,
0: certo,
1: sensibili, e quindi il timore del comune di Treviso è stato: se noi lo diamo in pasto a degli strumenti di intelligenza artificiale gratuiti, questi magari usano questi dati per addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale, cosa che ovviamente è contraria tra l'altro anche alle normative europee. E dunque che cosa si è detto? Continuiamo a usare l'intelligenza artificiale, però solo quelle piattaforme che a pagamento ci danno una maggiore sicurezza, tant'è che su urbanistica, lavori pubblici e anagrafe sono stati fatti anche dal comune di Treviso degli investimenti sull'IA, quindi no, è un divieto ma solo di alcuni tipi.
0: La tutela del cittadino, mi raccomando, qualsiasi comune ci sia all'ascolto, chi lo rappresenta, teneteci sempre lì in prima fila. 6:35 Radio Monte Carlo, arriva anche Noemi con Briciole.

0: Mamma mia, questo vibrato suo è incredibile. Noemi Briciole, 6.39 Radio Monte Carlo con Breaking News. Abbiamo un flash, Umberto Cascone.
1: Abbiamo un flash. Dalle Filippine c'è stato un incendio su un traghetto. Ci sono 5 morti e 87 dispersi. In questo momento la Guardia Costiera è attiva, ha tratto in salvo 42 persone, ma la situazione meteomarina è particolarmente complicata, quindi i soccorsi sono molto molto difficili.
0: Grazie Umberto Cascone della redazione di TGCom 24. Torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News. Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
7: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi. Perché?
10: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Perché?
10: Ecco perché. L'offerta termina domani.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
15: Prossimamente live, in concerto.
16: Il 16 settembre, The Chicago Stompers. Il 17, Mama's Gone. Il 18 e 19, The Three Ladies of the Blues. Il 20, Roundabout Miles.
15: Infoline, bluenotemilano.com.
17: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
18: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
19: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
0: A cura di Umberto Cascone.
1: Allora, sulla 1 c'è un incidente allo svincolo di Firenze Sud in direzione Roma, mentre sulla A15 Parma La Spezia si raccomanda di prestare molta attenzione perché ci sono banchi di nebbia molto fitti tra Berceto e Pontremoli, quindi mi raccomando, se siete sulla tratta, guidate con prudenza e mantenete le distanze di sicurezza.
0: Grazie Umberto Cascone. Possiamo dire che a questo quest'ora ci vuole comunque un bel po' di pazienza, che uno scende dal letto, deve andare a lavorare, si trova subito nel traffico. Ma meno male che c'è la musica, Baccarat insieme alle All Saints adesso.

0: San, ci aggiungerei anche così Baccarat insieme alle All Saints, una canzone meravigliosa, Always Something There. 6:47 in diretta su Radio Monte Carlo. Allora, noi siamo qui a servizio dei nostri ascoltatori. A un certo punto spunta Francesca che chiede aggiornamenti su tutta la situazione dell'Iran. Seguiamo te, lo facciamo solo per te.
1: Allora, quanto tempo abbiamo? No, allora, dunque, la situazione è la seguente. Come avete sentito nel GR, negli ultimi giorni la guerra in Iran si è trasformata in una battaglia navale tra Iran e Stati Uniti. Martedì gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano tentato di colpire una nave da guerra americana con missili balistici. A sua volta Teheran ha risposto, ha preso di mira 2 navi militari americane, un cacciatorpediniere e una portaerei, 8 petroliere e 10 altre imbarcazioni, oltre a lanciare missili contro le basi americane in Giordania. Quindi diciamo che la situazione è tornata ad accendersi dopo settimane in cui apparentemente, un paio di settimane in cui sembrava essersi più o meno calmata. Ovviamente la conseguenza qual è? Che il petrolio è tornato sopra i $100 al barile, quindi non so cosa ho detto, mi sono mangiato tutte le parole.
0: $100 al barile,
1: quindi di nuovo prezzi alle stelle. La situazione è bene o male, ci sono 2 strategie contrapposte. Gli Stati Uniti da una parte cercano di radere al suolo tutte le capacità offensive iraniane e sperano con le sanzioni di tenerli sotto controllo. Dall'altra parte gli iraniani hanno sviluppato missili più avanzati di prima, questo lo hanno ammesso anche gli americani, e colpiscono sempre più lontano. Anche il tentativo di colpire le navi americane finora era abbastanza inedito e adesso lo stanno facendo. Non solo, ieri Pasdaran, quindi l'ala più intransigente della componente militare iraniana, hanno dettato le loro condizioni per la fine della guerra, che sono condizioni abbastanza non inedite ma abbastanza dure. Quindi evitare nuove minacce, far ritirare Israele dal Libano, porre fine al blocco dello Yemen, perché anche in Yemen la situazione si è riscaldata parecchio, ci sono le truppe degli Houthi che avanzano verso Bab el Mandeb, attaccano in Arabia Saudita. Gli americani devono poi rilasciare gli asset congelati, $24 miliardi, e evitare interferenze nelle capacità nucleari. Piccolo problema, proprio ieri, dopo 20 anni, l'AIEA ha deciso di deferire Teheran al Consiglio di Sicurezza per il suo programma nucleare.
0: Ecco, grazie Umberto Cascone, pensavo di prenderti in fallo perché non ti avevo avvisato prima del messaggio di Francesca, invece cioè, hai proprio fatto
1: sugli esteri è difficile.
0: Cioè, hai fatto la lezione. Complimenti, will to power.

0: La Will to Power, Baby I Love You Away, 6:53, stavo dicendo 6:13, torniamo indietro in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News, 120 minuti di notizie e informazioni. Abbiamo la pagina sportiva, oggi peraltro la Gazzetta mi è uscita con l'enigmistica sport, questa me la porto a casa, la rubo anche agli amici di Bonjour Bonjour.
1: Ecco, così sono contenti.
0: Scusami, uno verticale, Arianna, asso azzurro dello schermo. 2, 4, 6
1: chiedi a me che sono,
0: della
1: che sono,
0: scherma, scusa,
1: ma io che...
0: il giornalista sei tu,
1: ma ho capito, ma io con lo sport là.
0: Vabbè. Ah, bene, quindi ok, Umberto,
1: io
0: Gascone,
1: ammetto i miei limiti,
0: redazione di TGcom 24, lezione sullo sport, ti aiuto io, va.
1: Allora, lezione sullo sport, sì. Assolutamente poco lezione. Allora, ieri sera la Champions, Napoli Arsenal è finita 0-1, quindi hanno vinto gli inglesi, gli azzurri hanno retto in realtà per 75 minuti, una partita abbastanza complicata. Hanno dimostrato grande attenzione e grande unità di intenti, però poi alla fine hanno appunto ceduto, perdendo, ma come scrivono alcuni giornali oggi, con onore. Questa sera invece ci sono gli altri due turni di Champions, Fenerbahce Roma alle 18:45 e Como Lipsia alle 21. Se vogliamo sentire la voce dell'allenatore della Roma, Gasperini, che insomma è abbastanza emozionato di tornare in Champions League.
0: Sì.
2: La soddisfazione di ritrovare la Champions che ho conquistato 2 anni fa con l'Atalanta, incontri squadre top nei loro campionati, nelle loro fila ci sono grandi giocatori e quindi possono anche cambiare l'inerzia di una partita che magari può sembrare favorevole, possono anche modificare il risultato.
1: Risultato che invece non può più modificare il buon Alcaraz allo US Open, quindi passiamo al tennis. L'asso spagnolo è uscito ai quarti dopo un match lunghissimo, 4 ore 28 minuti contro Shelton, 5 set combattutissimo, ma alla fine al quinto match, dopo 139 giorni di stop, anche lo spagnolo ha ceduto. La semifinale sarà Tiafoe-Shelton. Nella notte invece ha giocato Zverev, che ha conquistato la semifinale. Vi segnalo solo ancora il basket. Ieri in Germania, mondiali femminili, le azzurre hanno lottato come delle tigri, ma hanno poi ceduto all'Australia agli spareggi per i quarti per 82-80.
0: Brave le nostre ragazze. C'è anche la Vuelta, così, che oggi ricomincia, il Puerto de Santa Maria fino a Jerez della Frontera. L'ho aggiunto io perché so che ciclismo qui è nel cuore. Earth, Wind and Fire a chiudere.

0: Beh, vabbè, che meraviglia. Con gli Earth, Wind and Fire andiamo a chiudere il nostro appuntamento di oggi con Breaking News. Grazie a tutti voi amici perché ci fate davvero tanta compagnia. Grazie Umberto Cascone della redazione di TGCom24.
1: Grazie a te Laura, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Domani c'è Gerry Romano,
1: c'è
0: vero?
1: Domani,
0: ok,
1: sì.
0: Perfetto. Grazie a Paolo Rossato, un bacio a Max Parisi. Io sono Laura Ghislandi, torno domani puntuale fra le 5 e le 7. Adesso gli amici di Bonjour Bonjour e poi il TGCom24. A domani, ciao.
2: Radio Monte Carlo. Breaking News. Ascolta le repliche su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
9: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina, continuano le azioni di Mosca con raid ai confini con la Moldavia. L'aereo di Zelensky sfiorato da un drone al decollo in quella regione. La rivelazione shock di Oslo, Kiev sulle trattative dice siamo pronti al compromesso. Mosca auspica colloqui trilaterali a breve. Si riaccende il conflitto in Medio Oriente. Nello stretto di Hormuz divampa una battaglia navale tra Stati Uniti e Iran. Colpite 5 petroliere di Teheran e 2 navi americane. Balzo del prezzo del gas che raggiunge i suoi massimi. Netanyahu risponde alle accuse intanto nei suoi confronti sull'attentato di Hamas del 7 ottobre 2023 e dice tutte falsità. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppi di Montecitorio. Sale intanto la tensione nella maggioranza dopo una serie di emendamenti del PD a sostegno delle preferenze pure ai quali Fratelli d'Italia valuta il sostegno. Il femminicidio di Lorena Isceri a Squinzano, nelle Cese. L'intera comunità presente all'addio della donna gettata da un cavalcavia dall'ex compagno Federico Bella. Ai polsi dei partecipanti nastri rossi antiviolenza. Il parroco ha detto: l'amore non è possesso, dirlo con chiarezza soprattutto ai giovani, il no va rispettato. Trump apre la convention di Dallas tra record di bilancio e la promessa del dividendo Trump. L'esaltazione delle politiche energetiche nazionali, l'annuncio della stretta penale sulla criminalità e la proposta di erogare $5,000 a tutti i cittadini americani in caso di vittoria repubblicana al Congresso. Calcio Champions League, Napoli sconfitto all'esordio. Al Maradona vince l'Arsenal 1-0, parte male l'avventura europea di Massimiliano Allegri. Decisivo il gol di Odegaard nel secondo tempo. Meret e Santos fuori per infortunio. Queste le breaking news di TGCom24.
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
13: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche oggi si farà sentire la perturbazione in transito sul nostro paese, con molte nubi accompagnate da rovesci temporali sparsi su gran parte del centro, gran parte del nord e anche la Sardegna. Resisterà invece il bel tempo nelle regioni meridionali. Per quello che riguarda le temperature, massime in ulteriore calo in gran parte del centro nord, in diminuzione anche in Sardegna, ancora caldo intenso invece al sud. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui si alterneranno sole e nuvole senza piogge, con una temperatura massima intorno a 25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Firenze-Roma si è verificato un incidente allo svincolo di Firenze Sud provenendo da Bologna. Code sulla A4 Milano-Brescia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Code anche sul tratto urbano della A4 tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla A24 Roma-Teramo incolonnamenti per un incidente tra Vicovaro Mandele e Castelmadama in direzione della capitale. Infine sulla statale 7 Appia corsia chiusa per un incidente al bivio per Nusco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Lasciami i giornali, per favore.
1: Devo andare a giornali anch'io.
2: Basta,
1: me ne dia, almeno
2: dai,
1: un inserto.
2: Tira di qui, tira di là.
0: Ma scusa, i miei giornali, tu perché? Io arrivo presto la mattina, li sfoglio, li leggo, caro Andreoli. Buongiorno, amici. Stiamo già iniziando qua dentro a fare la solita confusione. Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli.
1: Buongiorno a tutti.
0: E Andro Mercù.
3: Anch'io sono confuso e felice.
0: E felice.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno a Luca Onere, oggi in regia, Federica Pogliani in redazione, Monica Tonini a centralino. Quante cose avremo da dirci in questa mattinata?
2: Non mi hai salutata.
0: Come non ti ho salutato?
2: No, io non ho. Voi avete sentito Monica Sala? Non ha detto Monica Sala. Cioè, ti sei dimenticato di me.
0: Sei sempre nei miei pensieri.
2: Sì.
0: Forse per quello, capito?
1: Talmente data per scontata, Valentina non va mai data per scontata. Una persona amata,
0: e
1: se
0: allora,
1: lo ricordi.
0: Buongiorno alla regina di Bonjour, Bonjour, Monica Sala.
2: Così va meglio.
0: A posto. Dai, che si va con Gloria Gaynor. Never can say goodbye.

0: Quando è il caso di dire addio, ad esempio, come canta Gloria Gaynor, dice mai, never can say goodbye, però a un certo punto arriva quel momento in cui dovete dire addio alla macchina, perché è arrivata, non ce la fa più.
1: E sai che ti dispiace tantissimo, perché quando passi tanti anni con la tua macchina, ci parli, condividi tante avventure, tante emozioni, tante multe.
0: Non puoi.
1: Allora ti dispiace anche salutarla, perché no?
0: Può capitare di essere dispiaciuti, però in cambio magari hai una macchina nuova, fiammante, più performante, non
1: ecco,
0: sei felice.
1: In quel caso ti consoli appunto, immediatamente e la dimentichi subito.
0: Succede anche tra le persone, spero proprio di no, di cambiarle così pensando vabbè adesso arriva una nuova fidanzata. No,
1: vabbè,
0: dai.
1: Insomma, se vai a migliorare
0: ma come fai a saperlo? C'è chi non si separa da nulla. Quante persone accumulatrici seriali non mollano niente, ne abbiamo qualcuna qua dentro forse, tu sei uno.
2: Cosa
0: di
2: guarda me? Io tendo a conservare le cose, ma perché possono tornare utili, c'è sempre una ragione, caro.
1: Io no.
0: Io neanche, butto tutto. Andrea, lì c'hai anche gli scontrini, se non ricordo male. Tieni qualcosa del genere o no?
2: Allora, lo scontrino, quando tu compri una cosa che potresti dover restituire, va tenuto. Sì, altrimenti ma... che fai? E poi non lo trovi più, va tenuto insieme alla confezione.
0: Quanto li tieni? 2-3 anni sti scontrini, in base alla garanzia.
2: Poi chiaramente
0: forse
2: me ne dimentico, sono ancora gli scontrini del 95.
0: C'è un tizio negli Stati Uniti, finito nel Guinness dei primati, che a proposito, si parlava di cambiare l'auto, non la cambia. L'ha acquistata nel 1966 per poco più di $4,000. È un'auto particolare, è una Volvo 1800 S rossa, quella che usava per la cronaca anche Roger Moore in una serie TV che si chiamava The Saint,
2: non il so santo, se... serie famosissima, moderna, che Roger Moore ha interpretato prima di fare 007, quindi probabilmente grazie alla popolarità di quella serie lo hanno scelto per fare James Bond.
0: Beh, questo tizio qui, che ha l'auto che usava appunto Roger Moore nella serie Il Santo, se la tiene bella stretta la sua macchina, 5 milioni di chilometri ha fatto.
1: Cioè, ma com'è possibile?
0: 5 milioni!
1: Ma dai, ma avrà cambiato il motore senza dirlo, su!
0: Ma c'è lo spazio per conteggiare 5 milioni?
1: No, no.
2: Di solito arriva a 6 cifre e poi fa il giro, appunto. Quindi se lui riesce a fare 5 milioni tondi, poi potrà rivenderla dicendo guardi, sono a 0 chilometri, è a chilometro zero, è praticamente nuova.
0: Come no, credo che si riconosca che forse non è proprio nuova, però 5 milioni. Io non so a quanto, se ci sia una soglia oltre la quale è meglio non andare con l'auto, però i chilometri fatti, ma...
1: Cioè, io ho sentito 300.000, forse anche 500.000.
0: Sono tanti,
1: sono,
0: no?
1: Tanti.
0: Sono tanti.
2: Sì, si può arrivare al milione con una macchina che comunque ha bisogno di sicuramente manutenzione e riparazioni. 5 milioni, ammetto, mai l'avevo sentito, nemmeno lontanamente.
0: No, infatti, anche perché lui dice che la sua auto è ancora performante, quindi funziona bene, e ribadisce, non è una di quelle macchine che bisogna tenere chiuse lì e mostrare come se fosse un reperto, bisogna usarla e viverla.
1: Quindi lui la usa ancora?
0: La usa ancora, arriverà ben oltre. Amici, voi quando avete mollato l'auto, forse avete oggi già dei chilometri da record, ditecelo.

0: Shatter Dreams, Johnny Ace Jest, sogni frantumati, già, come quelli magari di chi vorrebbe una macchina nuova ma non se la può permettere, quindi deve tenersi un macinino, un catorcio finché cammina.
1: E sogni infranti però anche di chi si è tenuto stretta una bella macchina e poi a un certo punto l'ha dovuta lasciare, magari sognava di vivere con lei per tutta la vita, ma devi mollarla sta macchina perché è arrivata, non ce la fa più.
2: E comunque le macchine di una volta, lo confermano anche le ascoltatrici e gli ascoltatori, durano di più. Beh, c'è una tempra che ha fatto ben 750.000 chilometri.
0: Quella c'ha tempra, lo dice il nome stesso, scusa.
1: Infatti,
2: c'hai pure ragione. No. Oppure ancora, la Giulietta Alfa Romeo 1600 di mio padre, l'ho portata dal demolitore dopo 541.000 chilometri. Uscì e piansi proprio perché le ricordava il padre.
1: Eh già, vedi, sono quei momenti un po' di tristezza. Comunque 700.000, 540.000 chilometri sono tanti, tantissimi.
0: Quasi tutti però segnalati su macchine un po' datate, come a dire, quelle nuove forse non tengono così tanto.
1: Beh dai, però come considerate una Yaris di 15 anni, nuova, vecchia, una mezza botta forse, questa è arrivata a 300.000 chilometri. La nostra ascoltatrice dice, per ora ho fatto solo il tagliando resiste e non la mollo. Però separarsi dalla macchina, dicevamo, è anche così un momento di tristezza.
3: Io avevo la mia macchina, la mia Clio azzurra, battezzata Azzurrina, il giorno in cui l'ho dovuta lasciare in concessionario per cambiarla, sono dovuta stare 5 minuti da sola con lei per salutarla, per chiederle scusa, perché era la mia prima macchina comprata solo con i miei soldi.
2: Ecco. Cioè, ma guarda che ha ragione, perché la domanda che ti fai, e io sono convinta che anche quelli a casa mi danno ragione, ti chiedi, ma in che mani va? La tratteranno bene come l'ho trattata fino ad ora io?
1: L'avrà demolita, immagino, a un certo punto, scusa.
0: Può essere, magari è un cubetto, chiaramente ci affezioniamo, così come ci affezioniamo alle case, lasciarle è sempre un trauma, la stessa cosa capita per le macchine.
1: Spesso
0: ci passiamo tantissime ore dentro, ancora più che a casa.
1: Bisogna invece disfarsi dell'idea del possesso. È finita una cosa, lasciamola andare, si vive bene lo stesso.
0: Mi piace Lentini, la sua così, filosofia zen, sì, dovremmo prendere esempio tutti da lei.
1: È così. Dai che c'è Lucio Battisti su Radio Monte Carlo, è una donna per amico.

0: capolavori che ci ha regalato Lucio Battisti, Una donna per amico, la nostra auto, dopo averla avuta con noi per tanti anni, ci dispiace separarci.
1: Già, diventa un'amica anche lei, sì. Lo sanno bene gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, c'è chi non se ne separa da sempre, e negli Stati Uniti c'è un tizio che ha tenuto l'auto e ce l'ha ancora, ha fatto 5 milioni di chilometri, e Sandra ci racconta, spero che mio marito non senta questa notizia, perché fagli cambiare auto in impresa, conosce sempre qualcuno che ha la macchina che ha fatto molti più chilometri della nostra e quindi la tiene finché campa.
0: Basta venderla senza dirglielo.
1: In effetti, però sai, provaci tu a vendere la macchina.
2: Già è semplice vendere una macchina usata, figurati.
1: No, ma poi prova, questo torna a casa, non trova più la macchina, sai cosa succede lì dentro. Non fatelo che è meglio.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
6: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 euro. Offerte forti, da scoprire anche online.
8: Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
9: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani.

0: ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
3: Davvero!
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99€. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99€. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87€. Lidl, vale davvero.
11: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Say You'll Be There con le Spice Girls su Radio Monte Carlo. Come va in giro per l'Italia stamattina? Il maltempo che ieri in parte ha colpito il nord si sta spostando al centro-sud. Ci sono allerte in diverse regioni, occhio, attenzione se dovete uscire di casa oggi.
1: Ma anche ieri tanti danni e soprattutto gli automobilisti di che cosa sono spaventati? Delle grandine, perché ci sono state delle grandinate incredibili che hanno rovinato migliaia e migliaia di automobili.
0: Sì, non fanno danni soltanto al raccolto, come sappiamo, ma ahimè anche in certe abitazioni, vedi sempre
1: i tetti
0: delle case, ma anche sull'intonaco, quelli che hanno fatto il cappotto si trovano con l'intonaco tutto bugnato, pieno di buchi.
1: Sì, perché rimane morbido.
0: Infatti. E succede la stessa cosa con i cofani e tettucci delle macchine che vengono presi di mira proprio dalla grandine. E lì come fai? Se non puoi metterla in un box a sta macchina?
2: Pensate a chi ha la cappotta in tessuto, quelle belle decappottabili. Ora è ancora estate, ce ne sono tante infatti in giro, magari addirittura qualcuno, sottovalutando il pericolo, parcheggia senza coprirla.
0: Ci sono le previsioni del tempo, non sono sempre così accurate, soprattutto non sai bene, pioverà oppure grandinerà. C'è un ragazzo che si chiama Davide Agostini, studente di economia, che si è messo lì, si è ingegnato e ha ideato e realizzato una app che si chiama Grandinometro, e tu, se la scarichi, questa app ti permette di avere una notifica nel momento in cui dalle tue parti arriva la grandine, così puoi mettere, forse se ce la fai, in salvo la tua macchina.
1: E certo, c'è un sistema proprio di alert e ti arriva sul tuo cellulare e ti dice: guarda che devi stare attento, nascondi la tua automobile perché altrimenti te la rovina tutta la grandine.
2: Il meccanismo è molto ingegnoso, è predittivo, si basa anche sulle segnalazioni degli utenti. Lui capisce in che direzione sta andando la grandinata, l'acquazzone, e quindi prevede dove sarà per esempio tra mezz'ora, e quindi avvisa la gente che si trova sulla traiettoria.
0: Oggi ci sono questi radar meteorologici, ci sono delle app, dei siti che ti fanno vedere proprio come si spostano queste celle piene di acqua, con i colori anche dal più scuro, che vuol dire insomma che c'è una grande quantità forse anche di grandine, a quello un po' più chiaro la pioggerellina. Con questi dati dei radar, con le segnalazioni degli utenti come diceva Stefano, con le segnalazioni di protezione civile, tutto viene elaborato da questa app che si chiama Grandinometro, e incrociando tutto sembra che funzioni, perché è riuscita già a predire e in questo caso anche a prevenire delle grandine.
1: Quindi basta scaricarla, quindi indichi la località oppure attivi la tua geolocalizzazione e quindi sai quando arriverà questa grandinata.
0: Grandinometro, la cosa clamorosa è che è gratis, non chiede soldi, se l'è fatta da solo.
1: Qual è il trucco?
0: Funziona benissimo. Niente, lui dice: deve rimanere libera, se volete farmi una donazione l'accetto volentieri, almeno per coprire costi di gestione, giustamente. Bravo Davide, guarda.
1: Verrà assunto da tutti gli assicuratori, te lo dico io.
0: In effetti, può essere utile.

0: Material Lover, Sienna Spyro, Radio Monte Carlo, si chiama Grandinometro, l'app che ti avvisa e ti salva dalle grandinate. Adesso subito dopo il programma, dopo Bonjour Bonjour, vado a scaricarla anche sul mio cellulare.
1: Da quando si è diffusa la conoscenza di questa app, già 4.000 persone se la sono scaricata, praticamente sono triplicate in poche ore questi download.
0: Ci credo.
1: E certo, applicazione gratuita, può salvare le auto durante temporali con la grandine, in base ai dati anche e soprattutto i dati di chi si trova magari già in una situazione dove sta grandinando, tu lo segnali e da lì a catena le zone limitrofe vengono avvisate.
0: Almeno salvi gli altri in questo
1: caso. Esatto, le traiettorie di fatto con... Scusate, chi c'è a quest'ora?
2: Buongiorno, no. Eccomi, sono qua.
1: Che vuoi?
0: Oh, buongiorno, sì. Professor Barbero, bentornato.
2: Grazie. Non immaginavo un'accoglienza così trionfale. Addirittura la cavalcata delle valchirie
1: no.
2: di Wagner.
1: Scusi, il Barbero dove la sente?
2: Ebbene, non tutti sanno che un rudimentale strumento per prevedere la grandine venne brevettato e depositato già nell'anno 635 d.C.
1: Te pareva.
2: Ovvero ai tempi dei
3: Longobardi.
2: Eccolo là. Oggi devo dirlo, non era facile.
1: Ma come?
2: Complimenti,
1: sono sempre Longobardi, Barbero.
2: Ma veniamo ai fatti. Re Arioaldo, che i sudditi prendevano in giro canticchiando Arioaldo, era a volte innamorato della sua consorte, la regina Gundeperga. Gundeperga aveva un solo punto debole, era ossessionata dalla messa in piega.
0: Lo capisco.
2: Per avere chioma sempre perfetta, spendeva ingenti quantità di denaro nei saloni dei parrucchieri più blasonati, tra cui i famosi Aldus Coppolus e Federicus Fashion Stylus.
1: Come no, all'epoca.
2: Purtroppo, a ogni temporale, la capigliatura di Gundeperga diventava crespa e nodosa, costringendola a nuove costosissime sedute di acconciatura.
1: Non ci credo, però.
2: Siccome le casse del regno si stavano prosciugando, Re Arioaldo incaricò il meteorologo di corte a escogitare un sistema che potesse indicare in anticipo i cambiamenti del tempo e così preservare la chioma della consorte.
1: Vedi.
2: Ovviamente ai tempi non esistevano barometri né satelliti, quindi l'unico modo per prevedere il meteo era scrutare nell'interiora dei volatili e incrociare le dita.
0: Cioè, ma poverina, cosa dice?
2: Il giorno stesso Arioaldo gli chiese: allora, possiamo uscire oggi? E lui: certo, maestà, sarà una splendida giornata di sole. Non fece in tempo a finire la frase che subito si scatenò una tormenta clamorosa. E la povera Gundeperga si ritrovò con una chioma che sembrava il nido di uccelli di rosa.
1: Barbero, ma cosa dice?
2: Inutile dirvi che fine fece il malcapitato.
0: Aiuto. Immaginiamo,
1: infatti.
2: Esatto! Le interiora da scrutare quel giorno furono le sue.
1: No!
2: Ma non è straordinario?
1: Ma certo che no, Barbero. Anzi, la salutiamo e via.
2: Prima però d'avervi ricordato la presentazione del mio nuovo libro a Grumello del Becco.
1: E dov'è?
2: Dal titolo Bergamo, i grandi quesiti della storia. I tartari usavano il filo interdentale. Tassi,
1: Barbero,
2: tassi.
1: Ma Barbero.
4: Un libro al giorno scrive questo.
0: Magari è nato proprio lì il filo interdentale.
1: Senza dubbio,
0: no?
1: Vabbè. Ci sono i Train ora su Radio Monte Carlo e i Soul Sister.

0: da San Francisco i Train su Radio Monte Carlo con Hail Soul Sister. Che succede adesso?
1: C'è già il quiz?
0: Subito.
1: Già a quest'ora, ma non siamo ancora abbastanza svegli?
0: No, c'è pieno di gente in macchina in questo momento che si sta spostando, sono quasi riaperte le scuole un po' ovunque, perlomeno si sta ormai iniziando, quindi la gente deve essere bella sveglia e reattiva.
1: Sì, hai ragione, ho guardato fuori perché noi siamo in una postazione meravigliosa, si vede tutto e ci sono già tante macchine.
0: Vedi, quindi siete lì pronti a risolvere il quiz di stamattina.
1: Pronti.
2: Ma se siete in macchina, accostate, fate fare silenzio a tutti i passeggeri perché arriverà una nota infinitesima, lentini è sempre più crudele.
0: È così, ho chiesto a Luca Oner, regia, corta, e lui ha provato a farla leggermente più lunga e dico, no, ancora più corta. La canzone italiana, vi do questo indizio, da indovinare, è questa. Cioè, allora, togliamo, aspetta, no, perché così è veramente... Togli tutta la base, Luke, tira giù tutto, bravo. Sul bianco facciamo sentire, Monica, la nota e vediamo.
1: Scusa, alzate... fai prima a non farlo ascoltare se metti solo quello, scusa, eh.
0: Alzate il volume. Ce la facciamo?
1: No.
0: Secondo me Stefano ce la può fare.
2: Ma allora, vorrei la domanda
0: italiana,
2: di riserva.
0: Ho detto che è italiana.
2: Possiamo risentirla ancora, dai.
1: Dai.
0: Così inizia.
2: Ammazza, ragazzi. Secondo sei veramente stitico, Davide.
1: Ma scusami, lo chiedo io. Qualcosa in più? Ma dai, ma non è possibile.
0: Monica, devi pagare se vuoi qualcosa
1: in più. Ma che pagare? Adesso ti tiro dietro qualcosa. Dai, Luca,
0: paga.
1: Fai ascoltare qualcosa in più. Dai, non è possibile, è troppo poco.
0: Ma come? Mi stai corrompendo, Luca?
1: Ma sì, dai, Luca.
0: Sentiamo,
1: dai, su.
0: Sai. Come inizia? Dai, così non potete.
2: È uguale a prima, scusi.
0: Non è vero, non potete.
2: C'è
0: non
2: un microsecondo in più.
0: 342-4141-762. Nome di chi canta, titolo della canzone. Secondo me, tra poco tutti quanti indovineranno.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways. E scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Un nuovo regno ti aspetta! Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai! Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce! D'ora in poi lascerò! Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
16: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
17: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
19: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: CIF! Un solo spray! CIF!
21: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
22: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
23: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
24: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Mi avete diluso voi due, diluso mi avete.
1: Sì.
0: Ma scusa, una canzone così famosa da indovinare,
1: ma
0: il nostro quiz.
1: Ma per favore, hai fatto sentire ting. Allora, io l'ho indovinata quando Lentini ha tentato di intonare due o tre note.
0: Fuori
1: quindi
0: onda.
1: Vuol dire che comunque sono stata bravissima lo stesso.
0: Ma io bravo a fartela capire, scusa. Fuori onda mi hanno chiesto aiutaci, allora l'ho canticchiata.
1: Beh.
0: E Monica ha indovinato. Comunque, Raff, cosa resterà di questi anni 80, la canzone da indovinare? Ho guardato, li ho contati, sono arrivati una marea di messaggi in sei. Bravissimi, hanno indovinato.
1: Tutti gli altri hanno sbagliato per forza.
0: Vabbè,
1: e avete
0: Monica,
1: ragione.
0: Bisogna alzare l'asticella, sarà sempre più difficile il quiz. Basta.
2: Ricordavano tutti, come ricordavo io, però purtroppo la memoria mi ha ingannato, quel Sanremo 89, fine degli anni 80, quello condotto dai figli d'arte, insomma, momenti epici di televisione e di musica.
0: Anni 80 non avevamo i cellulari ancora, forse si vedeva in qualche film qualcuno che telefonava dalla macchina con quella cosa gigantesca tipo un mattone,
1: sì.
0: Ma sono sempre più grandi sti cellulari. Ieri Apple ha presentato il nuovo, si chiama Duo, ed è grande da chiuso perché si può aprire a libretto, è grande come un passaporto. Ma io dico, ma dove te lo metti in tasca? Cioè, il passaporto, avete presente, non è così
1: certo,
0: piccolo.
1: Certo, no, non è così piccolo.
0: Una donna se lo può mettere in borsa.
1: Beh,
0: ma noi dove le mettiamo?
1: No, attenzione, tu hai visto le borse delle donne? Si sono rimpicciolite tantissime perché hanno paura degli scippi e quindi sono piccole e le mettono a tracolla.
0: Pensa. E invece no, quest'estate ho visto tanti ragazzi, tanti maschi con una sorta di pochette in giro al mare.
2: È ritornato l'uomo col borsello, come cantava Le Storie Tese già tanti anni fa.
0: Siamo pazzi, però serve per mettere dentro e le chiavi, e le chiavi della
1: tutto.
0: Macchina, e il cellulare, chi ha le sigarette, tutte queste cose.
1: Comunque è vero, la pochette non la tracolla anche lui.
0: Tanti con sta pochette qua ormai.
2: E ora col telefono piegato in due ne vedremo sempre di più.
0: Sì, perché quando lo apri diventa quasi un tablet.

0: Quanto sei vanitoso, lo canta anche lei, Carly Simon.
1: A chi dici? A me o a Stefano? A chi dici?
0: Così,
1: non so.
0: In generale.
1: Noi zero vanitosi, mi sembra di vedere, dai.
2: È un difetto che non abbiamo, almeno quello.
1: Infatti. News Meteo Auto Traffic su Radio Monte Carlo e poi sarà ancora Bonjour Bonjour.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina. L'aereo con a bordo Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo. Trump intanto sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Anche Kiev apre a un compromesso. Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Il conflitto in Medio Oriente. Nello stretto di Hormuz divampa una battaglia navale tra Stati Uniti e Iran. Colpite 5 petroliere di Teheran e 2 navi americane. Il prezzo del gas vola ai massimi. Netanyahu risponde alle accuse nei suoi confronti sull'attentato di Hamas di 3 anni fa. Tutte falsità. La legge elettorale sbarca in aula al Senato e in maggioranza riesplode la tensione sulle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del PD che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti, senza i capilista bloccati. Una battaglia storica del partito della Meloni, sulla quale però Forza Italia alza il muro. Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Il presidente degli Stati Uniti parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli con la promessa dirompente dell'autocompenso. Dopo il caldo, il maltempo, piogge e disagi al centro-nord, temporali a Milano, chiusi i parchi a Firenze, esonda un torrente in Liguria, nubifragi nella notte a Cremone e Brescia. Calcio Champions League. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa. Così l'allenatore del Napoli, Allegri, dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Arsenal al Maradona. Tennis, quarti di finale a Mari per la coppia di doppio Bolelli-Vavassori. Sono stati eliminati in 2 set dallo statunitense Harrison e dal britannico Skapski. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona giornata da Martina Ambi e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo soleggiato al sud e in Sicilia, iniziali schiarite anche su Abruzzo e Molise, con tendenza ad un aumento delle nuvole. Cielo nuvoloso sul resto d'Italia con piogge e temporali localmente intensi nel corso della giornata al nord e regioni centrali tirreniche, Umbria, Marche e Sardegna. Temperature massime in calo al nord nel settore tirrenico e in Sardegna, anche al di sotto della norma sulle regioni settentrionali. Ancora caldo intenso altrove con picchi fino ai 35-36 gradi. Nel Principato ampie schiarite intervallate da qualche nuvola di passaggio, non si escludono brevi acquazzoni con temperature intorno ai 27 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli l'app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di 4 km per un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Napoli. Per un incidente sulla A14 è chiuso il tratto tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Bologna. All'interno del tratto traffico bloccato con 1 km di incolonnamenti. Di conseguenza si registrano anche 2 km di coda tra Pescara Nord e Atri Pineto. Un incidente sulla A24 causa 1 km di incolonnamenti tra Vicovaro Mandela e Castel Madama verso Roma. Sulla statale 158 della Valle del Volturno si segnala una corsia chiusa per lavori tra Valico di San Francesco e Pizzone in direzione della statale 87 Sannitica. Infine si segnala la chiusura in entrambe le direzioni del traforo del Monte Bianco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: amici, buon giovedì, piove, c'è il sole, fa freddo dove? Dalle vostre parti, qua da noi al nord vedo un po' di nuvole e soprattutto un po' di pioggia lì appesa.
1: Beh, ed è anche diminuita la temperatura, si sta benissimo. Eh?
0: Adesso c'è chi si lamenta, ho visto già gente con il maglione a collo alto ieri pomeriggio.
1: Dai, non esagerare,
0: giuro,
1: il maglione
0: giuro,
1: a collo alto
2: e magari il borsello.
0: Io invece ancora mezze maniche, perché l'estate, lo diciamo sempre, è uno stato così.
2: Io oggi sono uscito a mezze maniche, avevo freddo e stavo bene, proprio perché avevo freddo non ero più abituato a questa sensazione.
1: Vabbè, ma tu non fai testo, ma comunque Lentini fa caldo, fa freddo, è sempre vestito uguale, ma non si capisce se sente il caldo o il freddo.
0: Sono impermeabile, non sento niente.
2: Adesso proviamo, avete un secchio d'acqua.
0: Buongiorno da Davide, Monica, Stefano, Andro e Luca Oner in regia, la grande musica di Radio Monte Carlo, Terence Trent D'Arby e Wishing Well.

0: arrivati a Dallas. Quando dico Dallas, a me viene in mente il telefilm degli anni 80.
1: Come no, dai, chi non l'ha visto, chi non l'ha seguito almeno una volta.
0: JR, il petrolio,
1: il cattivo.
0: Ma dai.
2: Chi ha sparato a JR? Tutta l'America, tutto il mondo rimase in sospeso per mesi.
0: Dico Dallas, amici di Radio Monte Carlo, perché nella notte da noi il presidente americano Trump ha aperto questa convention dei repubblicani in vista delle elezioni di medio mandato, di midterm, che si terranno a novembre, infuocando letteralmente la folla. Deve conquistarsi ancora nuovamente l'America, perché è in svantaggio nei sondaggi.
1: In tutti i sondaggi è letteralmente in svantaggio di lui ed è molto preoccupante. E quindi cosa ha fatto? È uscito con una cosa eclatante, promettendo agli americani $5,000 a testa nel caso in cui dovesse essere confermato nuovamente presidente degli Stati Uniti.
0: Se vinciamo, ha detto, noi repubblicani al congresso e conquistiamo sia la Camera che il Senato, $5,000 a tutti i maggiorenni che vivono negli Stati Uniti, da spendere però sti soldi negli Stati Uniti.
1: Di tasca sua?
0: Non credo, anche se ne ha e ne ha fatti, continua a farne. Ripeto, ha detto che però devono essere spesi negli Stati Uniti, non è che dici vado a farmi una vacanza in Italia e li spendo lì.
1: No,
0: devi contribuire ancora a far girare l'economia americana.
2: Donald, però gli americani sono tanti, cioè questa promessa qua, guarda, poi se ti toccasse di doverla mantenere, si parla veramente di miliardi di dollari.
0: Trilioni, hanno fatto il conto, si arriva a un trilione e mezzo di soldi, di dollari americani da spendere, un trilione. Ma la Casa Bianca già indebitata, cioè gli Stati Uniti sono già più che indebitati, quindi
2: è parsa la mossa disperata di chi sa di essere veramente in svantaggio e di rischiare grosso, perché appunto, come dicevi tu, se si va in minoranza il presidente, gli ultimi due anni di mandato saranno un po' ingabbiati.
0: Si chiama anatra zoppa quel sistema lì, cioè il presidente dei repubblicani in questo caso e il congresso invece di un altro colore,
2: esatto,
0: sarebbe
2: in carica ma senza maggioranza.
1: E poi negli Stati Uniti costa tutto tantissimo, con $5,000.
0: Vabbè,
1: che cosa prende?
0: Di cose secondo me ne compri, adesso facciamo due conti, vediamo.
1: Dai, facciamo due conti.
0: Tanto per noi sarebbero 4.300 euro più o meno, buttali via. Tutto
2: facciamoci
0: sommato.
2: Una pensata, che regalo ci faremmo?
0: Pensiamoci. Tanto c'è Bungaro su Radio Monte Carlo, una delle canzoni di questa estate, Brisa Morena.

0: ci riporta un po' indietro, no? Nelle vacanze. Beh, Brisa Morena.
1: L'altro ieri,
0: è proprio lì, ancora non le abbiamo dimenticate.
1: Guarda, che siamo ancora in estate, 10 settembre, ancora piena estate.
0: Beh,
1: amici,
0: oggi non sembra però. Grazie, Bungaro.
1: Da noi no, però ho visto foto, ci hanno mandato Capri, una Capri, Ischia. Il tempo non è bellissimo, ma il bagno secondo me si può fare. E addirittura la Lamezia Terme 36 gradi dicono che ci siano.
2: Alla faccia, noi pensavamo che l'autunno fosse finalmente arrivato, ma non dappertutto, evidentemente.
1: Amici, però vogliamo sapere, e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo soprattutto, con $5,000 negli Stati Uniti cosa puoi fare? Sono i soldi che ha promesso Donald Trump a tutti gli americani maggiorenni se i repubblicani saranno confermati e vinceranno le elezioni di midterm che si terranno i primi di novembre.
0: È veramente preoccupato il presidente degli Stati Uniti per però promettere $5,000 a tutti gli americani
1: maggiorenni. Con quei soldi, vediamo, abbiamo fatto due conti, si possono avere, si può avere uno dog al giorno, uno dei simboli americani, con tanto di bibita per 9 anni. Sono 3.333 hot dog con tanto di bibita.
0: Allora, se ne mangi uno al giorno non ci arrivi neanche a 9 anni e muori prima. Quindi togliamo questa cosa, direi.
1: Poi, se vuoi, ti puoi comprare, sai che sono tutti strani sti americani, no? Una sauna a botte, fatta a botte, da 4 persone per il giardino. Tanto tutti hanno la villetta in certi posti in America col giardino, ti metti la sauna a forma di botte lì fuori.
2: Costa così poco, è un acquisto che farei, te la spediscono anche a domicilio, spedizione compresa in quei 5.000.
0: Scusate, anche in quel caso alcuni sono talmente grossi che non c'entrano neanche nella botte. Va bene, dai.
1: È vero, anche se però adesso abbiamo raccontato che con ste punturine di tutti sti farmaci riescono a dimagrire. Le uova, che sappiamo,
0: costano tantissimo.
1: Vanno a ruba, non si trovano. Quasi 30.000 uova ti fai con $5,000.
2: Un americano medio se le mangia in due colazioni, 30.000 uova.
1: È una frittata di 3 uova al giorno per 25 anni.
2: Oppure potresti comprarti più semplicemente 5.000 litri di benzina, perché la benzina adesso proprio è quasi a filo del dollaro al litro.
0: È
2: lì
0: già
2: usano.
0: Più interessante vedi.
2: E pensare che in America la benzina è aumentata molto più che in Italia. Pensate che nel 2000 costava 20 centesimi al litro. Mamma mia.
1: E fanno quasi tenerezza ai nostri politici di fronte a queste promesse di Donald Trump. I nostri cosa ti promettono? Togliamo le accise, ti do 80 euro.
2: Mezzo punto in meno di aliquota dell'IRPEF.
0: Non ci sono soldi.
1: E lui dove li prende, Trump? 5.000, ragazzi.
0: Ma è una buttata, dai, anche quella.
1: E voglio vedere, nel momento in cui dovessero vincere i repubblicani, io vado a battere cassa, fossi un americano.
2: Forse lo ha detto perché sa che non vincerà?
1: Lo scopriremo, manca poco, 2 mesi e ci saranno le elezioni negli Stati Uniti.

0: Le promesse elettorali, mamma mia. Dream Lover, Mariah Carey, sulla De Monte Carlo. Siamo abituati da anni.
1: Mai fidarsi delle promesse elettorali, perché poi nella maggior parte dei casi non vengono mantenute.
0: Qua sono quasi pronto a smentirti, ma ricordiamo, Trump ha promesso $5,000 se i repubblicani vincono le elezioni di midterm a ogni elettore americano di maggiorenne, per cui sono un bel po' di soldi. Dicevo, ti smentisco, perché nel 1952, qualcuno forse ricorderà o avrà letto, Achille Lauro, non il cantante.
1: Non c'era nel 52, tra l'altro, Achille Lauro.
0: Si candidò a sindaco di Napoli, vinse, poco prima delle elezioni consegnò una scarpa sinistra a tutti gli elettori più poveri, dicendo: se mi votate, mi fate vincere, vi do anche la destra, anche perché con una scarpa che ce fai? Ha vinto e questi qui si sono portati a casa la scarpa completa.
1: Dopo guerra, tanta povertà, capito? E quindi le scarpe erano necessarie, perché pochi le avevano.
0: Lui, uno dei pochi, Achille Lauro, che ha mantenuto la promessa. Si chiama clientelismo, ma almeno lui la promessa l'ha mantenuta.
1: È il momento di concedersi una pausa golosa senza compromessi, perché è questa la filosofia del nuovo Yomo, senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
0: Dici bene, è uno yogurt cremoso che contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti, fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta a pezzi.
1: Ed è disponibile in 5 gusti: fragola, pesca, ciliegia, cocco e frutti di bosco.
0: Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono, è Yomo.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da €13.500 fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita! Luce, gas, internet, mobile! Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza! Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
9: Regina, ma che bel sorriso!
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
12: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
13: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte, in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito.

0: Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad!
14: Via, via.
13: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: Possiamo dire che è un titolo quasi sessista questo?
1: Ma... Eh sì, del resto Tina Turner dice sto usando le mie armi di seduzione sul maschio tipico, come a dire un maschio così.
2: Il maschio tipico, dai, che cosa ha detto di male? Tipico. Io la difendo.
0: Ma scusa, cosa vuol dire maschio tipico? Tipico il male, cioè uno qualunque. Cioè siamo tutti noi diversi uno dall'altro, abbiamo delle nostre specificità.
2: Vabbè, adesso vi offendete, dai, per favore.
0: Ma guarda, non possiamo.
1: È arrivata la suffragetta Lentini che rivendica la sua mascolinità.
2: Il maschio tipico, quante volte lo si dice? Dai, su!
0: Guarda come fa, mette proprio così il dito.
2: Non toccatemi Tina Turner.
0: Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Però lo diceva anche Mario con questa accezione, il maschio tipico.
1: Tra l'altro guardando noi siamo maschi tipici, Sara, secondo lei, secondo i suoi parametri.
2: Allora, ci sono sempre le eccezioni, poi sono quelle in positivo, in negativo. Comunque sì, ci sono i maschi
1: per
2: tipici,
1: Sara,
2: anche
1: siamo
2: voi.
1: A malapena maschi, secondo me.
0: Che domande fai anche tu. Ode 31 su Radio Monte Carlo, amici miei. Il maschio tipico, questo sì, quando sale in treno, in viaggio, cosa fa?
1: Beh,
0: si collega, prende il computer quando ci sono i viaggi alla grande, cioè ad alta velocità, soprattutto che so, sulle tratte Milano-Roma, Roma-Napoli, lì li vedi tutti incravattati, ingiaccati, che si mettono col computer e provano a lavorare.
2: E vabbè, ma che le donne, dai!
0: Sì, certo, però vabbè.
1: E chi non lavora usa il telefonino, va sui social, insomma, usa una connessione internet che per quanto sappiamo è da sempre un po' la croce di quei treni lì. Promettono sempre connessioni stabili, ma alla fine non lo sono.
0: Vogliamo
1: mai
0: dirlo che non funzionano. Ti dicono collegati pure al portale, tutto gratis, niente da fare.
2: Tu dici io ne approfitto perché così mi porto avanti con il lavoro,
0: infatti.
2: E poi alla fine non ci riesci.
0: Spesso scegli il treno invece dell'aereo proprio per questo motivo. Ma attenzione, c'è una rivoluzione, perché su 19 convogli di Italo arriva Starlink, il sistema satellitare di connessione, quello di Elon Musk. Quando vedete quelle scie in cielo di pallini luminosi, sappiate che non sono stelle cadenti, ma sono i suoi satelliti che garantiscono la connessione in tutto il mondo, anche nei paesini più sperduti.
2: Sì, arriva dappertutto Starlink.
0: E adesso pare anche sui treni di Italo che funzioni.
1: Ma quel che io mi chiedo è che siccome quelle tratte ad alta velocità sono in buona parte in gallerie sotterranee, pure lì riesce a prendere il satellitare, perché se così fosse veramente tanto di cappello.
0: In realtà c'è il forte rischio che anche in galleria ci sia lo scudo e quindi non si riesca ad entrare, però mi accontenterei già in tutto il resto delle tratte di poter navigare con la rete, se davvero funziona di Starlink.
2: Scusami, se vai per esempio in Liguria, sono tutte gallerie.
0: Vabbè, tanto fatti prima il segno della croce. Navigare in internet è l'ultimo dei problemi.
1: L'importante è che parte il treno, che già in certi casi anche quello
0: tu
1: è
0: vuoi
1: complicato.
0: Pure navigare su internet nei treni in Liguria,
2: certo,
0: ma
2: come
0: figura.
2: No,
0: pazza. Vabbè, vedremo, proverò, prenderò presto un treno di Italia e vediamo se funziona. Sombra su Radio Monte Carlo, Potential.

0: Sembra potential la potenza di Musk che con il suo Starlink arriva anche sui treni di Italo, quindi potremmo viaggiare, lavorare, ci sarà una connessione pazzesca.
1: Sembra di sì, a parte i tratti in galleria, non a caso dalla Liguria ci dicono, essendo sempre piena di gallerie in treno, vi posso assicurare che fare ad esempio la tratta tra La Spezia e Genova in treno non si può navigare, vi conviene comprare una bella settimana enigmistica cartacea. Federico.
2: Quella non muore mai, a meno che non ti si scarichi la penna, sei a posto.
1: È già tanto in Liguria che i treni partano, arrivino in orario, con tutti i problemi che ci sono, non solo di autostrade ma anche di linea ferroviaria. Ma noi siamo qua a preoccuparci, ragazzi, ma di tutto quello che ci succede sembra che avremo più poco tempo di vita, perché la notizia del giorno sembra essere questa di tal Jacob Coxon, ingegnere di 27 anni, è un ingegnere informatico che ha lavorato negli ultimi 3 anni per due dei colossi di intelligenza artificiale al mondo americani, OpenAI, quello di ChatGPT, e Anthropic, quello di Claude, due dei sistemi più avanzati di intelligenza artificiale. Lui si è dimesso dicendo: ci sterminerà tutti.
0: Sì, l'intelligenza artificiale rappresenta un rischio per la nostra esistenza. Cioè, ho i brividi. Io.
1: Potrebbe ucciderci tutti entro il 2030, l'ha scritto sul suo profilo ex Twitter. Giocano d'azzardo queste società per le quali lui ha lavorato con le nostre vite. Anche perché, appunto, le ha viste da dentro negli ultimi 3 anni.
0: Le ha viste da dentro e avverte: l'intelligenza artificiale ci può sfuggire al nostro controllo.
1: È fatta apposta, nel senso che impara da se stessa e da noi per essere sempre più
0: autonoma. Alimenta.
1: Per essere sempre più autonoma. E dice lui stesso: presto l'intelligenza artificiale sarà in grado di hackerare qualsiasi cosa e rivoluzionare ogni campo dall'oggi al domani. Quindi, ragazzi,
0: rassicurante, molto.
2: Vi ricordate il film Terminator, ragazzi?
0: Certo. Come no?
2: Scoppiava questa guerra tra gli androidi cyborg intelligenti contro gli umani. Era ambientato quella guerra futura nel 2029. Io ve lo dico.
1: Domani.
2: Io ve lo dico.
1: Siamo nel 2027 quasi.
0: Cioè, quindi, altro che il maggiordomo a casa, robot che ti fa i lavori. Saremo noi a fare i lavori
1: per i robot, per i computer. Vabbè. Quello sarebbe forse il male minore. Guarda.
2: Tu dici che ci aspetta di peggio.
1: E lui dice questo qui, che ci sterminerà tutti. Boh, godiamocela finché possiamo.

0: Bisognerebbe fare come lui, come Jack Johnson, si dà al surf, alla sì. musica, si gode la vita.
1: Stavo proprio pensando quello, non ho mai fatto surf, mi ci vedi?
0: Non fare domande. Però vabbè. Potresti provare, guarda.
1: Sì, dai, quasi.
0: Prova.
1: Magari in Australia dove ci sono gli squali.
2: Esatto, una bella giornata di mare mosso e via.
0: 8.43, siete su Radio Monte Carlo, tra poco il Geographic.

0: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti,
0: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
0: Ecco perché. L'offerta termina domani.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99, Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
14: d'ora in poi lascerò.
15: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
16: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MediaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
19: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
20: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87€. Lidl, vale davvero.
21: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.

0: viola dove va?
1: Samuele Bersani, coccodrilli, siamo circondati dai coccodrilli, cioè dobbiamo difenderci ogni giorno, ci sono coccodrilli dappertutto in
2: quelli
1: giro.
2: Quelli con le fauci spalancate.
1: Sì.
2: Vanno di moda adesso, c'era quello che, non so se avete letto, se portato una testa di coccodrillo in valigia.
1: Ma si è essiccata in valigia, ma hai visto?
2: No, tutti pazzi ormai. 8.52, siete su Radio Monte Carlo, è il momento del Geographic.
3: Donald Trump ha promesso $5,000 sonanti in contanti a ogni adulto americano, ma solo se vincerà le elezioni di metà mandato. Sa di essere in svantaggio e quindi ci prova. Non è il primo né l'unico a tentare queste soluzioni così un po' creative per pilotare le elezioni promettendo regali. E noi lo liquidiamo dicendolo: ma è un pazzo, ma è un disperato. Io invece dico no. Trump una cosa l'ha capita, che la politica è basata sulle promesse. Non sui programmi, non sui fatti concreti, ma sulle promesse. I fatti sono noiosi e non interessano a nessuno. Ma scusate, voi chi votereste tra un politico che dice ti do 5.000 euro e un altro che dice rivaluteremo l'importo delle pensioni al tasso di inflazione minimo parametrato dall'Istat pari a 3 euro al mese di aumento per le pensioni minime? E su, dai! Che poi anche le promesse realistiche, quelle più terra terra, non vengono mantenute mai neanche quelle. Cioè, vi faccio un esempio. Toglieremo le accise, ridurremo il carico fiscale, fisseremo il salario minimo, contrasteremo il precariato, lo sfruttamento e gli abusi sul lavoro, ridurremo le liste di attesa per la sanità pubblica, garantiremo affitti accessibili per le fasce deboli, daremo incentivi alle famiglie con figli, investiremo su edilizia scolastica, infrastrutture, bla bla bla. Quante di queste cose promesse negli anni dai vari governi sono successe? Ve lo dico io, nessuna. Tanto che quando sentiamo queste promesse non ci facciamo neanche più caso, cioè ci escono proprio dall'altro orecchio. E in quelle rarissime volte in cui al politico viene chiesto conto delle promesse non mantenute, giammai il politico si scusa, fa ammenda, anzi passa al contrattacco, perché lui e solo lui ce le aveva le idee giuste, però poverino lui, egli è stato impedito, bloccato da mille meccanismi ostili, da poteri forti, perché altrimenti figuriamoci, lui sì che le avrebbe rimesse a posto le cose. Per stavolta non ce l'ha fatta, ma se la prossima volta lo rivoterete ancora, allora sì che ce la farà sicuramente. Poi ci domandiamo perché tanta gente non vota più e detesta la politica, la odia. E allora Trump, che la politica la detesta, la odia pure lui e l'ha sempre detto, ha capito una cosa: visto che tanto le promesse non vengono mai mantenute, se le devi sparare, tanto vale spararle grosse.
2: Allora, qualcuno dei avversari di Trump dica: io ne do 10.000
1: dollari. Esatto. Sì. Mai votare chi fa troppe promesse, ricordate.
2: Sì, abbiamo appena spiegato, però infatti, ci caschiamo sempre. Vabbè. Grazie Stefano per il Geographic. Radio Monte Carlo, Simon & Garfunkel, capolavoro.

0: musica solo su Radio Monte Carlo a quest'ora della mattina. Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel. Ed è il momento di oggi del personaggio misterioso. Vediamo se indovinate o no.
1: Gli indizi del giorno: James Bond, NBA, binocolo.
0: Tre indizi, un nome. Uomo, donna, personaggio di fantasia, chi sarà?
1: Sì, solo un nome: James Bond, NBA, binocolo.
2: James Bond è la spia inglese per eccellenza. L'NBA è il campionato di basket americano. E che c'entrano queste cose tra loro?
1: Non lo so, dovete saperlo voi. Cercate di pensarci.
0: Con in più anche un binocolo. 342-4141-762. Vogliamo sapere da voi questi tre elementi a chi portano.
1: E magari è appassionato di uccelli, non lo so.
0: Per guardare col binocolo. Ma pensate. Allora abbiamo detto James Bond, NBA e
2: binocolo. Magari è un guardone, che ne sappiamo.
0: Vabbè, provateci voi. Adesso gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con TGCOM 24, ma anche meteo e autotraffic.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Show di Donald Trump nella notte a Dallas. Il presidente americano in un comizio ha centrato l'attenzione sulle elezioni di midterm, promettendo agli elettori: se i repubblicani vinceranno al Senato e alla Camera, grazie alla nostra straordinaria forza e al nostro successo economico, distribuirò un dividendo di $5,000 a ogni cittadino adulto americano. La misura si chiamerà Dividendo Trump. Nello stretto di Hormuz divampa una battaglia navale tra Stati Uniti e Iran. Colpite 5 petroliere di Teheran e 2 navi americane. Il prezzo del gas vola ai massimi. Netanyahu risponde intanto alle accuse nei suoi confronti sull'attentato di Hamas di 3 anni fa. Tutte falsità, dice il premier israeliano. L'aereo di Zelensky sfiorato da un drone al decollo in Moldavia verso Oslo. Trump sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Anche Kiev apre a un compromesso. Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. La legge elettorale sbarca in aula al Senato. In maggioranza riesplode la tensione sulle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del PD che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza i capilista bloccati. Una battaglia storica del partito di Giorgia Meloni, sulla quale però Forza Italia alza il muro. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. In un dibattito infuocato al Bundestag, il cancelliere tedesco Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Secca la replica della leader dell'AfD Weidel. Il vostro governo è finito, dice. Calcio Champions League. L'Arsenal espugna il Maradona 1-0 grazie a un gol di Odegaard a 20 minuti dalla fine. Il Napoli c'è, ma non basta. Tennis agli US Open. Bolelli e Vavassori sconfitti fuori ai quarti nel doppio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona giornata da Martina Ambia e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo soleggiato al sud e in Sicilia, iniziali schiarite anche su Abruzzo e Molise, con tendenza ad un aumento delle nuvole. Cielo nuvoloso sul resto d'Italia con piogge e temporali localmente intensi nel corso della giornata al nord e regioni centrali tirreniche, Umbria, Marche e Sardegna. Temperature massime in calo al nord nel settore tirrenico e in Sardegna, anche al di sotto della norma sulle regioni settentrionali. Ancora caldo intenso altrove con picchi fino ai 35-36 gradi. Nel Principato ampie schiarite intervallate da qualche nuvola di passaggio, non si escludono brevi acquazzoni con temperature intorno ai 27 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli l'app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti tra San Giuliano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano per traffico intenso in direzione Napoli. Un incidente sulla A4 causa incolonnamenti tra Castegnato e il bivio per la A21 verso Trieste. Per traffico sulla A8 code a tratti tra Busto Arsizio e il bivio per la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sulla A14 è chiuso per un incidente il tratto tra Atripino Spineto e Roseto degli Abruzzi verso Bologna. Di conseguenza si registrano 6 km di incolonnamenti tra Pescara Nord e Atri Pineto. Sempre sulla Bologna-Taranto verso il capoluogo emiliano, coda di 3 km tra Riccione e Rimini Sud per un veicolo in avaria. Infine sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per lavori all'incrocio di Prata Camportaccio. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Devi palesarti, firmarti. Intanto buongiorno amici Davide, Monica, Stefano, Andro e Luca Oner in regia. Mi sto rivolgendo a colui il quale, l'unico, ha indovinato e risolto oggi il personaggio misterioso.
1: Cioè siete pazzeschi, siete avanti anni luce.
0: Uno oggi, dai, era difficilissimo.
1: Vabbè, ma gli ascoltatori sono incredibili, riescono sempre a indovinare. Conoscono tutto, hanno una cultura incredibile.
0: E poi in effetti ne basta uno che indovini. E oggi qualcuno ha indovinato, non si è firmato.
2: Tra le migliaia di messaggi, veramente oggi c'è un solo vincitore. Ci fosse un premio in palio, spetterebbe interamente a lui o a lei. Già. Ma non c'è niente in palio, come sapete.
1: Gli indizi: James Bond, NBA e binocolo.
0: Tutti e tre questi indizi portano a un nome solo, che è quello di
1: Kim Jong-un. Io ho detto, ma come fanno a indovinare una cosa del genere? E invece ce l'hanno fatta.
0: Il presidente coreano Kim Jong-un, che è appunto appassionato di 007, James Bond.
1: Sì,
0: quindi
1: lui è un grande appassionato di cinema e in particolare di James Bond. Poi NBA, lei segue il basket. E poi il binocolo, perché lui quando va in giro si presenta sempre con questo binocolo che sta a significare nulla sfugge ai miei occhi.
0: E soprattutto anche, come dire, sono molto preciso, meticoloso e sono vicino al popolo perché controllo tutto.
2: Salutiamo quindi il caro leader della Corea del Nord. Chissà se saprà mai di essere stato oggetto del quiz di Monica Sala.
0: Sa tutto, sanno tutto, per cui salutiamo.
2: Pure questo sa, certo, alla faccia.
0: Sai che giustamente devono controllare tutto e tutti, per cui sapranno anche questo.
2: Ciao. Vabbè. Kim.
0: Complimenti a chi ha indovinato, bravo, bravissimo. Buongiorno a voi amici di Bonjour Bonjour. C'è Lionel Richie su Radio Monte Carlo e Dancing on the Ceiling.

0: si balla, siete su Radio Monte Carlo con Lionel Richie e Dancing on the Ceiling. C'è una foto che sta girando in queste ultime ore, che hanno visto non soltanto gli appassionati di tennis ma un po' tutti. Matteo Berrettini, uno dei nostri tennisti, subito dopo gli USA Open, da cui è uscito, è ritratto a letto con una maschera in faccia, ma una maschera non di quelle morbide, di stoffa, impregnate di solito, che so, quei liquidi, quelle creme.
1: Bellezza.
0: Una maschera di bellezza. Una maschera rigida con una luce a infrarossi blu, sembra che sia una maschera antinfiammatoria.
1: Allora, devo dire che la prima cosa che ho notato non è stata la maschera.
0: No. È mutande, povero.
1: Però, e tu cosa insomma, guardi? C'ha un fisico pazzesco, anche quando è steso sul letto. Poi ho visto anche la maschera.
0: Diciamo sì, che è uno dei pochi tennisti con un bel fisico, perché di solito i tennisti non è che proprio abbiano...
2: Non hanno fisico. Un bel fisico i tennisti. No. E chi ce l'ha? Guarda, i lottatori di sumo.
0: Beh, molti altri giocatori e sportivi. Tra tutti gli sport, il tennista guarda soltanto Sinner, molto magro.
1: Cioè tu dici secco?
0: Sì, dai, cioè lui ha un bel fisico, Berrettini. Comunque, al di là di quello che
2: prende un tennista a caso nei primi 200 della classifica, cambio fisico subito. Non voglio neanche sapere chi è.
0: Il fatto che tu sia sfasciato...
2: Anche le donne, faccio cambio subito.
0: Ma scusa, se ti prendi come riferimento Andrea...
2: E che devo prendere come riferimento, scusi?
0: Vabbè, comunque, tutti si interrogano su ste maschere rigide che ti metti addosso, sulla faccia. Questa sembra sia antinfiammatoria. Pare che ci sia differenza dal tipo di luce che emana. Se è blu può servire per calmare i rossori della pelle o magari l'acne. Se è rossa invece è una maschera di bellezza. Ah. Una sorta di lifting... Che
2: può distendere la pelle.
1: Sì, beh, sì. Comunque questa terapia della luce, ma lui ne ha bisogno? Assolutamente no.
0: Non so. Però guarda che adesso tutte queste maschere, anche quelle di stoffa più facili, le trovi ovunque in profumeria, vanno a ruba, tutti usano queste maschere.
1: Sì. Sono dappertutto, cioè anche alla cassa del supermercato.
0: Brava.
1: Oramai te la vendo, l'hai visto?
0: Lì a fianco, dove un tempo c'erano e forse ci sono ancora chewing gum e caramelle, se vuoi trovi pure. È vero, la maschera, diceva, beh, stasera che faccio? Io metto sul divano.
1: Esatto, mi faccio una maschera.
0: Questa maschera, poi ti suona magari il vicino qualcuno un altro e ti presenti con la maschera in faccia.
2: Mia moglie ha provato a convertirmi alla maschera, quella lì, solo che purtroppo il buco del naso non è abbastanza grande, quindi mi rimane sempre un po' attillata.
0: Vale anche per me la stessa cosa.
1: Vabbè, tagliala un po', così ci passa.
0: Oh, però sta moda, vedi, tutti quanti che vogliono adesso pure Berrettini con quelle rigide, non le avevo ancora viste.
1: No, non l'avevo mai, neanche fa un po' impressione, però se la guardo bene.
0: Sembra mezzo robot, però quasi quasi, se funziona, la prendo.
1: La fai anche tu?
0: Perché no? Con lo stesso risultato di Berrettini. Mutante,
1: guarda,

0: La voce di Teddy Swims, Mr. Know It All, su Radio Monte Carlo, 9 e 15 minuti.
1: E amici, queste maschere di bellezza che a quanto pare i nostri ascoltatori conoscono, quella che abbiamo visto nella foto di Berrettini pubblicata un po' su tutti i siti, il nostro grande tennista sdraiato sul letto, maschere high tech.
2: Sì, sono high tech, sono a LED e ci sono tra l'altro proprio sempre più uomini che
1: le
2: usano tutti questi prodotti di bellezza.
1: Hanno una luce specifica, penetra in profondità, tratta diverse problematiche, dall'acne alle infiammazioni, le rughette, anche quelle lì, le zampe di gallina. Grazie a queste lunghezze d'onda specifiche, queste luci riescono a risolverti qualche piccolo problema.
0: Ma lo sai che quasi quasi.
1: Dici, la vuoi fare, la vuoi prendere? Chi c'è? Crepè? Ma per voi?
3: Sbagliato. Sbagliatissimo, anzi, demenziale.
2: Vabbè, Crepè, allora ci dica di che cosa sta parlando, dai.
3: Ma è ovvio! Maschere, cosmetici, tutti ritrovati per sembrare più belli, sono sbagliati per principio.
1: Perché?
3: È molto meglio essere brutti.
1: Cosa sta dicendo, Crepè?
3: La bellezza, per esempio, crea problemi di carriera.
1: È sicuro.
3: Se una ragazza è bella, può anche avere un quoziente intellettivo a 180, ma la gente penserà sempre: è stata assunta perché è bella. Se invece è brutta come la fame, tutti penseranno: ah, però deve essere bravissima.
2: Ma dai, ma che cosa dice?
3: Perché la verità è una sola: che le persone brutte, più brutte sono e meno rogne hanno.
2: Ma chi l'ha detto, lei?
3: Pensate a quando, per esempio, scampanellano alla porta per vendervi un aspirapolvere, oppure convertirvi a qualche culto apocalittico.
1: Vabbè, ma ormai chi è che suona più, Crepè?
3: Se siete bruttissimi, quando aprite la porta il venditore resta tramortito. Ha un improvviso calo degli zuccheri e dopo pochi secondi sparisce. Puff, non lo vedo.
1: Ma lei è maleducato, Crepè, ma cosa ride poi? Stia buono.
3: Proprio ieri è venuta da me una signora di mezza età e mi fa: dottore, dottore, quando mi guardo allo specchio mi vedo brutta. Allora io ho sentito il dovere di rincuorarla. Lei, signora, non è che si vede brutta. Lei è brutta.
1: Ma no, ma che veramente?
3: Anzi, probabilmente la mattina appena sveglia è da denuncia.
1: No, sì.
3: Mi permetta di dare un consiglio. Se fossi lei, proverei a fare casting per film di Dario Argento.
2: Ma che cattivo.
3: Vedrà che la prendono subito.
1: Ma Crepè.
3: Ricordatevi, la bruttezza è un grande vantaggio.
1: Ah, sì?
3: Sì, perché il bello, per restare bello, deve spendere un mucchio di soldi in strani apparecchi, creme, sieri, filer, botulino, trattamenti, parrucchieri, estetisti.
1: In effetti.
3: Mentre il brutto no. Il brutto ha già raggiunto il massimo risparmio possibile. Perché la bruttezza è facilissima da mantenere a costo zero. Ma è fantastico, meraviglioso, stupendamente bellissimo.
1: È un cafone, caro Crepè.
0: Mi ha quasi convinto, devo dire.
2: Ti ha convinto?
0: Sì, guarda, sto bene come sto.
1: Ti senti brutto, Andreoli?
2: Cioè, forse il brutto invecchia meglio, no?
1: Perché
2: il
1: bello...
0: È vero.
2: Non
0: il brutto
2: è
0: sempre brutto. Il bello imbruttisce.
1: Ma state veramente dicendo sul
2: no,
1: serio?
2: No, ma questa è una verità.
1: Sono good.

0: Gocce di memoria potrebbe quasi essere il nome di un profumo.
1: Come no?
0: Lo dobbiamo dire a Giorgia.
1: Gocce di memoria, la grande Giorgia. In questi giorni abbiamo visto gocce di altro, la pioggia tanto agognata. Amici, 9:22, sono gocce e lacrime invece quelle dei napoletani. Mi spiace proprio.
2: Lacrime sì. Napoletane.
0: Mi spiace tanto. In Champions e il Napoli ha perso 1-0 con l'Arsenal ieri sera.
1: La Gazzetta titola: non basta, perché il Napoli ha retto ma poi ha dovuto cedere. Scambi decisivi, cambi decisivi, terza sconfitta per Allegri, sconfitta consecutiva da quando è la guida del Napoli.
0: Pesante.
2: Ha perso con Inter e Como in campionato, ora in Champions in casa, tra l'altro con una prestazione poco convincente, insomma. Dice già che i napoletani rumoreggiano su Allegri.
1: Non lo so, però sicuramente sono lì guarding, qualcuno avrà fatto qualche, che so, un po' di
2: macumbe, esatto. Scaramanzie.
1: Vabbè, scusa, un po' di tradizione napoletana su questo c'è. Oggi chi tocca? Fenerbahce Roma e Como Lipsia, corretto?
0: Sì, c'è il Como che debutta, è importantissimo, dobbiamo tifare assolutamente per il Como, beh, da con il Lipsia. Vuoi che non...
1: Ieri hai detto tifiamo per il Napoli, ha perso, no. Stai calma che ti vengono a prendere da Como, nel momento in cui...
2: Comunque, Roma e Como, e soprattutto per il Como, giornata storica, debutto nella competizione internazionale, impensabile solo pochi anni fa, e ora sono lì a giocarsela con le grandissime.
1: In bocca al lupo alle nostre squadre italiane.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sfida è aperta! Iper l'ha accettata!
2: Contro i prezzi alti! Contro le offerte che si esauriscono subito!
1: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili! Una selezione di prodotti convenienti! Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro! Offerte forti! Da scoprire anche online! Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
3: Iper la grande I! Nuovi ogni giorno dal 1974! Scopri di più su iper.it!
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento

0: al numero 800 100 818, o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Avete arredato il terrazzo, che bello!
11: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
10: Difficoltà?
11: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
10: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima!
13: E per il gas?
14: Ottima!
13: Internet?
14: Ottima!
13: Mobile?
14: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Davvero!
16: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
18: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.

0: tutto giusto, non vedo errori. 10 di settembre, 9:32. Le temperature si sono un po' abbassate,
1: sì,
0: e noi abbiamo tirato fuori i Cardigans, amici miei. È giusto, normale.
1: Beh, stamattina ci voleva, effettivamente.
0: Visto?
1: Almeno da mettere sulle spalle.
0: Erase and Rewind, gli amati Cardigans su Radio Monte Carlo.
2: C'è chi fa il cambio degli armadi, ma uno che non cambia mai battute, Davide Lentino.
0: Non cambia neanche gli armadi, se per questo. Perché io stavo raccontando fuori onda proprio a voi che da quando io solo, cioè da veramente una vita, non ho mai fatto un cambio degli armadi.
1: E per forza, da solo, perché
0: ma
1: devi
0: no.
1: fare il cambio degli armadi, cioè lo occupi tutto tu.
0: Non è che ho un armadio a 8 ante, Monica, che ho 4 ante per l'estate e 4 ante per l'inverno.
1: No.
0: Un armadio normale, però io, come tu stessa sai, metto gli stessi vestiti d'estate, d'inverno, inverno, estate, tutto uguale. Una camicia va bene d'inverno, va bene d'estate, o no?
1: Ma come no?
0: 4 stagioni,
1: beh,
0: via.
1: Sì.
0: Però, visto che qualcuno questo weekend ne approfitterà già, mamma mia,
1: ma
0: per
1: no,
0: fare...
1: è presto.
0: Stefano ha detto che vorrebbe fare il cambio degli armadi questo weekend.
2: Ma perché no? Più che altro dovrei riordinarli. Sono quelle cose che nel weekend ti riprometti di fare, poi quando sei stanco non hai mai voglia, quindi si rimanda.
0: E allora devi fare anche, come dicono gli esperti dell'organizzazione della casa,
2: lo dica.
0: Il decluttering.
1: Oh, tutti questi termini.
0: Sai cos'è il decluttering?
2: Eh certo.
0: Butta via, Andreoli.
2: Esatto, non solo riordinare, ma anche avere il coraggio, la forza di sbarazzarsi anche di capi che non metti più, pur avendo magari un valore sentimentale legati a dei ricordi.
1: Beh, non solo, c'è una mia amica che ha l'armadio diviso in questo modo: quando ingrassa e quando dimagrisce.
2: È un'amica,
1: Sì. No, non sono io, mio caro, perché come
2: no,
1: vedi
2: chiedevo.
1: Sono sempre così. Quindi la parte di quando ingrassa e la parte di quando dimagrisce.
0: E quindi uno yo-yo proprio.
1: Più o meno.
0: Vabbè, in realtà, persone normali, e quando c'è qualcosa che non va più bene o magari è passato di moda, non lo vuoi più usare, lo dai via.
2: Le persone normali. Io ho un baule di roba con un'etichetta, non si sa mai. Risale a 10 kg fa, vuoi mai che mi metto di buona lena, rientro in quei pantaloni, quelle magliette non sembrano più dei salsicciotti.
0: Com'è che si chiama questa scritta? Cos'è che è scritta? Non si sa mai.
2: Non si sa mai.
0: Non si sa mai, poi prosegue, avvengano i miracoli.
2: Esatto.
0: Serve un miracolo.
2: Quello è il sottinteso.
0: No.
1: Per perdere 10 kg si deve sposare di nuovo. Altrimenti, come no.
0: Abbiamo visto un Andreoli mezzo magro quando si è sposato, ma poi chi se ne frega di essere magri, stai bene così Andreoli, ci piaci così.
2: Grazie, la sua ipocrisia mi è di grande aiuto, Valentina.
0: Vabbè, preferisci che ti dica che sei sfasciato, come ho detto prima?
2: Ma non dica proprio niente, si faccia i fatti suoi e non commenti gli altri.
1: Ma dai,
2: che sarebbe...
1: un po' di maniglie dell'amore vanno bene.
2: Ecco, è arrivata lei.
0: Il cambio degli armadi, torniamo su quello, è l'occasione buona per fare un po' di decluttering, insegnatelo anche ai vostri figli, sennò diventeranno degli accumulatori.
2: Esatto, lo dico anche agli altri perché io non ce la faccio.
0: Vedi,
2: buttate via le cose prima di affezionarvici troppo.
0: Regalatele, dateli una seconda chance mettendola su quelle app, magari fate anche due soldi per vendere le cose di seconda mano, o datele a chi ha bisogno.
2: Ecco, quelli non mancano mai.
0: Infatti. Camarad su Radio Monte Carlo, ci piace tanto questa canzone nuova, Love Sober.

0: Alfred Coming con i Daft Punk e The Weeknd su Radio Monte Carlo. Si parlava di armadi, di cambi di stagione dell'armadio. Questo fine settimana forse qualcuno ne approfitterà, ma attenzione perché potrebbe già tornare caldo, quindi tenete qualcosa lì di scorta. Una nostra ascoltatrice dice: una mia amica ha 26 ante.
1: Che casa ha per avere 26 ante in un armadio?
0: Tutte per lei, ovviamente in più stanze, quindi sono più armadi, ma in totale fanno 26 ante. Tu, Monica, a quanto arrivi?
1: Beh, allora non ho solo un armadio, devo essere sincera.
0: In quei tre piani di casa.
2: C'è un armadio dentro l'armadio.
1: No, c'era l'armadio di mia figlia, poi c'era il mio armadio.
0: Scusa, dice c'era sì, l'armadio di mia
2: perché
0: figlia.
2: Parla al passato.
0: No, perché la figlia non vive più lì, sai
1: sì,
0: bene.
1: Sì.
0: Quindi quello l'ha ereditato Monica, giustamente. Allora va riempito.
1: Ma è stato occupato dal mio compagno. Quindi sono io quella che ha meno spazio in casa.
0: Misera, quante ne hai? 15, 16 anni.
2: Poverino, quello, se avrà quattro mutande, non trova il posto nemmeno per quelle, perché è tutto pieno.
0: Povero. Un giorno, prometici, lo portiamo in diretta.
1: Lo porto qui.
0: Dobbiamo studiarlo.
2: E intanto capire se esiste davvero e poi veramente chiedergli tante cose.
0: State lì che tra poco ci sono le ricerche del campus, ma prima una gran bella canzone italiana. Bonjour, bonjour.
3: Dalle 10 non perdere Due come noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray!
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
14: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
15: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
20: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
22: Le nostre vacanze sono già finite.
23: Scialla, c'è Skoda.
22: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
23: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
22: Anche a settembre? Allora scialla.
19: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MediaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: Un inno alla vita che va consumata come la giornata di Vasco Rossi, stravissuta, straviziata e stralunata.
1: Sono d'accordo, la vita va vissuta sempre, fino in fondo, non bisogna mai risparmiarsi.
0: Una splendida giornata, come canta Vasco Rossi su Radio Monte Carlo, che inizia sempre con un'alba timida e per quel che ci riguarda finisce sempre con...
1: Le ricerche del campus.
0: Allora,
2: e io sono sempre stupito dalle informazioni che riusciamo a ricavare da reperti del passato, vecchi molto spesso, secoli o addirittura millenni. Per esempio, hanno analizzato dei manoscritti stampati su pergamena risalenti a più di 1000 anni fa, che si sono trovati nel Regno Unito e sono ancora conservati, perché sono appunto dei cimeli di inestimabile valore, e ai tempi la pergamena si ricavava con le pelli degli animali. Ebbene, analizzando a livello microscopico certe pergamene, si è riusciti addirittura a capire se gli animali fossero sani o se portassero dei virus, e se questi virus fossero diversi o evoluti diversamente rispetto a quelli che abbiamo oggi, come per esempio il vaiolo ovino, che sappiamo essere molto pericoloso per gli animali ma innocuo per l'uomo. Quello già esisteva 1000 più anni fa.
0: Molto interessante, bravi.
2: E ancora di più, siamo riusciti a scoprire, tutta l'antropologia è riuscita ad arrivare a una data di inizio, attenzione, il primo della storia, il primo uomo, essere umano, che si è sballato, che ha assunto delle sostanze psicoattive per, diciamo così, stare un po' meglio.
0: Come fanno a sapere che fosse il primo, poi?
2: E vabbè, non sappiamo il primo, però sicuramente questa è ritrovato più antico. Siamo in Indonesia, 25.000 anni fa, dai resti di umani ritrovati, ma veramente 25.000 anni fa, pensate, si è scoperto dai denti, dalle impronte sui denti, che questi tizi dovevano essere probabilmente pescatori, perché vivevano su un'isola, usavano masticare una particolare noce, la noce di areca, che anche ancora oggi è usata per creare appunto analgesici e farmaci. E che succede? Questa noce, essendo molto dura, rovinava loro i denti, presumibilmente causandogli molto mal di denti, e per alleviare questo male cosa facevano? Ne masticavano altro. Quindi alla fine era un drago che si morde la coda e non se ne usciva.
1: Quindi per togliersi il mal di testa si procuravano il mal di denti.
2: E a tutt'oggi la noce di areca è usata, masticata dagli indigeni, come sostanza appunto psicoattiva. Niente di illegale, perché anche la nicotina, anche la caffeina sono psicoattive, però insomma
0: se ne prendete la roba
2: ti eccita un pochino, ecco.
0: Sono andato a vedere sta noce di areca, se si trova qua dal fruttivendolo sotto casa, non credo.
2: Mi sa che devi andare verso l'Indonesia.
0: Mi sa di sì.
1: Proviamone un po' a questo punto.
0: Quando hai detto che hanno scoperto il primo uomo che si è sballato, pensavo fosse milanese, in realtà no.
2: No,
0: è in Indonesia, va bene. Grazie Stefano per le ricerche del campus. Su Radio Monte Carlo, i Fugees, Killing Me Softly. Strong.

0: una delle voci R&B più belle in assoluto, quella di Lauryn Hill con i Fugees su Radio Monte Carlo e Kill Me Softly with this song. Abbiamo finito per oggi.
1: Abbiamo finito, è arrivato il momento di salutare. Grazie a Davide Lentini,
0: a Monica Sala e ad Andro Mercù.
2: Grazie Davide Lentini.
0: Grazie a
2: Buona
0: Luca
2: giornata. Onere,
0: anche a te. A Luca Onere in regia, a Monica Tonia Centralino, a Federica Pogliani in redazione e a Stefano Andreoli.
3: Ne abbiamo già parlato, ma la notizia del giorno: Donald Trump promette $5,000 a ogni americano se vincerà le elezioni. Ha anche proposto una riforma della scheda elettorale. Avrà una parte da grattare. Se sotto c'è la faccia di Trump, hai vinto i soldi.
0: Pensa, lo faranno anche da noi in Italia prima o poi. Magari la gente va a votare. Ecco.
1: È il momento di Rosaria Rinne e di Filippo Firli. Noi torniamo domani puntuali alle 7.
0: Sempre qua su Radio Monte Carlo.
1: Ciao.
0: Baci.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Umberto Cascone. Trump show nella notte alla convention repubblicana a Dallas. Se vinceremo alle midterm distribuirò un dividendo di $5,000 a ogni cittadino adulto americano. La misura, dice, si chiamerà dividendo Trump e se attuata costerebbe $1,35 trilioni. Nello stretto di Hormuz è battaglia navale tra Stati Uniti e Iran. Ancora colpi incrociati contro petroliere e navi da guerra. Teheran prende di mira le basi americane in Giordania. Danneggiati diversi caccia. Nella notte esplosioni nei pressi dell'isola di Keshem. Un drone russo ha quasi sfiorato l'aereo di Zelensky durante il decollo dalla Moldova verso Oslo. Dopo il primo allarme i servizi di sicurezza ucraini ridimensionano l'accaduto. Il presidente non è mai stato realmente in pericolo, dicono. Intanto Trump afferma Putin vuole un incontro. Violenta ondata di maltempo sulla Toscana. Allagamenti, alberi caduti e blackout in diverse zone. Particolarmente colpite la Versilia, il Fiorentino e le province di Massa Carrara e Livorno. Danni anche ingenti agli edifici. Diramata allerta meteo arancione. Incendio su un traghetto nelle Filippine a largo dell'isola di Palawan. Ci sarebbero almeno 5 morti e 86 dispersi. La guardia costiera ha recuperato 43 persone su un totale di 134 presenti a bordo. Le operazioni di soccorso sono rese più difficili dalle cattive condizioni meteo marine. Calcio in Champions League. Il Napoli combatte ma alla fine soccombe contro l'Arsenal. Al Maradona gli inglesi vicecampioni in carica vincono 1-0. Oggi gli ultimi due esordi italiani nel torneo: alle 18:45 Fenerbahce Roma, alle 21 Como Lipsia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
8: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Consegnata a voi in questa mattinata su Radio Monte Carlo l'inimitabile Cher, quella di One by One. Due come noi, due come
1: noi, Monte Carlo. Buongiorno Rorò, buongiorno.
0: Buongiorno Phil.
1: Riccardo,
0: cominciamo bene, cominciamo molto bene.
1: No, stavo pensando che tutte le volte che Cher compare al Met Gala, cioè, sposta sempre l'asticella un pochino più in alto.
0: Anche agli Oscar, ricordiamo.
1: Sì, no,
0: ti ricordi quando ricevette l'Oscar per Stregata dalla Luna, quel vestito vedo?
1: Guarda,
0: che adesso si mette anche al matrimonio di provincia dell'ultimo, però allora fece scandalo. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Speriamo di non fare scandalo noi, perlomeno sino alle 13, non in orario di lavoro, magari fuori. In questo giovedì 10 settembre siamo Filippo Firli e Rosaria Renna e c'è tutta la squadra di Due Come Noi che è pronta per accompagnarvi in questo viaggio musicale e di parole.
1: E quindi Ricky Brambilla, l'abbiamo già salutato, il nostro
0: regista, quanta gioventù in
1: Milan. E poi c'è il nostro omasino Massimiliano De Santis qui a Roma, la nostra super assistant Monica Tognini che vi segue al centralino, e poi anche Giulio
0: Bartolomei in
1: che
0: redazione.
1: Ci dà tutti i contenuti con cui vogliamo parlare stamattina.
0: Quello che è passato dietro di te, Ricky, era Carlos. Me lo saluti, che non lo vedo da 6 mesi, mi manca. Ma digli che domani torno.
1: Ciao Carlos,
0: domani torno. Va bene?
1: Saluta,
0: mi raccomando.
1: Anche tutti i nostri ascoltatori.
0: Bene, questi siamo noi, nel bene o nel male, lo dico anche per il direttore.
1: Bene,
0: qualora fosse all'ascolto, cercheremo di migliorare nel corso della mattinata. Buongiorno a tutti, questo è Marco Mengoni.

0: Non è riuscito a farne una brutta. Non è riuscito a farne una brutta. Replico ancora Marco Mengoni di Tutti i miei ricordi, per cominciare Due come noi, con Rosaria Arenna e con Filippo Firli. Allora, vogliamo iniziare il nostro appuntamento di oggi facendo gli auguri di compleanno ad una nostra amica, una ragazza fantastica, una delle voci di Radio Monte Carlo. Oggi festeggia il compleanno.
1: Silvia Notar Giacomo. Silvietta, la trovate il sabato e la domenica tra le 16 e le 19, e oggi è il suo compleanno e viene giustamente declinata e celebrata in tutti i social di Radio Monte Carlo, quindi su Facebook, Instagram, LinkedIn, X e anche su radiomontecarlo.net.
0: Volevamo segnalarvi una cosa importante che oggi viene riportata anche attraverso i nostri social, quindi quelli che ha appena detto Rosaria. Domani Riccardo Scamarcio e il regista Tommaso Landucci, regista di un film bellissimo che è I figli della scimmia, saranno proprio nostri ospiti. È un film molto coraggioso, molto intenso, e pare che sia il ruolo migliore che Scamarcio abbia mai fatto sulla faccia della
1: molto
0: terra.
1: Molto bravo a restituire il padre, uno dei due papà protagonisti dei figli della scimmia. È stato presentato con emozione, tanti applausi e molta commozione a Venezia in questi giorni nella sezione Orizzonti, quindi domani a partire da mezzogiorno avremo il piacere di ospitarli. E poi, a proposito di cinema, cosa celebriamo anche riascoltando quella canzone immensa, bellissima?
0: Alex. Faceva le prove.
1: Faceva le prove con gli scaldamuscoli.
0: Con gli scaldamuscoli neri. Bellissima, quelle scene le abbiamo viste, riviste, amate sempre, tutte le volte. Era il 1983 e l'America si svegliava al ritmo di uno dei brani più travolgenti della storia della musica. Arrivava al numero uno nell'83, Maniac di Michael Cimbello.
1: Era la colonna sonora di Flashdance. Adesso siete tutti titolati a ballare ovunque vi troviate, perché è impossibile resistere alla carica di energia di questa Maniac.

0: i vari generi musicali, l'abbiamo riascoltata con I'm Like a Bird su Radio Monte Carlo, c'era Nelly Furtado.
1: E tra poco una linea di basso di quelli che conquistano una voce eccezionale, un gruppo inglese indimenticabile, state con noi e non ve li perdete di sicuro.
2: Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò.
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
10: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
9: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
10: Riapre la casa, riparte lo show.
9: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
16: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
15: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99€. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
17: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
18: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
19: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.

0: Abbiamo mantenuto la promessa o no? Hanno detto di sì.
1: Quale promessa? Sai,
0: fare tutto da sola.
1: Dori di Nemo, quella esatto, che dopo 3 secondi si dimentica quello che gli hai detto. Quindi di quale promessa parlavi?
0: No, è che prima del lancio per questa canzone avevamo promesso un momento indimenticabile, quello che abbiamo appena vissuto con i Christians, grandissimi, con What's in a World qui su Radio Monte Carlo. Adesso l'umore scenderà leggermente perché comunque...
1: Beh dai, comunque sì, siamo felici, sì, siamo di averli portati
0: loro
1: fino
0: migliore,
1: ai quarti.
0: Nonostante la sconfitta, raggiungere i quarti di finale per Bolelli e Valvassoli insieme, il loro migliore risultato di coppia
1: agli US Open. Però li dobbiamo salutare perché sono stati sconfitti dai campioni in carica dell'Australian Open. Simone Bolelli, Andrea Valvassoli, grazie per averci fatto sognare fin qui, e adesso basta, non ci sono più italiani e saremo a vedere come andranno poi le altre partite. Ci piace parlare di sport quando vinciamo, però bisogna ringraziare gli atleti anche quando non lo fanno, e in questo caso aggiungiamo all'abbraccio collettivo anche la nazionale italiana di pallacanestro femminile, che innanzitutto dopo 32 anni è riuscita a giocare ancora una volta i mondiali, che non è così scontato, quindi era un ottimo risultato. E però hanno perso contro l'Australia, pensa che perdevano di 26, hanno fatto una rimonta pazza, alla fine hanno perso di 2, quindi quasi sfiorata l'impresa, niente da fare, usciamo agli ottavi, ma grazie ragazze per averci fatto sognare.
0: E comunque il livello, considerato quello che abbiamo visto in campo, è sempre talmente alto che potremmo giocarcela ancora in altro tipo di situazioni, perché sai, non è che ci
1: sia nel campo della pallacanestro il livello
0: è
1: alto,
0: è molto alto. oggi li ha preso così,
1: che simpatica canaglia che sono.
0: Abbiamo rifatto lo studio qui a Roma, che è bellissimo,
1: è quello, sono inebriata,
0: ci sono
1: da
0: degli
1: tutto
0: strani effluvi evidentemente
1: che sto respirando, pensa fino alle 13,
0: bellissimi.
1: Che cosa potrò
0: oggi, da non perdere, facciamo il super picco,
1: cosa potrò combinare da qui alle 13 con il vostro aiuto al 342 4141 762. La nuova di Jungle si chiama The Wave.

0: Ha incantato ancora una volta la platea italiana all'ultimo Sanremo Alicia Keys, riascoltata con Brand New Me.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Le popolazioni indigene dell'Australia stanno ripulendo le spiagge da reti pesche a fantasma, reti che intrappolano tartarughe e squali, raccolgono rifiuti e li spostano fino a riva. È così che si sono organizzati in squadre di rangers che setacciano centinaia di chilometri di costa anche grazie all'utilizzo di droni.
0: Sulle spiagge dell'Australia si accumulano reti da pesca abbandonate non dai pescatori locali ma da quelli del sud-est asiatico, trascinate dalle correnti fino alla costa nord-occidentale, e dire che negli ultimi anni la situazione è migliorata, tanto che una ricerca scientifica del 2025 ha certificato una riduzione di un terzo dell'inquinamento lungo le coste.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
10: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
9: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
10: Riapre la casa, riparte lo show.
9: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Perché? Perché?
14: Sei un azionista team e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
15: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
16: Se hai delle azioni team, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché?
14: Ecco perché. L'offerta termina domani.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
18: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
20: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per due appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
21: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
16: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: La mina più mina che c'è stamattina in Due Come Noi su Radio Monte Carlo, Rose su Rose, mentre attendiamo l'arrivo dell'album con tutti i suoi remix,
1: le cover
0: fantastici.
1: Pino Daniele e dintorni. Tu sei Team Summer, cioè sì, squadra estate.
0: Tutta la vita, però
1: sono
0: un po' perdente, perché giustamente con le temperature che abbiamo vissuto nel corso di questi ultimi mesi, mi dice, vuoi ancora l'estate?
1: Infatti il concetto è quello, la cara vecchia estate di quando eravamo bambini, che il sole che lo cercavi invece adesso lo rifugi, le temperature normali,
0: erano anche
1: non
0: un
1: quelle
0: po' diverse,
1: di 50 gradi.
0: Leggermente diverse, no?
1: Però ci ha colpito questo articolo di Grazia, in cui mette in evidenza il fatto che per molte persone l'autunno sia la stagione più amata, più del Natale, più delle vacanze estive, e dipende da evidentemente cosa il cervello ha legato ai nostri ricordi, soprattutto d'infanzia, dell'autunno, perché invece poi ci sono quelli, tipo io, che sono più autumn blues, viene chiamato, cioè la tristezza dell'autunno.
0: Ma è sempre stato così o è qualcosa che hai scoperto da poco? Perché poi ci sono delle fasi, no?
1: L'umore giù, la voglia di letargo, ecco, per me è così l'autunno.
0: Tu e la pioggia dalla finestra e le gocce,
1: un po' triste,
0: che, le gocce che si infrangono sul vetro. L'autunno, soprattutto rispetto ai ricordi emotivi, viene associato al ritorno a scuola. Vi ricordate alla fine di agosto, quando papà e mamma vi portavano finalmente al supermarket
1: a scegliere il diario,
0: Sceglievano sempre il loro. Io tipo a 12 anni ho scelto Linus, quello di Linus, ho avuto sempre quello lì.
1: Il fumetto,
0: tu Barbie,
1: immagino, non quello della
0: radio. il fumetto. Tu invece avevi quello,
1: ciao,
0: della, quello,
1: un abbraccio,
0: quello della radio, avevi.
1: No, ancora no, però lo ascoltavo. C'è questa sensazione di ripartenza per molti bambini, un'ansia buona, curiosità, e pare che lo abbiamo registrato, se ci piace l'autunno, come un'impronta emotiva positiva. E quindi adesso che arriva la stagione tua preferita, quella del foliar, oppure le tisane, il
0: non
1: plaid,
0: quella parola, hai messo foliage e tisane nella stessa frase, è troppo.
1: Ok, c'è chi ama queste cose e chi un po' meno.
0: E comunque, ti volevo ricordare che io e te eravamo in un diario.
1: Qual era?
0: Non te lo ricordi?
1: Non me lo ricordo, che diario
0: eravamo
1: era?
0: Eravamo in un diario, un diario molto famoso.
1: Non
0: mi ricordo, Panini.
1: E io e te eravamo
0: sì,
1: sul diario,
0: sì, tutti quelli.
1: Siamo stati l'incubo di qualcuno a scuola. Mi chiedo
0: lì
1: scusa, lo hanno fatto a mia insaputa.
0: Domani te lo porto, te lo faccio vedere.
1: Bruno Mars, On My Soul.

0: I Queen di Heaven for Everyone. Filippo, fa impressione pensare che 5 giorni fa avrebbe compiuto 80 anni Freddie Mercury.
1: Eh? Si è andato veramente molto giovane. Stavamo considerando con Rosaria, ma forse è venuto in mente anche voi ancora ascoltandolo, che nessuno in questo momento ha la sua potenza sia in studio, nei dischi, che anche sul palco.
0: Non per caso sono in corso in questi giorni a Montreux i Freddie Days, con musica, incontri e una mostra a lui dedicato. Su Radio Monte Carlo andiamo al cinema e poi ascoltiamo le ultime con TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
11: Buona giornata da Umberto Cascone. Alla convention repubblicana di Dallas in vista delle midterm è stato Trump Show. Se vinceremo al congresso distribuirò un dividendo di $5,000 a ogni cittadino adulto americano, promette il presidente. Per la misura, se attuata, servirebbero $1,35 trilioni. L'aereo di Zelensky quasi sfiorato da un drone russo durante il decollo dalla Moldova verso Oslo. I servizi di sicurezza ucraini rassicurano il presidente, non è mai stato in pericolo. Intanto Trump afferma con Putin un'ottima conversazione, vuole un accordo. In aula al Senato la discussione sulla legge elettorale, sfumata l'ipotesi ballottaggio, la soglia per il premio di maggioranza resta al 42%, frizioni nel centrodestra, Fratelli d'Italia interessata all'emendamento PD per le preferenze pure, ma Forza Italia minaccia, se votano a favore salta tutto. Il maltempo sferza il centro-nord, la situazione più critica in Toscana, nubifragi e raffiche di vento causano allagamenti, alberi caduti, blackout e danni soprattutto nel Fiorentino e in Versilia. In Valtellina evacuate 45 persone per una frana, nelle Marche oltre 160 interventi dei vigili del fuoco. L'intelligenza artificiale potrebbe distruggere l'umanità in pochi anni, è la denuncia di Jacob Coxon, ricercatore di 27 anni che si è dimesso dal team di Anthropic. I colleghi confermano, superati diversi punti critici, c'è il 10% di possibilità che l'IA ci uccida tutti entro il prossimo decennio. Calcio, in Champions League il Napoli battuto in casa dall'Arsenal 1-0, il punteggio finale per gli inglesi dopo una partita combattuta. Questa sera l'esordio delle ultime due italiane, alle 18:45 Fenerbahce Roma, alle 21 Como Lipsia. Queste le breaking news di TGCom 24.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
13: Convenienza? Ma vai da Conad!
14: Via, via!
13: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixand 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Un'artista sontuosamente di classe, Anita Baker, giving you the best that I got. Ma come parlo alle 11:06 di questo giovedì 10 settembre?
1: Sai che io pagherei 2000 euro per andare a vederla, non so, delle cifre atomiche, anche per andare a Londra.
0: Lei e Stevie Wonder, che tra l'altro sta per arrivare anche nel nostro continente, in Europa. Purtroppo non in Italia, ma pensa, Stevie e Anita insieme, doppio concerto all'Arena Santa Giuliana Umbria Jazz. Carlo Pagnotta, so che ci stai ascoltando e ti ho dato una gioia in questo momento, è un sogno.
1: Devi andare col Cardicor, con la Coramina.
0: Meraviglia, meraviglia. Filippo Firli, Rosaria Renna, dopo
1: buongiorno.
0: L'appuntamento con TGCom 24 al 342-414-1762. Vi siete divisi di qua la squadra per l'autunno, di là la squadra per l'estate.
1: Pigliata in giro, tranquilli, vero Mirko?
0: Mirko ti conosce bene, ti dedica castagne, funghi e ci aggiunge pure un po' di foliaggio.
1: Guarda, castagne e funghi tutta la vita, fantastico. Ecco, uno dei motivi che mi fanno amare molto questo tipo di stagione sono proprio i tartufi, le castagne e i funghi.
0: Il resto lo lascio a te,
1: a Isa, Bella Eleodori e anche l'amore nostro e anche Rosaria.
0: Lucia di Roma dice che l'autunno non è una stagione, ma uno stato d'animo.
1: È per quello.
0: Meraviglioso, carico di sfumature di colori e di profumi, adoro. Cara Lucia, non sei sola, siete in tanti. Ma invece Enzo, che ci ha mandato la foto del suo cruscotto da Palermo.
1: Enzo, definitivo, ci ha mandato la foto con l'autoradio su Radio Monte Carlo.
0: Grazie, minimo.
1: E con sotto i 37 gradi di questo momento a Palermo.
0: Mentre noi parliamo della nuova stagione, diciamo, ci portiamo un po' avanti con l'autunno, perché in realtà centro nord sono fustigati dal maltempo, ma mi sembra di aver letto che arriverà anche al sud, quindi

0: Fino all'ultimo soffio, Elisa, su Radio Monte Carlo con una poesia anche per te. Questo era un bellissimo piccolo reminder, un piccolo post-it dove c'è scritto che domani 11 di settembre Elisa farà ascoltare anche gli ascoltatori di Radio Monte Carlo Kintsugi,
1: il suo nuovo singolo che anticipa l'album in uscita il 27 novembre e che fa pensare subito all'arte, alla tecnica giapponese che ripara gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza le fratture con l'oro e quindi lanciando il messaggio che le cicatrici, le nostre personali rotture non vanno nascoste ma diventano parte della nostra storia e acquisiscono un nuovo valore. Molto bello, sono curiosa.
0: Sì, molto bello, sempre poetica come in tutte le cose che fa, dice e pensa, anche perché un altro dei concerti sviluppati dalla sua idea è quello che riguardare poi queste cicatrici ti riposiziona su quello che il percorso che hai fatto e quello che ancora devi fare.
1: Ti dà una nuova consapevolezza e poi nel 2027 celebreremo con lei i 30 anni di carriera, perché Elisa è da sempre nelle nostre
0: anni.
1: Vite.
0: Elisa, sì. 30 anni, oh!
1: Sabato 11 settembre del 2027 all'Arena di Campovolo, la RCF Arena a Reggio Emilia, con Soundtrack 97-2027, un'intera giornata speciale dedicata ai suoi 30 anni di musica, con tante cose da fare davvero.
0: Secondo
1: ma avremo modo di raccontarlo.
0: Liga non passa per Campovolo,
1: ma secondo me passano tante persone.
0: Giuliano San Giorgio
1: è una festa, Cesare Cremonini certo. Quelli
0: figure.
1: Che sono passati a San Siro, che erano tantissimi, probabilmente passeranno anche di là. Grazie a voi che passate da noi. C'è chi, Michele dalla Sardegna, che a proposito di autunno dice qui per me sotto i 30 siamo al Polo Nord, cercherò di sopravvivere all'inverno che incombe grazie alla nostra musica. Lella da Cuneo dice per me l'autunno è la morte dell'estate, non aggiungo altro, quindi si stanno dividendo nei team. E poi c'era Daniele, no?
0: Guarda che,
1: dove
0: che
1: ci sta ascoltando
0: vedere.
1: Dal Vaporetto,
0: dal
1: Venezia.
0: Vaporetto, Daniele.
1: Invidia top
0: dal
1: massima.
0: Vaporetto, il nostro amico Daniele che appunto sta lì per lavoro e ci ascolta, ci ha dato la dimostrazione anche attraverso l'applicazione di Radio Monte Carlo.
1: Guarda quando è bello quasi quanto i Backstreet
0: Ciao
1: Boys.
0: Ciao Dani!
1: The As Long As You Love Me.

0: o di Backstreet Boys.
1: Radio Monte Carlo è radio ufficiale della Milano Beauty Week e ti porta all'esclusivo concerto in programma domenica 20 settembre al Teatro alla Scala di Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati ad inviare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
9: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
8: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
9: Riapre la casa, riparte lo show.
8: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima.
13: E per il gas?
14: Ottima.
13: Internet?
14: Ottima.
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
16: Prossimamente live, in concerto.
17: Il 16 settembre, The Chicago Stompers. Il 17, Mama's Gone. Il 18 e 19, The Three Ladies of the Blues. Il 20, Roundabout Miles.
16: Infoline, bluenotemilano.com.
18: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tuo a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: Il Simply Red di Home, mentre qualcuno fa colazione, Filippo, e ci manda la foto sui tetti con il cielo azzurro, caffè, parla di caffè, ma nella foto si vedono distintamente sei forme di dolci che hanno attratto la nostra attenzione.
1: Bellissima foto, veramente, complimenti. I nostri ascoltatori sono davvero tanto tanto speciali. Continuate a farvi sentire anche al 342-414-1762. Credo che qualcosa arriverà spontaneamente dopo che vi abbiamo raccontato l'ultimo must have
0: della moda, il vestito dell'anno.
1: Ascoltate molto attentamente.
0: Dai, non caricare così le aspettative.
1: Potreste avercelo direttamente
0: in casa. Magari non è firmato Miu Miu o Valentino come quelli che stiamo guardando su questo articolo di cosa? Di Harper's Bazaar. E il vestito dell'anno è l'apron dress, che uno dice, lo dici a tua sorella, no? È il grembiule domestico.
1: Brava, che te le dici da sola queste cose, amo.
0: È il capo dell'anno. Di solito ce l'hanno gli chef oppure i giardinieri, quelli che fanno dei lavori dove magari non vogliono sporcarsi i vestiti, fa subito ordine in cucina, in giardino oppure durante i lavori manuali. E invece adesso pare che le migliori case di moda stiano lanciando dei capi di abbigliamento che somigliano molto al grembiule.
1: Quindi il grembiule brandizzato con loghi, ricami, divise che diventano molto cool. Ora su Instagram vi sarà capitato di vedere i pasticceri, quelli molto belli, fighi, muscolosi, soltanto con, ma non è quello, perché quello addirittura, mi spiegava Rosaria, che va messo sopra tranquillamente a quello che hai.
0: Sì, cioè,
1: cioè un accessorio in più,
0: sì. Oppure il vestito che è proprio il grembiule.
1: Pazzesco.
0: Lo so, noi oggi vi abbiamo dato
1: moda.
0: La ferale notizia che l'autunno è inciso in alcuni caratteri per i ricordi dell'infanzia, e adesso arriva anche questo.
1: Il sogno di nonna.
0: Sai qual è il tuo incubo invece? Andare al Foliage con la prom dress, con il grembiule.
1: È stato bello, arrivederci.
0: È stato bellissimo stare
1: Salve.
0: In vostra compagnia in questa mattinata di settembre.
1: Promettimi che non dici mai più quella parola lì.
0: Apron o foliage?
1: Tutte e due. Allora facciamo così, facciamo una blacklist delle parole da non dire.
0: Va bene, però allora tu non devi dire hype e sentiment.
1: Ok, però okay, perception, patto. Per perception.
0: Anche quella l'aggiungerei.
1: Okay.
0: Baby steps si può dire, Olivia Dean.

0: Il mantra, la canzone che dovremmo cantare molto più spesso nel corso della nostra giornata, ve l'ha regalata negli ultimi minuti Radio Monte Carlo, su Radio Monte Carlo, appunto, Here We Go, quelli di Wonderful.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: Scialla, scialla, scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via.
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
8: d'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
14: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99 euro. Penetra in profondità per ridurre la placca, 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine, in omaggio, il formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. I 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
18: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
17: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
18: Riapre la casa, riparte lo show.
17: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
19: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
20: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
19: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
20: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
19: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
21: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
22: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
23: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km?
0: a domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: ricorda il titolo di questa canzone di Cliff Richard, We Don't Talk Anymore, giovedì mattina su Radio Monte Carlo.
1: Che fa ironia.
0: Con Filippo e Rosaria, che sono da sempre grandi amici, un po' come il rapporto, leggendo questa bellissima intervista che ha concesso a Repubblica Napoli, visto che questa sera sarà in concerto alla Reggia di Caserta, a Luca Carboni. Il ringraziamento, sai che sta facendo il tour di Rio a Rio.
1: Beh,
0: live
1: Rio a Rio,
0: che si sta per concludere, sarà anche poi il 13 settembre a Macerata allo Sferisterio, quindi posti
1: era
0: meravigliosi.
1: Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film,
0: esatto.
1: se non sbaglio lui, Luca Carboni, che è stato e continua ad essere ancora il riferimento di tanti uomini molto importanti nella scena musicale attuale. Cesare Cremonini gli ha dedicato addirittura a San Luca, no?
0: Beh, lo ha coinvolto
1: lo
0: in
1: ha
0: San
1: coinvolto.
0: Luca, e lui in questa intervista lo ringrazia proprio perché dice: devo ringraziarlo perché mi ha ridato la voglia di tornare dal vivo su un palco. Poi lo ha ospitato a Bologna con grandissima emozione da parte del pubblico, di Luca,
1: certo,
0: di Cesare.
1: Poi,
0: sono quei momenti belli della vita.
1: Tutti e due hanno più o meno le stesse identiche caratteristiche, no? Cioè l'euforia, possono essere molto euforici nelle loro canzoni, nel racconto dell'esperienza che vogliono darci, e anche molto malinconici, per cui hanno questo tipo di modalità molto molto simile. Così come un artista che amiamo molto, che è Tommaso Paradiso, l'abbiamo spesso suonato qui su Radio Monte Carlo,
0: che ama Luca Carboni e si è ispirato anche
1: Luca
0: molto.
1: Luca lo stesso,
0: a lui.
1: Glielo ha scritto lui.
0: E quindi chiudiamo il cerchio?
1: Sì, facciamo tutto.
0: Siamo partiti da Luca Carboni, siamo passati per Cesare Cremonini e alla fine ascoltiamo anche il nuovo singolo di Tommaso Paradiso. Tra l'altro su radiomontecarlo.net c'è anche un bel incontro che abbiamo avuto proprio con lui quando è venuto a presentare l'album.
1: E soprattutto questa era un alert per dirvi che Luca Carboni è proprio in tour.
2: Ma

0: un po' quella carica di disperazione dei Doors, questa Light My Fire nella versione decisamente più pop di Will Young nella mattinata di Radio Monte Carlo con Filippo Rosaria. Grazie a chi ci manda foto, chi ci manda vocali, chi ci dice che il suo grembiule fa miau miau e non miu miu perché ci sono due gatti sopra.
1: Avevamo delle nonne elegantissime e non lo sapevamo.
0: Francesca di Roma, che è felicissima, si è messa a detto sul balcone stile Titanic per prendere tutta l'acqua perché sta piovendo. E a proposito di Roma, bellissimo il video dei Gallagher, dei fratelli Gallagher che
1: girano in Vespa per Trastevere, e questa è la conferma, così come tutto sommato hanno fatto anche in altre città europee, degli indizi che saranno proprio evidentemente qui a Roma, nel nostro paese,
0: allo Stadio Olimpico.
1: Due concerti, 24 e 25 di luglio 2027, per quindi l'ultima esibizione
0: l'anno prossimo
1: risale al 2009, quindi
0: ho letto anche che si parla di due date a San Siro. Ovviamente ci sarebbe margine perché i fan avrebbero piacere anche di applaudirli lì, però gli indizi portano più alle due date allo Stadio Olimpico a Roma.
1: Ma non ti ha fatto impressione vederli così tutti carucci, tutti sistemati?
0: Cos'è successo? Ai fratelli che conoscevamo sono cresciuti,
1: hanno capito che dovevano abbassare un po' la cresta in generale.
0: Però ci fa sempre piacere vedere dei fratelli che si ritrovano, e ogni riferimento ad Harry e William è puramente casuale. Just My Imagination. Ci sono anche i Cranberries.

0: Il modo in cui Dolores passa da una nota all'altra è davvero straordinario, ci impressiona tutte le volte. Cranberries con Just My Imagination qui su Radio Monte Carlo. Adesso ultime notizie.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Umberto Cascone. Alla Tisana, in provincia di Udine, una donna è annegata dopo essere rimasta bloccata in auto in un sottopasso. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. Danni e disagi per il maltempo in Toscana, Marche e Lombardia. A Milano, crollato il controsoffitto dell'aula bunker di San Vittore. Nella notte di scorso show di Trump alla convention repubblicana a Dallas, il presidente invita gli elettori a votare alle midterm come se sulla scheda ci fosse il suo nome. Poi la promessa: se vinciamo al congresso distribuirò un dividendo da $5,000 a ogni cittadino adulto americano. A Hormuz, battaglia navale tra Stati Uniti e Iran, colpi incrociati su petroliere e navi da guerra. Teheran colpisce basi americane in Giordania, danneggiati alcuni caccia. Nella notte esplosioni nei pressi dell'isola di Keshem. I Pasdaran vogliono chiudere tutte le rotte ancora percorribili. In Yemen i miliziani Houthi filo-iraniani hanno conquistato la città di Al-Mahaa, finora amministrata dal governo centrale. I ribelli controllano ora di fatto tutta la costa yemenita del Mar Rosso e puntano sullo stretto di Bab el-Mandeb. Potrebbero chiuderlo del tutto su ordine di Teheran. Kiev ridimensiona le notizie secondo cui un drone avrebbe sfiorato l'aereo di Zelensky mentre decollava dalla Moldova diretto a Oslo. Il velivolo senza pilota, uno Shahed russo, sarebbe semplicemente transitato nei cieli del paese facendo scattare l'allarme. Chisinau conferma questa versione. Calcio in Champions League, il Napoli cede in casa contro l'Arsenal 1-0, il punteggio finale per gli inglesi dopo una partita molto combattuta. Questa sera esordiscono le ultime due italiane, alle 18.45 Fenerbahce-Roma, alle 21 Como Lipsia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Senza su Render a mezzogiorno e 5 minuti, giovedì mattina su Radio Monte Carlo ci siamo fatti raccontare i fatti di questa giornata. Ancora un'ora insieme, Filippo Firli e Rosaria Renna, e questo consiglio da parte del Guardian, che per chi cerca delle cittadine un po' fuori dai consueti giri degli stranieri, e quindi Roma, Venezia, Firenze.
1: L'overtourism, tu che ami molto i termini inglesi.
0: Chi vuole sfuggire all'overtourism, ecco, il Guardian si è innamorato di Ferrara e consiglia proprio ai lettori di andare a fare un giro nei vicoli, magari in bicicletta.
1: Perché proprio il nuovo lusso non starebbe tanto nella bellezza, che comunque esiste, della grandiosità dei monumenti, ma nella qualità del tempo. Quindi Ferrara rappresenta e ha in sé il silenzio, lo spazio, la vivibilità e l'assenza, come diceva Rosaria, delle folle che resistono, vivono per fortuna.
0: Credo, questo altre... lo dice il Guardian, certo. Quindi non ve la prendete con me, però ci sono delle bellezze.
1: Esatto, ma anche la bicicletta non viene tanto vista come mezzo per spostarsi nei luoghi bellissimi della città, ma come proprio racconto di una vacanza, nel senso che vai in bicicletta, non è che prendi la bicicletta per non prendere il bus o la macchina, è proprio perché deve essere uno stile diverso.
0: Poi naturalmente consiglia di girare e vedere il Palazzo dei Diamanti, le mura antiche, e di assaggiare le specialità locali, perché non si può andare in un posto, soprattutto in Italia, senza assaggiare le cose buone, tipo i cappellacci ripieni di zucca, che sono proprio, sta per arrivare il loro periodo, quello autunnale, che tanto ci piace e di cui tanto abbiamo parlato questa mattina.
1: Sta per entrare, sì, prego, ecco.
0: Chi
1: grazie, è? È il
0: è?
1: Sindaco della città di Ferrara.
0: Ci sta per dare le chiavi,
1: sì,
0: della città.
1: Ecco, queste sono le tue, no? C'è scritto RR sulle mie FF e
0: grazie.
1: Verremo molto volentieri. Ma
0: non credo che invece il tour di Harry Styles, se dovesse comprendere l'Italia, comprenderà Ferrara, ma forse Milano e Roma. Ieri ha fatto questo post in cui ha scritto semplicemente 2027 tomorrow, quindi significa che oggi arriva l'annuncio ufficiale delle date, le ultime date, le date finali del Together Tour, che potrebbero toccare due città italiane.
1: Harry, ti ricordo che a Roma, a Trastevere, c'hai un sacco d'amici. Che
0: parla,
1: se non...
0: proprio il trasteverino. Esatto. Lui, so per certo.
1: Esatto, quindi se non vieni a Roma sono affari tuoi.
0: America

0: pensate Justin Timberlake che può dire nel mio curriculum c'è un duetto con Michael Jackson, fantastica, appena risentita su Radio Monte Carlo con Rosaria Rene e con Filippo Filiera, Love Never Felt So Good.
1: Tra i protagonisti di Venezia 2026, prima parlavamo dei fratelli Affleck perché Ben Affleck ha fatto una sortita sorpresa per suo fratello Casey, che presenta un film che in realtà racconta la storia della loro famiglia, quindi probabilmente era giusto che così fosse, ma siamo rimasti abbagliati dai colori, dal giallo sole all'arancio, energia pura di Pamela Anderson. Sì, proprio quella che nell'immaginario collettivo rimarrà per sempre la bagnina di Baywatch con il costume rosso e le
0: bella
1: forme
0: come
1: generose.
0: Il sole. Sì, esatto, si è smarcata, no, da questo vecchio stereotipo legato alla prima serie, ha passato dei periodi abbastanza alterni, ce la ricordiamo in un ruolo molto comico, divertente nel sequel della Pallottola Spuntata.
1: Beh, questo fa parte già della sua rinascita artistica negli ultimi anni, perché è stata scelta da Gia Coppola qualche anno fa per il ruolo intimo e intenso di The Last Showgirl, ha avuto anche una candidatura al Golden Globe, e da lì si sono accorti che c'era ancora, quindi l'hanno chiamata per il sequel di Una Pallottola Spuntata e per altri film.
0: Esatto, ed è presente a Venezia per In Place to Be, che è un road movie dove interpreta la figlia di un personaggio, l'altra attrice molto famosa e molto bella, Ellen Burstyn,
1: che è stata premiata tra l'altro con il Leone d'Oro alla carriera, e la signora credo che vada per i 90 e passa.
0: Sì, ma quelle facce che appena vedi ti ricordi immediatamente, e quindi è lì a Venezia per presentare il film, ha saltato la conferenza stampa, ma come diceva Rosaria le hanno fatto fare il photocall come in altre occasioni, si è presentata al naturale senza trucco, che è proprio la sua scelta stilistica, no, da un po' di tempo.
1: E poi è stata premiata anche nel Gala dell'Anfar, che è uno degli eventi glamour più attesi. Pensate che un tavolo per sedersi, per accomodarsi, costa 100.000 dollari.
0: Giusto.
1: Però
0: giusto.
1: Di solito sono gli sponsor.
0: Gala benefico.
1: Sì, sono gli sponsor che poi invitano questi personaggi. Ha parlato anche di un momento di difficoltà dal punto di vista della salute, però sta conquistando tutti con poco trucco, naturalezza e questi colori vitaminici che contraddistinguono gli abiti che ha scelto.
0: È bello quando il mondo dello spettacolo, la vita, no? Ti dia la possibilità di rinascere.

0: Baby Bird su Radio Monte Carlo, che vogliamo dedicare da un lato ad Emanuela Fanelli, che è stata una delle più fotografate a Venezia perché per presentare la sua nuova serie televisiva si è truccata da sciura con 30 anni in più
1: e, beh, coraggio,
0: e voleva un po' prendere in giro il fatto che sui red carpet devi essere bellissima, mozzafiato, come Martina Colombari, che invece era meravigliosa.
1: Sì, perché si parla moltissimo del suo abito mozzafiato. Se volete rifarvi gli occhi e acquistare Dio 3, andate a guardarla. Perché era a Venezia? Perché a Venezia è stata premiata per il suo bravissimo, bellissimo ruolo in Buon Camino di Checco Zalone, ve lo ricorderete.
0: Dov'era invecchiata e disillusa ed è stata molto brava. Il film in Italy Venice Award è andata a lei come migliore attrice non protagonista. Ci ha preso gusto perché sta lavorando già alla nuova commedia di Fausto Brizzi. In bocca al lupo, Martina.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro,

0: ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Benvenuto al superpilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
9: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways. E scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
10: Regina, ma che bel sorriso!
11: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
10: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
12: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
16: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
17: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
17: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
18: Grazie, mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.

0: C'era Eric Fromm, avere o essere,
1: e Milan Kundera.
0: Quelli erano gli unici due libri
1: che
0: dividevano, che
1: bisognava leggere,
0: esatto,
1: negli anni '80. Sì. Ogni generazione ha i suoi libri di riferimento, e questo di Milan Kundera è diventato
0: pilastro.
1: Anche una bellissima canzone di Antonello Venditti. Sai che mi è spiaciuto, amici all'ascolto di Radio Monte Carlo, non poterlo andare ad applaudire. Ha fatto, era in tour quest'estate con il Daje Tour per tutta l'estate, è stato vicino in Puglia, dove ero io, agli scavi di Egnazia, in un posto molto bello, molto suggestivo, dove hanno fatto una serie di concerti, tra cui Riccardo Cocciante. Mi è spiaciuto, ma era il 30 agosto, e io avevo un battesimo, volevo scrivere: caro Antonello, ma non potevi spostare la data, che io c'ho da fare? Però ci sarà anche occasione nel 2027, perché ha annunciato il nuovo tour nei Palasport con anteprima l'8 marzo nella sua città, Roma.
0: In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali. Lui ama molto le frasi abbastanza lunghe, tipo Vermüller, no? In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali, è proprio il titolo del tour che prenderà in anteprima il via l'8 di marzo, che corrisponde al giorno del compleanno di Antonello Venditti, quindi sarà una mega festa, un mega rito collettivo, no?
1: Dice che si muoverà tra passato, presente e futuro. Nel frattempo è tornato in studio proprio per lavorare a nuova musica, perché in realtà è un po', prima ci sono state le celebrazioni del quarantennale di Notte prima degli esami e di Cuore, ha fatto più di 60 date in 2 anni, poi il tour estivo che si è appena concluso, e quindi adesso un po' di lavoro sulle cose nuove.
0: Una delle cose che ho sempre apprezzato di Antonello Venditti è che si dà con molta tranquillità, nel senso che esce, fa pubblica qualcosa solo quando pensa che qualcosa sia effettivamente
1: valido
0: e
1: ha voglia
0: di
1: condividere.
0: Bravo Antonello, magico.
1: Quindi ti aspettiamo
0: magico.
1: Anche grande protagonista nel 2027. Nel frattempo su Radio Monte Carlo questo incontro sorprendente.
0: Wow, Martin Garrix con Q2 e le loro lucciole, Fireflies.

0: Grazie per essere con noi anche stamattina. Siamo Rosaria, René e Filippo Firli. Lo saremo ancora con voi fino all'arrivo del nostro Andrea Munari qui su Radio Monte Carlo. A tra poco! Due come noi.
1: Dalle 13, non perdere
2: La boutique della musique.
1: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: 99, Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
13: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tua a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima.
14: E per il gas?
15: Ottima.
14: Internet?
15: Ottima.
14: Mobile?
15: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Davvero?
16: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
17: Qualcuno ha detto Just Eat.
18: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per 2 appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
19: Perché? Perché?
20: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
21: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
20: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
22: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Perché? Perché?
20: Ecco perché. L'offerta termina domani.
22: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
23: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
24: Scialla, c'è Skoda.
23: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
24: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
23: Anche a settembre? Allora scialla.
25: Scialla, scialla, scialla.
26: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Che periodo incredibile quello dei Wings con Paul McCartney e la sua famiglia, sostanzialmente la sua adorata Linda e questa silly love song che ci piace riascoltare su Radio Monte Carlo anche in questo giovedì mattina, ultimi minuti per Due Come Noi con Filippo e Rosaria. Senti, abbiamo fatto gli auguri alla nostra Silvia Notar Giacomo perché oggi è il suo compleanno e io ho trovato il regalo, gliel'abbiamo già preso il regalo, no, possiamo regalargli questa roba qui?
1: Io non so, credo che ce la tiri dietro.
0: Perché dici questo?
1: No,
0: è bella,
1: perché comunque
0: guardala.
1: È un gadget che farà sfracelli in giro per il mondo, considerata che l'artista è Queen Bee, cioè Beyoncé, che avrebbe, sentite, messo in vendita sul proprio sito ufficiale la Beekeeper Collector Box,
0: cioè una scatola di legno che è nata
2: c'è
0: per...
2: C'è anche il lucchetto però,
0: Sì, c'è il lucchetto,
2: c'è
0: lucchetto. Perché poi quando vi diciamo il prezzo, cioè è importante che ci sia anche il lucchetto perché sì. È vuota. Tu, uno dice, perché me la devo comprare? Perché è quella per i collezionisti, per metterci dentro tutti,
1: cioè,
0: i dischi di
1: non
0: Beyoncé.
1: Solo mi fai pagare la musica, il disco, ma anche la scatola in cui contenerle, cioè,
0: è una scatola di legno che va via a poco più di $800,
1: niente,
0: più o meno 830 euro, $950 più o meno, un po' meno di 1000.
1: Sembra un po' la cassa delle api.
0: Giustamente.
1: Esatto.
0: Quindi la regina madre delle api.
1: Ma comunque è realizzata, sappiatelo, in legno di pino, rifinita con olio di cera di api, foderata di velluto verde scuro e dotata anche di una cinghia in pelle sintetica.
0: Ogni cofanetto, c'è proprio la misura, presenta dettagli incisi su misura e numerato in edizione limitata, 500 in tutto, lo rende un'opera d'arte indispensabile per gli amanti di Beyoncé, capito? Cioè, se sei amante di Beyoncé devi avere questa scatola, altrimenti non sei nessuno.
1: Sotto c'è scritto: quando l'aria fritta diventa opera d'arte.
0: Non lo so, nel dubbio Gaia, bossa nostra.

0: Western, Don't Tell Me di Madonna su Radio Monte Carlo, l'ultima per oggi, vi aspettiamo ancora domani, siamo Rosaria Renna e Filippo Firli, vi facciamo scivolare nel corso del fine settimana.
1: E c'è Andrea Munari pronto dal Principato di Monaco per l'appuntamento con la Boutique della Musique. Grazie a chi ci ha seguito, Giulio Bartolomei in redazione, Monica Tognini al centralino, Riccardo Brambilla in tutta la sua giovinezza e bellezza, oggi in console, e Masino naturalmente a Roma.
0: Grazie Rosaria, a domani.
1: Grazie Filippo, grazie
0: ciao.
1: A voi, ciao TGCOM 24.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Gerry Romano. La Vitola resta in carcere. Il riesame di Roma conferma il metodo mafioso per la bomba contro Ranucci. Domiciliari negati. Il faccendiere è accusato di essere il mandante dell'attentato davanti all'abitazione del giornalista, ex conduttore di Report. Allagamenti nel nord-est, intrappolata in un sottopasso, donna muore alla Tisana, in provincia di Udine. Temporali a Milano, 63.000 fulmini in Toscana, esonda un torrente in Liguria, allerta arancione in 4 regioni. Nubifragi a Cremona e a Brescia, sulle regioni settentrionali caduti 100 mm di pioggia. Incidente stradale a Rosarno, nel Regino, morti padre quarantenne e figlie di 14 e 8 anni sulla statale Ionio Tirreno, ferita gravemente la madre. La loro vettura si è schiantata contro un mezzo pesante. Le vittime sono decedute sul colpo, dinamiche in via di accertamento. Discorso show di Trump a Dallas. Se vinciamo al voto di midterm, darò $5.000 a ogni statunitense. Una promessa da 1,35 trilioni. Oggi, nella seconda giornata di convention repubblicana, parlano Vance, vicepresidente USA, e Kennedy, segretario alla sanità. Chiuderà lo stesso Trump. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha, sul Mar Rosso. Ribelli islamisti prossimi al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Dal 2021 l'Italia conta 1.600.000 occupati in più, ma la forza lavoro invecchia, lo riporta Istat. L'incremento nella fascia di età fra i 50 e i 64 anni è del 7,8%, tra i giovani invece meno 1,2% in un anno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique. La più bella musica di Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
0: E finalmente siamo aperti. Questa è l'unica boutique al mondo che apre per 60 minuti a metà giornata, però accoglie tutti coloro che desiderano ascoltare canzoni bellissime. E siamo contenti di ritrovarci, amiche e amici di Radio Monte Carlo. Spero siate in grande forma. Ringrazio Rosaria Renna e Filippo Firli che vi hanno accompagnato sulla soglia della boutique. E non vi resta che entrare. Qui c'è posto per tutti, potete portare anche chi volete. Il mio nome è Andrea Munari e con me ci sono Claudia De Rio, che scrive live di musica, c'è Paolo Ravasi che la seleziona, poi in regia c'è il maître, Monsieur Giulio Corbelli, e a tutti noi oggi si aggiunge un duo d'eccezione per dare il benvenuto nella boutique della musica. Due artisti che firmano una canzone che proprio accarezza il cuore e suona ancora più grande in questo periodo. Gilbert Bécaud, compositore, autore, grande interprete francese, si occupa della musica. Neil Diamond, cantautore e musicista americano, scrive le parole. Il risultato è magnifico e suona così.
8: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

Niente male, eh? September Morn è il ritrovarsi dopo essersi lasciati, scoprendo che quel legame non si è mai spezzato e ci sono storie e amori che si riaccendono e hanno nuova e lunga vita. E oui, c'est romantique e c'est la boutique della musique. Questa è Radio Monte Carlo, questi sono i nostri intoccabili 60 minuti di benessere in musica che ci fanno stare insieme da lunedì a venerdì. Adesso con Everything by the Girl Driving.

13 e 12 minuti con la cantante bassista Tracy Thorn e il chitarrista DJ e anche produttore Ben Watt. Sono gli Everything But The Girl, una carriera, bravi loro, lunga 10 album e una reunion 3 anni fa dopo 24 anni di pausa. Storia di musica e di vita qui nella boutique della musica. E questa è Radio Monte Carlo, che è anche la radio ufficiale dei norvegesi Kings of Convenience, applauditi a fine luglio all'anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera, provincia di Brescia. Il festival era teneramente, è stato un bel ritorno dopo 10 anni in Italia, sold out, e grazie a chi c'era, eccoli con Miss Red.

Dalla bravura di Jeff Lynne, la stupenda Evil Woman di Electric Light Orchestra, la boutique della musique di Radio Monte Carlo, che porta oggi grande musica, tanta dal Regno Unito. Pochi giorni fa poi a Venezia l'attesa anteprima del documentario Oasis, Don't Look Back in Anger, e da oggi al cinema per tutti. Noel Gallagher in lacrime alla fine della proiezione e il fratello Liam, consapevole di come le canzoni abbiano cambiato proprio la loro vita e quella dei fans, lo ha spiegato lui stesso, e di quanto gli Oasis siano importanti per le persone. Però pone anche un limite quando afferma: si può fare solo quello che si può fare, ma attenzione, non siamo dei supereroi. Grandi Oasis.

0: Mentre il mondo si chiede quando e dove il tour degli Oasis nel 2027, beh, Parigi, Amsterdam, gli indizi ci sono, poche ore fa anche la notizia di due concerti a Roma in luglio, in attesa di conferma, ok? State con noi qui in boutique, la musica ci regala altri bellissimi momenti, promesso, tra poco.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tu a soli 324,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati con memorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
8: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
7: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
8: Riapre la casa, riparte lo show.
7: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Regina, ma che bel sorriso.
12: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
11: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
13: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli

0: Mild Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
1: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
2: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
1: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
3: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
4: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò.
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.

Lui lo ha fatto, mettere insieme jazz, blues, funk, cantando poi emozioni in napoletano, italiano, inglese. Yes, I know my way, significa so dove voglio andare. Pino Daniele nella boutique della musica, sempre con Radio Monte Carlo. Vi raccontiamo di come un'ispirazione possa portare in pochi minuti oppure in qualche ora una canzone che diventa un successone. Quella che arriva invece ha avuto bisogno di tempo, completata lentamente, 5 anni, è dei Boston e si chiama More Than a Feeling.

Applauso, uno di più va a Tom Scholz dei Boston, che ha scritto questo capolavoro, che per tante persone poi è riconoscersi nel significato di questa canzone, di quando si avvolti un po' dalla nostalgia, allora si cerca anche nella musica un po' un rifugio, ecco, per tenersi lontano dalla realtà. Questa è Radio Monte Carlo, sono le 13:38 minuti, sempre in diretta, sempre dal Principato di Monaco, nella boutique della musica. Adesso c'è la voce di Tasmin Archer con Sleeping Satellite.

Stay è la versione dal vivo di Jackson Browne, una canzone che diventa il bis nei suoi concerti, scritta 25 anni prima, cioè nel 1953, da un giovanissimo musicista che si chiama Maurice Williams, quando aveva solo 15 anni. Questa è la boutique della musique di Radio Monte Carlo e adesso ci coccoliamo con quella sensazione di confusione e sorpresa, di quando il cuore inizia a battere fortissimo per qualcuno e si resta travolti da questo nuovo sentimento. È un successo. Could It Be I'm Falling in Love degli Spinners.

5 ragazzi che andavano a scuola insieme e poi una band di successo, The Spinners oppure Detroit Spinners, è la stessa cosa. Siamo in alto con la boutique della musica. La musica qui è una voce narrante, è vero, la canzone che arriva dice che bisogna trovare la forza di superare certe paure, come esprimere sentimenti nascosti, e per un artista può essere ancora più difficile trovare le parole per scrivere una canzone d'amore che sia davvero sincera. Così Spandau Ballet a Radio Monte Carlo.

0: E allora perché faccio fatica a scrivere la riga successiva, canta Tony Hadley. Voglio solo che venga fuori la verità. Ce ne accorgiamo anche noi quanto sia difficile la verità, vero? E allora occhi sempre aperti, i nostri. Grazie per essere stati con noi anche oggi qui in boutique.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
4: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
3: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
4: Riapre la casa, riparte lo show.
3: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Regina, ma che bel sorriso!
11: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
10: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
12: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima!
13: E per il gas?
14: Ottima!
13: Internet?
14: Ottima!
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
0: È piaciuta la puntata di oggi in boutique? Ce lo dite e ce lo scrivete. Questo per noi è una soddisfazione ancora più grande. Allora grazie, grazie ad ognuno di voi per la partecipazione e anche per il gentilissimo ascolto. Anche da parte di Claudio De Rio, di Paolo Ravasi, di Giulio Corbelli in regia, che ringrazio per la collaborazione. Isabella Eliodori, Claudio Di Leo saranno la vostra compagnia nella prima parte del pomeriggio di Radio Monte Carlo. Ascoltiamo anche l'attualità con le breaking news di TGCom 24. Ciao a tutti dal Principato di Monaco. Ed Andrea Munari.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
19: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
19: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
14: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Kiev definisce esagerata la notizia secondo cui l'aereo di Zelensky è stato sfiorato da un drone. Solo un allarme aereo in Moldavia minimizza la presidenza ucraina. Putin nega di volere aggredire l'Europa al telefono con Trump. Merz invece annulla la chiamata con la Casa Bianca per i complimenti all'AFD dopo le elezioni in Sassonia. Discorso show di Trump a Dallas. Se vinciamo al voto di midterm, darò $5,000 a ogni statunitense. Fateci finire il lavoro. Promessa da 1,35 trilioni. Oggi alla convention repubblicana parlano Vance, vicepresidente USA, e Kennedy, segretario alla sanità. Chiuderà lo stesso Trump. Allagamenti nel nord-est, 100 mm di pioggia. Intrappolata in un sottopasso, donna muore alla tisana. Temporali a Milano, dove crolla un controsoffitto dell'aula bunker. 63.000 fulmini in Toscana, esonda un torrente in Liguria. Allerta arancione in 4 regioni, nubifragi a Cremona e a Brescia. La Vitola resta in carcere. Il riesame di Roma conferma il metodo mafioso per la bomba contro Ranucci. Domiciliari negati. Il faccendiere viene accusato di essere il mandante dell'attentato davanti all'abitazione dell'amico giornalista. Rilevati buchi nelle chat tra i due. Prezzi dei carburanti in continuo rialzo. Benzina self a 2,077 euro al litro, diesel a 2,184. Per il gasolio in autostrada si superano anche i 2,2 euro al litro. Lo rende noto il Ministero delle Imprese. Calcio, l'Arsenal vince a Napoli per 1-0, azzurri alla terza sconfitta consecutiva tra campionato e Champions League. Dalle 18.45 Fenerbahce-Roma, dalle 21 Como-Lipsia, esordio assoluto per i lariani. Questa è la breaking news di TGcom 24.
20: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.

Agent PDA su Radio Monte Carlo. Amici, sono in questo momento le 14:06. Noi della banda del pomeriggio, del primissimo pomeriggio, siamo pronti per partire.

0: piove tanto, no, che piove, che mi sono anche raffreddato. Guarda, tu sei essere così. Vabbè,
1: sei delicato.
0: Sì, sono delicatino. 14:06 minuti, Radio Monte Carlo, Happy Together, la comitiva del primo pomeriggio di Radio Monte Carlo con Isabella Leodori a Milano,
1: Claudio Di Leo a Roma.
0: Io. Qua a Roma c'è Giulio Corbelli in regia, c'è Claudia De Rio in redazione e Teresa Foglia al centralino. Questa è la squadra che vi accompagna per le prossime due ore. Se ci arrivo a respirare per le prossime due ore.
1: Ma che è successo? È stato un refolino d'aria un pochino più fresco per metterti KO. Ma che è sta storia? Credevo che tu fossi un pochino più
0: stanotte faceva caldo.
1: Coriaceo.
0: Stanotte faceva caldo, poi alle 10 almeno nella zona sud di Roma si è scatenato un temporale di 5 minuti.
1: Ha fatto anche ovviamente danni nord-est, lo sappiamo, ci dispiace tantissimo perché sti eventi estremi, ai noi, succedono sempre più spesso, quindi ancora più attenzione ogni volta che vengono annunciati, mi raccomando.
0: Eh sì, perché poi non piovendo per tanto tempo come piove fa danni, fa disastri.
1: Due ore insieme a chiacchierare, a sentire musica, a farci compagnia, quindi già vi comunichiamo che il 3424141762 è a vostra disposizione. Nel frattempo arriva lui, Bruno Mars, con I Just Might.

0: Mario Venuti con Veramente alle 14.15 su Radio Monte Carlo. Vedi, qui a Roma rinfrescato, poi c'è un amico che ci manda un video da Palermo dove c'è gente al mare, tra l'altro un mare spettacolare, meraviglioso. Spesso parliamo, mia cara Isa, di cambiare vita, cambiare lavoro, in tanti vorrebbero, in tanti lo sognano, in moltissimi magari ci stanno lavorando per questo. E uno dei lavori che sta vivendo una nuova stagione nel nostro paese è quello della pastorizia, che attira giovani con percorsi e anche motivazioni molto diverse.
1: Sì, per esempio c'è Daniela, che è un'ex modella, vive con il marito Davide in provincia di Belluno, in Veneto, e invece di rincorrere lavori nella moda, nel marketing, che ne so, nella comunicazione, ha pensato bene con il compagno di costruire una stalla, allevare un gregge e produrre formaggi pecorino e caprino. Della serie vissero felici e contenti. Ma non è l'unica, ce ne sono un ragazzo per esempio di 13 anni, Pietro, ha iniziato il liceo scientifico, però in famiglia lui ha già detto che vuole seguire le orme del padre Ovidio, del nonno Ruggero, e quindi continuare l'attività di pastore a Barisciano. Tanti, tantissimi esempi vi possiamo riportare in questo articolo. Ma perché si sceglie proprio questo mestiere?
0: Perché secondo Coldiretti sono addirittura 2000 i giovani coinvolti oggi nella pastorizia, che poi è un'attività sempre più moderna, collegata alla produzione del formaggio, agli agriturismi, all'enogastronomia. Quindi non pensiamo al classico pastore che esce con i cani e il gregge e ritorna la sera. È un collegato anche al turismo, ad esempio, al turismo enogastronomico. Perché però si sceglie questa riconnessione con la natura, secondo
1: l'hai detto,
0: voi?
1: L'hai detto nella domanda, la riconnessione con la natura è quello che noi tutti vogliamo, perché ci rendiamo conto che è l'unica cosa che ci può salvare, no?
0: Ci siamo un po' stufati delle nostre grandi città.
1: Sì, probabilmente sì. Poi è una cosa che pensiamo sempre a settembre, dopo le vacanze, se ci fai caso.
0: È vero, settembre è così, facciamo sempre questo tipo di pensieri. C'è Prince su Radio Monte Carlo.

0: Sapete che il 28 agosto è uscito Timeless, questo nuovo disco inedito di Prince, composto da 10 registrazioni rare inedite che vengono ovviamente dal suo leggendario archivio, ed è il primo progetto discografico di Prince ad essere curato in modo da attraversare tutte le principali epoche della sua carriera. Questa era Diamond and Pearls con Prince su Radio Monte Carlo.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
6: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti,
6: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Ecco perché. L'offerta termina domani.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilary Blasi. Accendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce

0: Siamo insieme in 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89 €. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 €. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 €. E con tre prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
5: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: 1989, jukebox al mio paese dove ero in vacanza. Non so quanti soldi io abbia speso per ascoltare questa Black Velvet di Alana Miles. Ero affascinato dal graffio della voce di questa cantante. Ora l'abbiamo riascoltata qui su Radio Monte Carlo. A proposito di paesi, a proposito di pastorizia, c'è questo di cui parlavamo prima, c'è questo crescente desiderio di lasciare per tanti la città. In realtà però i dati mostrano che a livello globale e in Europa le aree urbane continuano a crescere, quelle le zone rurali invece continuano un po' a diminuire in quanto ad abitanti. E un po' in controtendenza, lo dicevamo prima, Isa, c'è il ritorno alla terra che porta alcuni cittadini a scegliere consapevolmente la campagna, soprattutto la montagna.
1: È vero, la montagna in particolare, perché nei piccoli borghi rurali italiani, nelle aree interne, si registra uno spopolamento cronico, ai noi. Ecco perché spesso e volentieri parliamo di piccoli borghi, di quanto siano belli, con il fatto che c'è anche lo smart working, si può anche fare delle scelte di vita diverse, eccetera. Però sì, c'è voglia di andare in montagna. Secondo me, io ho una teoria, sai che cresce il caldo e più, no?
0: Più in alto vai, meno caldo fa.
1: Di solito funziona così, e quindi probabilmente c'è anche quella cosa che fa, che convince le persone a cambiare in questo senso. E quindi i nuovi residenti in montagna ogni anno crescono di 20-35 mila, insomma, non male, devo dire.
0: Beh, la cosa bella è che negli ultimi 10 anni gli under 30 alla guida di aziende agricole in quei posti è aumentata di quasi il 13%. Sono 55.000 i giovani impegnati in attività agricole multifunzionali.
1: Quindi non sono soltanto le persone che vanno in pensione, a un certo esatto. punto dicono voglio andare in campagna, voglio andare anche vicino al mare, pure se vuole andare molto, devo dire. Però insomma, giovani che vogliono proprio intraprendere una carriera completamente diversa, lontana dagli uffici, dalle cose di città, ecco, mettiamola così.
0: L'avreste fatto voi da giovani una scelta del genere, lasciare la città
1: adesso,
0: e andare
1: con il senno di poi?
0: Esatto, con il senno di poi. Il vostro trentenne che è passato non so quanto tempo fa, chi più chi meno, l'avrebbe fatta sta scelta di lasciare la città e andare a vivere in campagna? 342 41 41 762. C'è Sena Spyro, questa è Material Lover.

0: Everlasting Love con Jamie Cullum. Questa è Radio Monte Carlo, a proposito di fare scelte di vita molto molto diverse, andare a vivere in campagna, lasciare la città. Molti milanesi dicono no, non lascerai mai la mia Milano. E invece Antonella da Ferrara, era di Ferrara, adesso sta in campagna, ha scelto la campagna, si trova benissimo. 16 anni fa è successo, ha un ettaro di giardino, appassionata di coltivazione di frutta, ha piantato anche un bosco. Brava, abbiamo bisogno di tanti alberi. Brava Antonella. Dice, poi vuoi mettere il cambiamento delle stagioni, il profumo, i rumori di campagna, è tutta un'altra vita.
1: Chiara dice di no, mai e poi mai milanese per sempre, mentre da Milano a Viareggio si è trasferita Susanna quando aveva 27 anni e lo rifarebbe. C'è un altro amico, Danilo, da
0: Viareggio,
1: da Bologna.
0: Non è proprio campagna.
1: Campagna, però Danilo dice, beh, ai miei 30 anni forse non ero libero di farlo, oggi che ne sono passati 20 da quei 30 anni e ne ho 50, beh, lo farei anche subito, immediatamente, trasferirmi in campagna. Sì, a 30 anni però si costruisce il proprio futuro.
0: Ah, sì.
1: Quella è la cosa importante.

0: Ornella Vanoni per l'eternità. Un saluto a Marco da Spedaletti, che coltiva uno degli ortaggi
1: più buoni.
0: Più buoni in assoluto. Io sto contando i minuti al loro ritorno, che sono i carciofi. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale della Milano Beauty Week, da mercoledì 16 a sabato 19 settembre. Vi aspettiamo nel nostro meraviglioso Beauty Cube in via dei Mercanti, a due passi dal Duomo. E a conclusione della Beauty Week, domenica 20 settembre, al Teatro alla Scala c'è il concerto Essenza di Bellezza dell'orchestra e dei solisti dell'Accademia Teatro alla Scala, concerto che celebrerà il legame tra musica, arte e la cultura della bellezza.
1: E l'esibizione sarà preceduta dalla cerimonia di premiazione del Premio Accademia del Profumo 2026, che si terrà nel ridotto dei palchi Arturo Toscanini. Al primo, quindi, che invierà un messaggio vocale al 342-4141-762 con il proprio nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo, avrà proprio due inviti esclusivi per questo esclusivissimo concerto al Teatro alla Scala di Milano, in programma domenica 20 settembre. 342-4141-762, vi aspettiamo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
13: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
14: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49€, e melone retato coltivato in Italia a 1,29€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.

0: Sheila and the Devotion, il tocco magico degli Chic qui su Radio Monte Carlo. Era il 1979, siamo pronti, attenti via, per regalare questi due esclusivi inviti per La Scala il 20 settembre, domenica. Il teatro alla Scala è lì il posto dove vi mandiamo per il concerto Essenza di Bellezza dell'orchestra dei solisti dell'Accademia Teatro alla Scala, un concerto che celebrerà il legame tra la musica, l'arte e la cultura della bellezza. E effettivamente, insomma, vi abbiamo ricordato prima che Radio Monte Carlo è la radio ufficiale della Milano Beauty Week, a cui è legato appunto questo evento. Sentiamo chi si porta a casa questi inviti.
1: Sono Franco da Milano, io ascolto Radio Monte Carlo.
2: E bravo Franco, complimenti a te, questi due esclusivissimi inviti. E poi dal 16 al 19 Radio Monte Carlo vi aspetta nel Beauty Cube in Via dei Mercanti, questo meraviglioso posto con le mie meravigliose colleghe all'interno. Giusto Isa?
0: Sì, sì, giustissimo.
2: Allora,
0: giustissimo.
2: Parlavamo di andare in campagna, andare via, e tanti ci scrivete che siete andati in montagna soprattutto, e c'è anche chi si è trasferito a Oslo
0: freschino lì.
2: Stamattina c'erano 9 gradi, ciao Luca. E poi chi ci manda la
0: Mike.
2: Foto della sua casa in montagna col cagnolino lì fuori, ma non

0: prima ora di Happy Together si chiude con Big Mountain, Baby I Love Your Way, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Prima il cinema, poi le news con il TG Com 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Radio Monte Carlo, sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Scontro frontale tra auto e camion sulla Ionio Tirreno. Morto un uomo di 53 anni e le sue due figlie di 14 e 8 anni. La madre e moglie delle vittime è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Polistena, dove è ricoverata in rianimazione. Da chiarire le dinamiche dell'incidente. Violenta ondata di maltempo nelle ultime ore sull'Italia. A Latisane, in provincia di Udine, una donna anziana è morta annegata nell'abitacolo della propria auto. Era rimasta intrappolata in un sottopassaggio. Inutili i soccorsi. A Milano per la pioggia è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di fronte al carcere di San Vittore. A Cassino un albero è caduto su due studenti, rimasti poi feriti. Disagi anche in Toscana e Marche. Il Tribunale di Roma ha deciso Walter Lavitola resterà in carcere, respinta la richiesta dei domiciliari. Al faccendiere romano, accusato di essere mandante organizzatore dell'attentato a Siegfriedo Ranucci, è stata confermata l'aggravante del metodo mafioso. Trump show alla convention repubblicana di Dallas. Se vinceremo alle elezioni di midterm, darà un dividendo di $5,000 ogni cittadino adulto americano. La misura, ha dichiarato il presidente, si chiamerà dividendo Trump. Per attuarla servirebbero però $1,35 trilioni. Conquistata dagli Houthi, una città portuale sul Mar Rosso controllata dal governo yemenita. Ribelli sempre più vicini allo stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Emma Bonino ha lasciato la terapia intensiva. La storica leader radicale è stata trasferita in una clinica privata dopo una valutazione congiunta tra il suo medico curante e gli specialisti dell'ospedale Santo Spirito di Roma. La situazione resta comunque delicata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: We Belong Together con Mariah Carey. Questa è Radio Monte Carlo, 5 minuti dopo le 3 del pomeriggio. Happy Together con Claudio e Isabella, ben trovati, grazie di essere con noi. Siamo a giovedì e tra l'altro parliamo di qualcosa che succede un pochino a tutti. Un tempo, non so se avete presente, vi sarà successo anche in famiglia, no? Tra marito e moglie, che ne so, tipo, che ha detto? Cioè, veramente non ho proferito parola. Oppure, non è che hanno bussato? No, non hanno bussato. È quando uno sente le voci, sente i rumori.
1: Ma il citofono questo?
0: Esatto. Ora, al posto delle voci, al posto di sentir bussare, siamo convinti che siano arrivate delle notifiche. Sentiamo vibrare il telefono magari quando è vicino a noi, e in realtà non è così. È una malattia, ci dobbiamo preoccupare.
1: Sì,
0: che cos'è?
1: Sì,
0: cos'è?
1: Sì, è la cosiddetta sindrome della vibrazione fantasma. È un fenomeno piuttosto comune, secondo il quale il cervello interpreta come vibrazione dello smartphone anche un semplice stimolo tattile. Non è una malattia, chiaramente,
0: no,
1: ma
0: certo,
1: è una distorsione percettiva legata anche al ruolo che ha sempre di più questo cellulare nella nostra vita. Dovessimo mai perdere una chiamata fondamentale, niente, siamo sempre lì con la tensione e con l'ansia che qualcuno ci stia cercando.
0: Sì, e poi subito uno si sente anche costretto, no? Se arriva una notifica, a rispondere subito, magari nemmeno a un messaggio importante, ma a un commento su Facebook magari.
1: Esatto, una notifica di Instagram.
0: Appunto, quindi voglio dire, diamoci una calmata un po' tutti, nel senso che dobbiamo prendere un pochino le distanze. Io per esempio ho imparato, cosa che prima non riuscivo a fare, a togliere proprio la suoneria al telefono.
1: Sì.
0: Ecco, quindi era una cosa che io non potevo fare, perché ma metti che mi chiamano e non sento, magari una cosa importante di lavoro, o peggio ancora incrocio le dita mentre lo dico, qualche problema in famiglia, quindi avevo paura di essere sempre sconnessa. In realtà adesso la prendo con più serenità.
1: Assolutamente,
0: cosa.
1: Assolutamente, anch'io tengo la vibrazione anche in casa senza suoneria, e con mia moglie che mi fa: ecco perché hai qualcosa da nascondere, è per questo che levi la suoneria.
0: No, è per la pace mentale.
1: Esatto. Poi se c'ho qualcosa da nascondere, non lo so, non è detto. Vabbè, comunque.
0: Ma per favore, guarda.
1: Sto scherzando.
0: Ma manco ci credo.
1: C'è Darin adesso, questo è Superstar.

0: vuoto a perdere dal 2011, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo in Happy Together, la comitiva del primo pomeriggio di Radio Monte Carlo con Isa e con Claudio. Allora, prima parlavamo di queste, diciamo, vibrazioni fantasma quando abbiamo il telefono in tasca, perché noi pensiamo di dover di perdere una chiamata importante.
1: Non solo,
0: ma anche un promemoria, visto che abbiamo affidato ormai al nostro smartphone
1: la vita.
0: Esatto. La cosa di ricordarci anche di bere un bicchiere d'acqua, quindi anche una vibrazione può essere un promemoria. Questo ci ha un po' rattrappito il cervello, Isa.
1: La memoria soprattutto, e ci preoccupiamo anche un pochino. Però non so, a proposito di libri, sto leggendo alcuni libri adesso e ripenso a quelli che ho letto in passato, che sono sicura mi siano piaciuti. Però se penso alla trama, a come è finito il libro, e non me lo ricordo, spesso e volentieri non me lo ricordo, però magari ci sono dei passaggi, delle frasi che mi sono rimaste impresse e che rimangono dentro di me. Come mai succede questo?
0: Di libri che magari non hai letto recentemente,
1: no,
0: ma che hai letto tanto tempo fa.
1: Certo.
0: Però se ti chiedo cosa hai mangiato, che ne so, lunedì sera, te lo ricordi?
1: A parte che mangio sempre le solite tre cose, probabilmente me lo ricorderò.
0: Ma eravamo a cena insieme lunedì sera, Isa.
1: È vero.
0: Lo so, vedi, io quello che hai mangiato.
1: Vedi che mi devo preoccupare, ecco.
0: Vedi che la memoria allora è un po' fallace per quanto riguarda cosa hai mangiato lunedì sera. Ma questo perché tu affidi qualche promemoria al telefono?
1: No, onestamente no. Sai che non voglio perdere il vizio di segnarmi le cose a penna, quelle importanti che devo fare in settimana magari.
0: Io non voglio perdere il vizio invece di ricordarmi le cose senza segnarmele da qualche parte, quindi non li affido quasi mai, se non le scadenze dei documenti, quello ecco. Sì, perché non posso stare sempre lì a controllare. Quella è un promemoria che gli affido al mio telefono, per altri spero e penso di poterle ricordare da solo. Justine

0: Brand New Day con Sting su Radio Monte Carlo. Tra l'altro Sting è la voce narrante di Nino, un film su Nino Rota, e si tratta di un documentario diretto da Walter Fasano, dedicato proprio al celebre compositore premio Oscar Nino Rota, e sarà presentato proprio domani pomeriggio alla Mostra del Cinema di Venezia. Happy Together.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
6: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways, e scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
7: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
12: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
14: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
13: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
14: Iper la grande I, nuovi
13: 84 grammi a 1,99 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!

0: 1978 su Radio Monte Carlo alle 15:29 minuti. Buon pomeriggio ancora da Isabella Leodori e Claudio Di Leo insieme fino alle 16. Prima parlavamo di quante cose affidiamo al nostro smartphone, quanti promemoria anche, tant'è che Paola dice: ho un telefono che l'altro giorno si è spento e credetemi sono impazzita perché ho tutta la mia vita lì dentro.
1: Quanto ti capisco.
0: Steffi dice: visto che io dicevo beh cerco di affidare meno cose possibili al telefono, dice, vuoi dirmi che tu ti ricordi un appuntamento per una visita medica che con i tempi attuali ti hanno dato come minimo tra un anno? No, perché come fa anche la nostra ascoltatrice che ci ha mandato un vocale, abbiamo in cucina noi un calendario dove segniamo tutti gli appuntamenti di famiglia
1: a mano,
0: scrivendo a mano con sul nostro biro. Calendario, come faceva mia nonna.
1: Ma è appeso il calendario?
0: È appeso al muro,
1: perché
0: sì,
1: con
0: sì.
1: La cosa verticale, verticale, orizzontale la penna, poi non scrive a un
0: certo
1: punto.
0: Scrive. Vabbè, non è che sto scrivendo i promessi sposi, però annotiamo quello che dobbiamo fare. Ed è molto importante scrivere a mano, Isa.
1: Sì, assolutamente, lo dice anche un'altra ricerca. Lo dico

0: Tutti, sì. Ma in particolare questa ultima ricerca norvegese di quanto sia importante scrivere a mano, perché significa costruire la lettera. Il cervello deve pianificare il movimento della mano, tracciare il segno, seguire con gli occhi ciò che compare, aggiustare la traiettoria e poi si fissa tutto nella memoria. Invece digitare sulla tastiera significa semplicemente selezionare un tasto, quindi la lettera esiste già e basta premere un pulsante con un solo gesto immediato. Quindi per attivare il cervello, anche per la memoria, per tutto, veramente dovremmo scrivere sempre a mano, ovviamente utilizzare il computer sul lavoro, ma a certo. Casa quando dobbiamo fare la lista della spesa, appunto scrivere gli appuntamenti per i prossimi giorni, scrivere a mano è la cosa più sana da fare in assoluto per il nostro cervello.
1: E io lo faccio tutti i giorni con te, Isa, mandandoti le notizie, giuro che ti mando la foto del foglio scritto a mano, anche perché gli esperti consigliano proprio di mantenere questa scrittura manuale, soprattutto durante l'infanzia, quando si è più piccoli, perché si forma meglio il nostro cervello, quindi
0: impariamo. Di più.
1: Prossima volta magari pensiamoci. La nostra grande musica adesso con Somber, e questa è Potential.

0: Wonderful World con James Morrison su Radio Monte Carlo. A proposito di segnare tutto sul calendario, anche Bruna lo fa, in famiglia lo fanno, tutte le liste. Poi fotografiamo per avere sempre sott'occhio se ci dimenticassero. Quindi non solo la scritta, ma anche le fotografie sul cellulare.
1: Bruna è cintura nera di promemoria praticamente.
0: Nodi al fazzoletto pure, di tutto di più.
1: Beh, avete paura di scordarvi qualcosa? Che so, può capitare. Poi l'appuntamento importante. L'appuntamento importante è una cosa mai da dimenticare. 1997 su Radio Monte Carlo.

0: Un amore da favola su Radio Monte Carlo, anche Giorgia.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: A Zurigo il pendolarismo acquatico offre un'alternativa ecologica ai soliti mezzi di trasporto. L'informatico Misha Gurov percorre ogni giorno 1,35 km a nuoto nel canale della città, con i suoi effetti personali in una sacca impermeabile.
2: Immergendosi con una fotocamera subacquea, ha documentato un ricco ecosistema cittadino che include la rara trota bruna, chiaro segnale dell'ottima qualità dell'acqua. Tuttavia, l'esperienza rileva anche la minaccia dell'inquinamento. In soli 30 minuti Gurov ha raccolto 500 mozziconi di sigaretta abbandonati lungo la riva, un rifiuto tossico per la fauna acquatica ed estremamente diffuso in Svizzera, dove costa 56 milioni di euro all'anno in pulizie.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16 non perdere Se la vi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
6: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99 euro, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
14: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
15: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
14: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
15: Riapre la casa, riparte lo show.
14: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
17: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
18: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Thompson Twins con Hold Me Now dal 1983 su Radio Monte Carlo. 10 minuti ancora per essere nella nostra comitiva del primo pomeriggio di Radio Monte Carlo. Happy Together con Isabella Leodori e Claudio Di Leo. Parlavamo di scrivere a penna, quindi bisogna comprare anche penne, bisogna comprare anche
1: carta
0: quaderni,
1: calamaio.
0: Sì, esatto. E soprattutto i genitori che hanno figli in età scolare sanno che in questo periodo il caro scuola, insomma, si fa sentire nell'economia familiare, può diventare anche un ostacolo,
1: esatto,
0: per le famiglie in difficoltà economiche. Per questo è nata a Treviso la cartoleria solidale, che è un progetto dell'associazione Il Nostro Pane Quotidiano, che offre gratuitamente materiale e corredo scolastico a bambini e ragazzi bisognosi.
1: Esatto, non è necessario presentarsi direttamente come in una normale cartoleria nella sede presso il Collegio Don Bosco. I ragazzi vengono principalmente segnalati proprio dai servizi sociali, ma anche dalle scuole, dalle parrocchie, centri educativi e anche altre associazioni. Tra i donatori ci sono aziende privati che consegnano proprio il materiale scolastico nuovo. Di tutto, c'è ovviamente libri, quaderni, zaini, astucci, grembiuli, scarpe da ginnastica usati purché in buone condizioni ovviamente, e alle famiglie che ricevono le forniture scolastiche viene chiesto di non sprecare il materiale ricevuto naturalmente, e quando non è più necessario, come nel caso di un grembiule l'anno successivo, di restituirlo in buone condizioni. Insomma, è un'economia circolare che aiuta soprattutto i bisognosi.
0: La cosa importante è che questo progetto non ha nessun finanziamento pubblico, si basa interamente sulla solidarietà,
1: esatto,
0: privata, e quindi sono privati che mettono a disposizione questo materiale per chi ne ha bisogno. E da padre di due figlie posso ben capire quanto pesi,
1: esatto,
0: nell'economia familiare questo periodo del ritorno a scuola. Quasi in chiusura di Happy Together ti ritroviamo Ella Langley. Just

0: Picture of You con Boyzone su Radio Monte Carlo. Ridendo e scherzando, sono quasi passati 30 anni da questa canzone. Sembra ieri che avevo 5 anni. Guarda, non ci voglio credere, veramente. Va bene, siamo in chiusura. Sì. Basta con le sciocchezze.
1: Grazie Isabelle Leodori che è a Milano.
0: Grazie a Claudio Di Leo a Roma.
1: Grazie a Giulio Corbelli in regia. Grazie a Claudia Di Rio, redazione, Teresa Fogli al centralino. Grazie anche a Chico Allotte e DJ Masino per l'assistenza qui a Roma. Tra poco, per le prossime due ore, Chiara Lorenzutti con la vi prima però le breaking news del TG Com 24. Noi torniamo insieme domani alle 14. Buona serata.
0: Grazie,
1: a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La Banca Centrale Europea, dopo l'accelerazione dell'inflazione, ritocca all'insù il costo del denaro nel vecchio continente. Incerte le prospettive. Come preannunciato dagli operatori, l'Eurotower ha deliberato oggi un aumento di 25 punti base, spingendo il tasso sui depositi al 2,50%. Legge elettorale alla prova del Senato con il nodo delle preferenze, centrodestra verso una ritrovata compattezza. Il governo ha deciso di rimettersi all'aula su 5 subemendamenti dell'opposizione. I giudici del riesame di Roma hanno respinto l'istanza dei difensori di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Niente domiciliari, resta in carcere, confermata per l'indagato l'aggravante della metodo mafioso. Il femminicidio di Aurora Tila, uccisa a 13 anni a ottobre del 2024 a Piacenza dall'ex fidanzatino, all'epoca quindicenne. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto la pena del ragazzo da 17 a 15 anni. La mamma della vittima: andrà sempre peggio finché il paese non interverrà in modo duro e corretto. Intervenga Meloni. Maltempo e nubi fragili dal Friuli alla Toscana, alla Tisana in provincia di Udine. Una donna è morta annegata nell'auto in un sottopasso allagato. Violento acquazzone a Roma, a Milano distaccati i pannelli del controsoffitto dell'aula bunker di San Vittore. Forte vento sulle Marche. Calcio, altra serata di Champions League con due italiane impegnate. Scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi alle 18.45 affrontano il Fenerbahce. I lariani alle 21 sfidano il Lipsia e fanno il loro storico esordio tra le mura amiche della Sinigaglia. Queste le breaking news di TG Com 24.

Stare bene metà pomeriggio con questa voce, con questo disco, Tina Turner con la sua What's Love Got to Do With It. Questa è Radio Monte Carlo, le 16:05, siamo pronti a cominciare.

Giovedì 10 settembre, appuntamento con C'est la vie, qui in diretta su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio e bentrovati. Come sempre, un abbraccio a Isabella Eleodori con tanta freschezza, quella delle ultime ore. Anche a Claudio Di Leo, non so come sta la situazione a Roma, forse un po' più calda rispetto a Milano, visto insomma che ci sono stati un bel po' di temporali anche questa notte che hanno rinfrescato, come si dice. Un po' di freschezza arriva dalla grande musica di Radio Monte Carlo. Salutiamo anche Gabriele Lo Bianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino. Tutti voi che sarete dei nostri, quindi più o meno palesati al 342-41-41-762. Ci siamo in tanti come sempre, per questo vi ringraziamo tutti i giorni. Ritroviamo Dance No More, il titolo della canzone di Harry Styles.

È bello riascoltare questa canzone, ricordo molto bene quando era uscita nel 2002, Remy Shand con Take a Message, bella, bella, bella. Radio Monte Carlo, pomeriggio del 10 di settembre, le 16.13 con me, Chiara Lorenzutti e voi, e un saluto ovviamente lo facciamo agli amici dell'Alto Adige. Ne parliamo perché è nevicato per la prima volta, quindi sono giorni un po' particolari dal punto di vista meteorologico, però gli esperti dicono che in realtà non si tratta di nulla che non sia prevedibile o non sia solito per questa stagione, lo dice l'Ufficio Meteorologia e Prevenzione Valanghe dell'Agenzia della Protezione Civile Locale. Quindi il limite delle nevicate ha toccato i 2500 metri, poi è risalito intorno ai 3000, dopo l'estate piena e l'intermezzo piovoso autunnale arriva la cosiddetta tarda estate, quindi sono previsti nuovi acquazzoni da sud e quindi da domani ci sarà poi da quelle parti un giorno di transizione verso un weekend per la verità molto soleggiato, quindi insomma fortunati gli amici che sceglieranno la montagna, ci sta magari temperature un po' più miti, è sempre un'ottima scelta durante il mese di settembre. Qualche piccolo disagio lo sappiamo dovuto al maltempo in tante zone d'Italia, quindi insomma la nostra vicinanza a chi magari è all'ascolto in questo momento ha avuto dei disguidi più o meno gravi, noi ci siamo come sempre, quindi estate di temperature da record anche a Bolzano che si conferma una delle città più calde d'Italia, quindi stavo leggendo un po' di numeri, ma molto presto parleremo d'altro, siamo fiduciosi quindi ci sta. Un pensiero lo vogliamo mandare pieno d'affetto alla nostra Silvia Notargiacomo, conduttrice di Radio Monte Carlo che festeggia quest'oggi, quindi Silvietta nostra, tanti tanti tanti auguri anche da parte degli amici di Sia La Vie sicuramente. Subito Bryan Adams, questa è la sua Back to You.

0: tutta l'energia anche live. Che bello di questa canzone di Bryan Adams, la sua Back to You. Questa è Radio Monte Carlo.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
8: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
9: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
8: Difficoltà?
9: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
8: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
16: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
15: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
16: Riapre la casa, riparte lo show.
15: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima!
17: E per il gas?
18: Ottima!
17: Internet?
18: Ottima!
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Davvero!
19: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
20: Ufficio, cosa smarrite?
21: Ho perso la mia voglia di lavorare.
20: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
21: Mi sento già più carico.
20: Info su toyota.it.
22: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: La voce è quella di George Michael con So Amazing, questa Radio Monte Carlo, questo è l'appuntamento con C'est la Vie. Che bello quando ci sono delle innovazioni così belle, così apparentemente semplici e così potenti che possono far star bene persone che già attraversano magari un percorso, un periodo della vita un po' complicato perché stanno facendo dei percorsi così di riabilitazione. Siamo in Piemonte al San Luigi di Orbassano ed è un ospedale molto avanti perché ha creato la prima vigna terapeutica in un ospedale pubblico italiano. Questa vigna ha aperto le porte in Piemonte, dove insomma diciamo sono abbastanza bravini con il vino in generale, sono bravissimi. Si chiama Rivitere ed è concepita come uno spazio accessibile e protetto, dedicato poi alla riabilitazione all'aperto di pazienti con disabilità neurologiche, malattie oncologiche croniche, ed è un progetto inaugurato da pochissimi giorni, curato da City Culture o City Culture, questa startup che utilizza la viticoltura con funzioni di rigenerazione urbana e che si occupa poi anche del progetto importante al Politecnico. Perché la vigna? Perché offre ai pazienti un ambiente naturale. Qui si integra il percorso della terapia con attività legate poi alla cura della vite, al movimento, all'autonomia, ma soprattutto alla relazione. È un impianto tutto nuovo con 390 barbatelle piwi, che è una varietà insomma di barbatelle estremamente resistente, quindi con è molto forte, in grado di crescere bene con una cura non eccessiva. Qui i pazienti potranno partecipare, ovviamente in relazione alle proprie condizioni, ad attività legate alla cura e ai ritmi della vite, ed è una potente diciamo possibilità di riabilitazione. Trovo che poi il lavoro manuale all'aperto, condiviso, con la possibilità poi di vedere concretamente no, il frutto del proprio lavoro, sia qualcosa di straordinario. Quindi complimenti davvero a questa associazione.
1: Ragazzi,

Si intitola Cioè la canzone di Pink nel pomeriggio con C'est la vie qui su Radio Monte Carlo. Abbiamo parlato insomma di queste barbatelle appena piantate della vigna di un ospedale, piemontese, insomma, dove i pazienti possono mettersi alla prova con un lavoro di squadra. E c'è un'altra notizia che diciamo mi piace molto poter condividere. Si parla della fattoria del dono. C'è un podere di 10 ettari, siamo alle porte di Bologna, nelle campagne poi di San Lazzaro di Savena, dove tutti possono essere contadini. Qui si tolgono a mano le erbacce, si raccolgono uva e melagrane, si impara a riconoscere poi le erbe selvatiche, si cucina, si mangia, si discute. Ed è la Fattoria del Dono, una casa colonica che l'amministrazione comunale ha avuto in regalo e poi ha scelto di mettere a disposizione della collettività. Quindi un pensiero un po' più evoluto, no? Rispetto a quello degli orti comunali che magari sono già ben noti in tante altre parti d'Italia. Una bella casa di campagna, un po' come quella in cui una volta si riunivano le famiglie, ma è pubblica ed è aperta a tutta la città. È partito tutto da una donazione del 2021, da un lascito, e qui c'è stata un'evoluzione secondo me molto bella dal punto di vista sociale per chi desidera appunto darsi da fare, frequentare e soprattutto condividere. Bravi. Subito Gino Vannelli.

0: tutto il talento di Gino Vannelli, anche il suo fascino, capelli inarrivabili di Gino Vannelli in quegli anni. 1987, Wild Horses, questa è Radio Monte Carlo.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi nascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
8: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
9: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
12: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
11: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
12: Riapre la casa, riparte lo show.
11: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
13: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
14: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
18: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per 2 appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
19: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Be Loved, Sweet Harmony, tutto il sapore degli anni 90 in una canzone, questa ritrovata, riascoltata con piacere qui su Radio Monte Carlo alle 16.51, giovedì 10 settembre, appuntamento con C'est la vie. Allora, diciamo, comincia anche il volley maschile a vivere la grande avventura degli europei, affronterà appunto la Svezia a Napoli in questa arena allestita per l'occasione in piazza del plebiscito, quindi insomma cornice veramente incredibile. Ci saranno 6.500 spettatori, si giocherà all'aperto e ci sono anche motivi storici, strutturali e pratici per cui appunto solitamente la pallavolo si gioca in palazzetti e palestre, no? Quindi come un tetto che garantiscano un po' di stabilità visiva anche ai giocatori, però ogni tanto la pallavolo prova a farsi notare, quindi esce, va all'aperto, magari anche in luoghi estremamente suggestivi come può essere appunto Piazza Plebiscito, ed è uno spettacolo davvero davvero molto interessante. Si è deciso di giocare di nuovo all'aperto una partita degli europei che, oltre in Italia, ricordiamo, maschili, si giocano anche in Bulgaria, Finlandia e Romania, e ci saranno due grandi tribune sul lato lungo, una più piccola sul lato corto, con alle spalle poi Palazzo Reale, di fronte la cupola della Basilica di San Francesco di Paola, quindi insomma bello così. A Napoli peraltro non c'è un palazzetto vero e proprio adatto a una partita degli europei, e c'è stato anche il pronunciamento da parte di alcuni giocatori, Giannelli su tutti, che dice ha cominciato a giocare con la nazionale nel 2015, non era presente poi al Foro Italico, ma ha detto che la piazza del plebiscito diventerà uno dei posti più belli in cui ho giocato in vita mia, insomma posso bene immaginarlo, quindi grande emozione, in bocca al lupo ragazzi, e un applauso ovviamente alle ragazze, insomma ci hanno regalato comunque delle emozioni bellissime, siete state grandiose, un argento splendido. Si intitola Break Up in Reverse, la canzone è quella di Teddy Swims.

0: e dal 1979 non hanno mai, dico mai, smesso di farci ballare, anche se non lo possiamo fare fisicamente, ma la mente va lì ai momenti di leggerezza che viviamo anche grazie a questa canzone. Sister Sledge con We Are Family, Radio Monte Carlo, tra poco Breaking News, TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 16:59.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. La Banca Centrale Europea torna ad alzare i tassi di interesse dopo l'accelerazione dell'inflazione. Il tasso sui depositi è ora al 2,50%. L'aumento su mutuo variabile sarà di circa 17 euro al mese. La presidente della BCE, Christine Lagarde, la decisione presa è stata unanime. Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto in provincia di Udine. A Milano, per il temporale, è crollato il controsoffitto dell'aula bunker nel carcere di San Vittore e a Cassino un albero ha ferito due studenti. Disagi registrati anche in Toscana e Marche. Nuova legge elettorale. Dopo le tensioni del primo pomeriggio, il centrodestra ha votato compatto contro il subemendamento sulle preferenze presentato dal PD. Tra un emendamento strumentale delle opposizioni e mantenere gli accordi di maggioranza non abbiamo dubbi, ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan. Per i giudici del riesame di Roma, Walter Lavitola deve restare in carcere. Al faccendiere romano accusato di essere mandante organizzatore dell'attentato a Sigfrido Ranucci, la procura ha confermato l'aggravante del metodo mafioso. Intanto dalle indagini sarebbero emerse delle cancellazioni sospette nei messaggi con il conduttore di Report. La minaccia per l'aereo di Vladimir Zelensky non esisteva, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Nella giornata di ieri il primo ministro norvegese aveva riferito che il veicolo su cui viaggiava il presidente ucraino era stato sfiorato da un drone russo. Emma Bonino ha lasciato la terapia intensiva. La leader di Più Europa è stata trasferita in una clinica privata dopo una valutazione congiunta tra il suo medico curante e gli specialisti del Santo Spirito di Roma. La situazione resta comunque delicata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Venezia Trieste 2 km di coda al casello per traffico intenso alla barriera di Trieste in direzione di Venezia, sempre in A4, ma sul tratto Brescia-Padova rallentamenti tra l'allacciamento A22 Modena-Brennero e Peschiera in direzione di Brescia. Lungo la A10 Genova Ventimiglia per traffico si resta in coda tra Genova-Pegli e l'allacciamento A7 Milano-Genova in direzione dello stesso capoluogo ligure. Sulla 14 Bologna-Ancona è stato chiuso il nodo tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e l'allacciamento A13 Bologna-Padova in direzione di Ancona e si segnalano forti rallentamenti. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce un incidente provoca code tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona-Toce. Infine sulla strada statale 2 via Cassia segnalato fondo stradale dissestato all'incrocio Vetralla in direzione dell'incrocio via Flaminia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Amy Winehouse con la sua Tears Dry on Their Own. Questa Radio Monte Carlo, 17:06, giovedì 10 settembre, l'appuntamento con C'est la Vie insieme a me, Chiara Lorenzutti. Parliamo un po' di ristoranti e di quello che è accaduto, soprattutto non in Italia, in questo caso negli Stati Uniti o comunque un po' in giro per il mondo, quando poi i ristoranti utilizzano l'intelligenza artificiale per creare dei menù un po' troppo elaborati con tante immagini magari che mostrano anche i piatti, no? Ogni tanto magari inquadrando il QR code viene anche indirizzato poi a queste immagini che dovrebbero raccontare nel dettaglio il piatto. Che cosa accade? Che ogni tanto, magari non usata benissimo o magari l'intelligenza artificiale deve essere ancora affinata, diciamo che le immagini che si ripromettevano di riportare poi esattamente fedelmente i piatti non erano particolarmente invitanti, tanto in alcuni casi addirittura da far passare la fame. Quindi sono sempre più diffuse, costano ovviamente queste immagini meno del lavoro di un fotografo o di un grafico, ma la grafica di un locale non è un dettaglio secondario. Dato interessante, il 26% dei ristoratori utilizza l'intelligenza artificiale come supporto per attività quali marketing, gestione delle risorse, turni del personale, ma anche ottimizzazioni dei menu e raccolta degli ordini. Ma i consumatori sono più attenti di quello che pensiamo e soprattutto più esigenti. È comparsa una scritta, c'era scritto seriamente, ed è comparsa sulla vetrina di una caffetteria di San Francisco che aveva fatto illustrare il menu dall'intelligenza artificiale, quindi non è stata per niente gradita dalla clientela locale affezionata queste illustrazioni, quindi hanno dovuto spendere un bel po' per coprire i graffiti. Niente, bisogna essere molto molto realistici, piuttosto descrivete bene i piatti, questo è fondamentale, no? Da noi per esempio fino a questo momento, diciamo, forse un po' cheap sono stati considerati menù che riportavano le foto dei piatti, un po' più adatti forse ai turisti che magari non comprendono esattamente le descrizioni. Si intitola Detto tra noi, la nuova di Malika.

Da questa Radio Monte Carlo, pomeriggio del 10 di settembre. Stavo leggendo un po' di cose che hanno a che fare con l'inizio della scuola, così vorrei mandare un abbraccio affettuoso a tutti i genitori che poi ricominciano magari dalla prossima settimana a vivere quelle magiche sensazioni legate al riprogrammiamo tutto di nuovo, no? Quindi magari qualcuno si era assestato su equilibri preesistenti legati all'estate e poi torna a scuola, ma tornano anche tutte le belle attività collaterali, quindi sicuramente un bel momento per i ragazzi. I genitori hanno bisogno di un po' di energie extra e quindi ci pensiamo noi con la grande musica di Radio Monte Carlo e la voce di Macy Gray.

0: Timbro vocale inconfondibile, quello di Macy Gray, ci riporta alla fine degli anni 90 con la sua I Try. Questo è il pomeriggio con C'est la Vie qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo è radio ufficiale della Milano Beauty Week e ti porta all'esclusivo concerto in programma domenica 20 settembre al Teatro alla Scala di Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati ad inviare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87€. Lidl, vale davvero.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti,
8: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Ecco perché. L'offerta termina domani.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati con memorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima.
16: E per il gas?
15: Ottima.
16: Internet?
15: Ottima.
16: Mobile?
15: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87€. Lidl, vale davvero.
17: 99, 99, non è possibile.
18: Tesoro, tutto ok?
17: 99, Puma, microtasso.
18: Calmati, ora chiamo qualcuno.
17: 99, Puma.
18: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
17: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
20: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

Uso Stevie Wonder, 1970, la sua Sign, Sealed, Delivered, I'm Yours. Questa è Radio Monte Carlo, 17:27. Che bello ascoltare Stevie Wonder il pomeriggio, ma Stevie Wonder lo si può ascoltare sempre, comunque non è mai abbastanza per quanto mi riguarda. Sono state annunciate le date, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, ma ancora non c'era contezza, insomma, di quali sarebbero state le date del Songs in the Key of Life Performances, questo 50° anniversario del suo album incredibile, appunto del 76, una celebrazione del suo iconico doppio album che contiene tantissimi successi veramente amatissimi. Lui ha vinto 25 Grammy Awards a 76 anni, eseguirà il disco nella sua interezza e il tour toccherà gli Stati Uniti e l'Europa, dove sarà il primo poi in 16 anni dopo gli ultimi concerti del 2010. Io c'ero poi quando era arrivato da queste parti, che avevano incluso anche una tappa in Italia, però pare che nessun appuntamento sia invece previsto per quanto riguarda il nostro paese al momento. Quindi un tour che si dovrebbe concentrare tra il 13 ottobre di quest'anno e terminerà poi negli Stati Uniti, partenza in Inghilterra, e terminerà negli Stati Uniti il 19 dicembre del 2026. Dovremmo un po' farcene una ragione, quindi niente Stevie Wonder in Italia, toccherà l'Europa, magari capiremo, insomma, adesso analizzando un po' le date e le distanze, se ci può essere forse magari la possibilità di andare a vederlo, ad ascoltarlo da qualche parte, perché è uno spettacolo davvero incredibile, quindi ti si aspetta sempre, comunque sappilo, caro al nostro amico Stevie. Subito invece c'è Bruno Mars, la sua canzone On My Soul.

Justin Timberlake con la sua Mirrors qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo. Quanto mi piace la tecnologia quando si mescola alla storia e ci consente poi di conoscere anche in maniera molto, molto realistica e molto riavvicinata alcuni grandi personaggi, alcune figure del passato assolutamente splendide. Stiamo parlando appunto di Leonardo. Perché? Perché Milano e la Valle dell'Adda si stanno preparando per diventare un grande e unico museo a cielo aperto dedicato appunto a Leonardo da Vinci. Quindi hanno siglato di recente un accordo che darà poi l'avvio alla Strada di Leonardo ed è un progetto molto interessante, triennale, pensato proprio per collegare in un unico sistema multimediale tutti quelli che sono i luoghi legati al genio toscano, quindi da Milano stessa fino al fiume che poi tanto lo affascinò. Quindi l'Adda è un po' al centro di questa operazione. Forse tante persone non lo sanno, ma camminare lungo questo fiume significa ripercorrere poi gli stessi passi di Leonardo, e quindi nei prossimi anni ci sarà questo sistema digitale multimediale che metterà in rete i principali luoghi legati a questo grande uomo, che accompagneranno poi noi visitatori da Milano fino alle sponde dell'Adda. Quindi è bellissimo, adesso si procede con una mappatura del territorio, poi verranno messi in evidenza i luoghi particolarmente significativi che avranno a che fare ovviamente con il suo genio, che verrà poi spiegato e conosciuto molto da vicino passo passo con un supporto tecnologico non indifferente. Bellissima idea. Subito Fiorella Mannoia con I treni a vapore su Radio Monte Carlo.

0: Da un album che porta lo stesso titolo di questa canzone, siamo nel 1992, la voce quell'inconfondibile di una amatissima Fiorella Mannoia con I treni a vapore, e questo è il pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways. E scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
10: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
12: Ciao Alex.
11: Kimi, ma sono io su questo poster?
12: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
11: Per vederci le partite insieme.
12: Magari. Però non ho ancora il wifi.
11: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
12: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
11: Sono appena stato sorpassato.
13: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorni, seri viso, i trattamenti per effetto glass skin e i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a 13,90 euro. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
18: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
19: Ops.
18: Ops.
19: Ops.
18: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
19: Ops.
18: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
15: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
19: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
20: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

Adventures con Broken Land, questa Radio Monte Carlo. Abbiamo avuto così, perlomeno insomma al nord Italia, un piccolissimo assaggio d'autunno. Poi il tempo dovrebbe tornare a volgere verso il bello nella giornata di domani. Già adesso insomma il cielo su Milano un po' pieno di nuvole, non si capisce bene. È il tempo anche un po' del comfort food, delle cose che ci fanno stare bene. È tempo anche di riaccendere il forno, forse cosa che abbiamo utilizzato gran poco, credo, quest'estate, vista la temperatura. E parliamo di un dolce da forno che mette tutti d'accordo. Se vi dico pasta frolla, farcitura a base di confettura e una decorazione a strisce che si intersecano, è lei, l'amatissima crostata. Ed è un'estetica assolutamente irrinunciabile, quella poi del graticolo, no? Che si viene a creare appunto da parte di o cordolini, perché ne stavamo parlando con Giulio Bartolomè, perché il cordolino, quello diciamo a diametro cilindrico, permette di contenere una dose maggiore di crostata, quindi diciamo che ha il suo perché. Qualcun altro invece stende poi la pasta frolla, magari con la rotellina, con i bordi a capettine, taglia le strisce che poi compone. Ecco, l'errore da non fare mai è non mettere prima la marmellata, ma pensare di riempire poi i quadretti che rimangono dopo l'intreccio. Ecco, quello non va fatto mai assolutamente. Ma l'origine è molto affascinante, perché pare che sia stata creata l'idea appunto del reticolo da una suora, e perché richiamava un po', diciamo, le sbarre delle finestre della vita di clausura delle monache nei confronti poi del mondo esterno. Quindi insomma anche grande fascino, no? Nel rivedere un mondo in un dolce, no? La loro visuale del mondo poi reinterpretata e soprattutto creata all'interno di un dolce che è diventato assolutamente storico. Quindi grande ode d'amore nei confronti della crostata, che ci sta sempre comunque. Subito Natalie Imbruglia.

0: Gabriele Silvi con la Sweet About Me e la sua canzone a chiudere il nostro appuntamento con C'est la Vie, puntata del 10 di settembre. Grazie per esserci stati anche quest'oggi, anche per esservi un po' raccontati al 342-4141-762. Grazie a Gabriele Lo Bianco in regia, Giulio Bertolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino. Vi lascio in ottima compagnia. Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo già pronti con i loro Take It Easy ad accompagnarvi anche questa sera sino alle 20. Da Chiara Lorenzutti è tutto, ci sentiamo domani dalle 16, subito le breaking news del TGcom 24 e più tardi Autotraffic. Buona serata.
1: Ascolta le repliche di C'est la Vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'economia in primo piano con la Banca Centrale Europea che ha ritoccato a rialzo il costo del denaro deliberato dall'Eurotower a un aumento di 25 punti base che spinge il tasso sui depositi al 2,50%. Secondo la Presidente Lagarde la crescita economica dello 0,6% nel secondo trimestre dell'anno è attesa a continuare anche nel terzo. Russia, per il portavoce del Cremlino Peskov, le condizioni di Mosca per una pace negoziata in Ucraina non sono cambiate rispetto a quanto già affermato da Putin nel 2024, e cioè cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate e impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Intanto il conflitto non si ferma, 4 vittime, almeno 60 feriti nell'attacco russo nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. Riforme, la legge elettorale approntata dal governo alla prova del Senato con il nodo preferenze sempre sul tavolo. Su 5 subemendamenti dell'opposizione l'esecutivo decide di rimettersi al giudizio dell'Aula. Cronaca, la madre di Aurora Tila uccisa a Piacenza a soli 13 anni dal fidanzato 15enne 2 anni fa, chiede l'intervento di Giorgia Meloni dopo lo sconto di pena disposto per l'imputato. La Corte d'Appello di Bologna ha infatti ridotto la pena del ragazzo da 17 a 15 anni di reclusione. Cambiamo argomento. Nord e centro Italia alle prese con l'emergenza maltempo. In queste ore una donna è morta annegata in un sottopassaggio invaso dall'acqua in provincia di Udine. Sulla capitale si è invece abbattuto un violento acquazzone. Chiudiamo con il calcio. Fari puntati sugli impegni in Champions League per Roma e Como. Giallorossi in Turchia dalle 18.45 con i turchi del Fenerbahce. Como al debutto nella competizione dalle 21 con il Lipsia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Napoli, coda di 4 km tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta per veicolo in avaria. In direzione Milano invece traffico rallentato tra Fabro e Orvieto per temporali. Sulla A14 verso Bologna, code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Bivio A14 A1 Milano Napoli per traffico intenso. Per chi viaggia in direzione Taranto invece coda di 1 km tra Cattolica e Pesaro per incidente. Ancora per incidente coda di 6 km sulla A26 tra Masone e Ovada. Sulla A30 verso Salerno coda di 4 km tra Salerno e Bivio A30 raccordo Salerno Avellino per incidente. Al traforo del Monte Bianco invece si sta in coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur, attesa prevista 1 ora e 30 minuti. Infine sulla statale 106 Ionica, riduzione di carreggiata a causa lavori dalla mezzanotte di oggi all'incrocio Taranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Un bacio enorme a Chiara Lorenzutti, ci ha fatto compagnia fino a qualche istante fa e tornerà domani dalle 4 del pomeriggio. Questa è Radio Monte Carlo con Everything Michael Bublé, parte Take It Easy.

0: Che super presentazione, buonasera.
1: Sì, buonasera.
0: Buonasera Giancarlo Cattaneo.
1: Buonasera a Tamara Donà, ma la finite di parlare di capelli e né tu e Chiara Lorenzutti.
0: Mamma mia, abbiamo questo
1: secondi.
0: Problema del capello un po' secco.
1: Beh, ma quello ce l'ho pure io.
0: Lo so, è vero, condividiamo questa cosa. Problema che non ha il nostro Gabriele Lo Bianco in regia, buonasera. Ce l'hai anche tu?
1: Quanti,
0: anche lo secco?
1: Ma no, che secco, è lungo.
0: È un po'
1: pure
0: il sole
1: lui.
0: Forse. Va bene, buonasera la nostra Federica Pogliani, lei sicuramente non ha di questi problemi e non ha di questi problemi neanche la nostra Teresa Foglia, il centralino.
1: Teresita. La squadra è al completo con voi da questo momento fino alle 8 della sera. C'è già chi ha scritto questo brano di Michael Bublé insieme al vostro jingle. Potrebbe essere sempre l'ouverture di Take It Easy.
0: Bello, è stata una bella partenza, è vero.
1: Mi piace poi l'idea di avere sempre un brano che possa contraddistinguere un po' una trasmissione.
0: Dovrebbe essere così, in effetti.
1: Ma è così, non sarà. No, così non sarà.
0: Come
1: perché,
0: no?
1: Giustamente, no, perché ogni giorno c'è un brano diverso, no?
0: Ma deve contraddistinguere la trasmissione.
1: Allora, senti, io te lo dico da subito.
0: Sì, oggi...
1: amiche e amici, vi dico subito cosa leggeremo oggi in chiusura.
0: No.
1: E questo titolo te lo dedico. Abbi pietà di me.
0: No, sono io che lo dedico a te.
1: No, ti prego, perché guarda.
0: Guarda, l'ho messo apposta.
1: 342-4141-762 per i vostri messaggi, sì, sì. Fotografie e quello che vi pare e piace. Con...

0: I don't want it. Così dicono loro, Pnau e Troye Sivan, qui su Radio Monte Carlo. Take it easy. Una buona serata e buon giovedì a tutti voi da Giancarlo e Tamara. E c'è anche Gabriele in regia.
1: Sì,
0: e un po' di messaggi.
1: Un attimo fa,
0: è sempre
1: pure,
0: qua. Al 342 41 41 762.
1: Dunque, poi ci occuperemo ovviamente dei saluti, perché siamo ben lieti di essere qui e accompagnarvi, magari nel traffico, magari no. Non ve lo auguriamo, chiaramente. No, volevo dirti, ci avevo in testa il direttore che abbiamo incontrato prima, che mi ha guardato a un certo punto e ha detto: ma questi tatuaggi non te li puoi cancellare?
0: Ogni tanto arriva con questa cosa. Delle maniche lunghe ti ha chiesto.
1: Esatto, solo che ho detto il 15 di agosto e tanto meno il 15 settembre si può fare. Poi ho detto: ci sarebbe il laser.
0: Facciamolo, ti ha detto.
1: No, ho detto se me lo paghi tu.
0: Certo, fa sempre parte di Radio Media.
1: Comunque no.
0: No, va bene.
1: No.
0: Allora, abbiamo una classifica interessante, volevamo condividerla con voi. Le 10 città più facili da girare a piedi e 7 sono in Europa e 2 in Italia.
1: Ebbene sì, c'è una ricerca, un nuovo indice che ha stilato la classifica delle mete emergenti però, più adatte a essere girate a piedi. E questa classifica è dominata dalle città europee. Per esempio, sono stati valutati un sacco di fattori, no? Le distanze tra le principali attrazioni, il numero di percorsi a piedi, l'altitudine media, la qualità dell'aria, la sicurezza. È stato creato questo indice di camminabilità, lasciatemi passare il termine perché è tradotto praticamente così dall'inglese, che ci dice che al primo posto c'è Cordoba,
0: che non conosco ma mi fido,
1: cammina,
0: e anche Cordoba. Nagasaki in Giappone, mi fido, quindi sicuramente così sarà.
1: Hiroshima
0: sì, che è successo lì, insomma se ne è parlato. Reggio Calabria. Ci sono state, è molto bella, e sì, può essere che sia camminabile.
1: Ma attenzione, perché in quinta posizione c'è Monte Carlo.
0: Assolutamente sì. In sesta Tartu in Estonia, in settima Bursa in Turchia. Ottava, ecco la posizione italiana, Bolzano.
1: Quindi è camminabile.
0: Sì, è camminabile Bolzano, è vero, camminabile. È vero.
1: Poi Sarajevo e poi Victoria, British Columbia, siamo in Canada.
0: C'è un posto che non è stato inserito in questa classifica che tu metteresti, a parte Napoli?
1: Gavirato sarà. Sicuramente è camminabile come città, no? È molto percorribile a piedi.
0: Sai, anche Amsterdam è percorribile a piedi, almeno non so.
1: Adesso perché ci sei stata qualche mese fa,
0: mi viene
1: far
0: in mente per questo, ma no, non è questo, mi viene
1: in mente
0: che
1: io viaggio, cammino, faccio trekking.

0: Questa sera un sacco di dediche. Prima ti ho detto abbi pietà di me, titolo del testo che leggeremo più tardi. Adesso You Don't Understand Me, tu non mi capisci.
1: No,
0: Roxette qui su Radio Monte Carlo,
1: sì.
0: Va bene, un bacio a Sandra di Bologna. Se vuoi girare a piedi, scrive lei, Bologna con i suoi interminabili portici ti ripara dalla pioggia e dal sole cocente. Se hai fame mangi dappertutto a qualsiasi ora.
1: Verissimo.
0: Assolutamente ragione. Elena,
1: Giorgio,
0: Elena anche lei da Bologna, volevo legarmi perché dice finalmente è arrivata la pioggia.
1: Ah, ecco, un po' di fresco anche lì.
0: Momento.
1: Giorgio dice perché Venezia non è camminabile?
0: Secondo me sì.
1: Ma certo,
0: sì,
1: lo
0: sì,
1: è
0: sì,
1: tantissimo,
0: sì,
1: è anche
0: sì,
1: stupenda.
0: Anche
1: quindi.
0: Milano perché è tutta in piano, eppure non era in classifica.
1: No, no, no, assolutamente.
0: Palermo è perfetta, così facciamo un mini giro d'Italia. Palermo è perfetta per le passeggiate perché oltre al centro storico incantevole abbiamo il mare, un porto e per finire si può mangiare lo street food, si può bere dappertutto. Questo è il messaggio di Riccardo che però ci scrive da Castelvetrano.
1: Allora, adesso vi lasciamo secondo me una cosa ve la devo dire, ve la devo chiedere.
0: No,
1: un attimo, proprio un secondo.
0: Sei pagata per...
1: Sì, lo so perché tutto continua, la musica di Radio Monte Carlo non finisce mai. Però qual è quella cosa che passa sempre troppo in fretta?
0: Qual è quella che è? Un quiz, non ho capito. Devo mettere le cuffie.
1: Tra poco qui.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99 Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
11: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché? Perché?
11: Ecco perché. L'offerta termina domani.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere...
11: Ecco perché l'offerta termina domani.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire...

Vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

0: Suma Haid, loro sono i Simply Red, Take It Easy, ancora un buon pomeriggio. Allora, qual è quella cosa che passa sempre troppo in fretta?
1: Io sono d'accordo, ecco, con Stani da Firenze.
0: Il tempo quando si è felici?
1: No, il weekend vola, non passa in fretta. Ha ragione Stani da Firenze.
0: Ma
1: no, il fine settimana non dura niente però.
0: Quello è
1: noi
0: vero.
1: Noi finiamo il venerdì alle 20, io torno a casa, sono le 9 di sera.
0: Ho capito.
1: Cioè, è già sabato.
0: Dura due giorni.
1: Ma no, io poltrisco un po', ma già poi
0: troppo
1: vengo
0: veloce,
1: catapultato qui in radio, che

0: Già lunedì. Non
1: per me la
0: giusto.
1: Notte troppo corta, troppo breve, perché vorrei dormire un pochino di più, già che in questo periodo faccio un po' fatica.
0: Te pareva?
1: Magari invece sono ore di più di insonnia, chi lo sa. Comunque
0: ma perché
1: sia,
0: questa domanda?
1: Allora, perché il modo in cui percepiamo lo scorrere delle ore, delle giornate è fortemente influenzato da alcuni fattori.
0: Tipo?
1: Per esempio, il livello di attenzione che dedichiamo al trascorrere del tempo, la novità dell'esperienza che viviamo. Questo è molto importante. Cioè, se tu fai una routine, passi e vivi una quotidianità sempre uguale, quella cosa lì ha una, cioè tu hai una percezione della giornata di un certo tipo. Se fai esperienze nuove come d'estate, la tua giornata è come se si allungasse, perché fai cose
0: intensamente
1: interessanti, intense.
0: Ok. Infatti l'estate dura sempre troppo poco.
1: Vedi?
0: Cioè,
1: quindi,
0: come percezione,
1: sì, certo,
0: dura sempre quel periodo lì,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: iniziano a accorciarsi le giornate.
1: Anche quello, anche la luce dura troppo poco.
0: Quest'anno è durissima comunque, è veramente dura. Ci sono delle soluzioni,
1: sì?
0: Bisognerebbe prestare attenzione a ciò che stiamo vivendo, un po' di più,
1: sì?
0: Creare piccoli momenti da ricordare, non trasformare, ecco, l'estate o le vacanze in una prestazione.
1: No.
0: Ma io non sono performante, la mia prestazione è sul lettino e lì vinco sempre, sono campione di sole in quel senso.
1: No, mi fai ridere perché io non sono performante. Tu performi, cioè tu dal momento in cui sei vivo performi.
0: No, ma tu sei competitiva, io non lo sono per niente, ti lascio vincere.
1: Ma non vinco mai comunque, sono competitiva ma perdo sempre.
0: Vabbè, perché non sei in grado, cioè perché no, questo non è un problema
1: mio. Ho fatto pace con questa cosa, non importa, va bene così.

0: Bad, la voce di Rihanna su Radio Monte Carlo. Attention les amis, parce qu'il faut jouer. Allora, Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note di Milano, e questo lo sappiamo, per cui al primo amico, alla prima amica che invia subito un messaggio vocale al nostro numero, che è il 342-4141-762, scrivendo cosa? Il proprio nome, la propria città e la frase magica "io ascolto Radio Monte Carlo".
1: Andranno due free pass per il concerto dei Mama's Gun in programma giovedì 17 settembre alle 22.30 al Blue Note di Milano. I vostri messaggi vocali a questo numero, il 342-4141-762.
0: Non t'arrabbiare, però.
1: Vocali!
0: Ho capito!
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: 99? 99? Non è possibile!
14: Tesoro? Tutto ok?
13: 99, Puma, microtasso!
14: Calmati, ora chiamo qualcuno.
13: 99, Puma.
14: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
13: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: Robbie Williams qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy, Radio Monte Carlo che sapete la radio ufficiale del Blue Note di Milano. Dopo mi dici perché ridi?
1: No.
0: Abbiamo due biglietti per allora un concerto memorabile giovedì 17 settembre alle 22:30 al Blue Note di Milano, concerto dei Mama's Gun, che tu ben conosci perché sono una delle band soul britanniche più apprezzate dagli intenditori.
1: Sì, poi insomma, è un omaggio a un album di Erika Badu, quindi
0: esattamente. Sentiamo chi si aggiudica questi due biglietti.
2: Laura da Milano, io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Sarà una serata fantastica, cara Laura da Milano, per cui il Blue Note ti attende. Noi non abbiamo bisogno di attendere i nostri amici perché sono tantissimi. Salutiamo Angela dalla Puglia. Salutiamo tra le risposte. Qual era la tua domanda prima?
0: La mia domanda era: qual è quella cosa che passa sempre troppo velocemente, troppo in fretta?
1: Il tempo quando si è felici.
0: Ah, vedi?
1: Chiaramente
0: sì,
1: sono assolutamente d'accordo. Però io resterei sul weekend e sull'estate, perché è vero che l'estate dura troppo poco.
0: Però adesso con questo caldo, insomma,
1: ma dura poco.
0: Troppo poco, ma il caldo a un certo punto va bene.
1: Lascia perdere il caldo, non facciamo questi discorsi di ascensore, perché oramai. Allora, altra notizia, stavo dando un'occhiata alle notizie dell'ultima ora. Non fatelo a casa, però ci sono record abbastanza strani che entrano appunto nel famoso libro
0: Il Guinness dei primati.
1: Sì, ebbene, c'è una mangiatrice professionista di burrito.
0: Che buono burrito.
1: A me non piace tanto. Ecco, lei è inglese, si chiama Lea Schutkever, che ha mangiato un burrito nel minor tempo possibile, consumando 30 secondi e 75.
0: Oh, mamma mia.
1: Era già detentrice di questo record, l'aveva però perso nel 2022 a favore di una collega che si chiama Miki Sudo.
0: Ok, Miki Sudo
1: ha sudato troppo e quindi era troppo. Vabbè, si allenano anche, questa è la cosa molto interessante.
0: Cioè, quelli che lo fanno, mangiatori competitivi di professione, si allenano quotidianamente per affrontare certe gare. Hanno dei metodi per migliorare la forza.
1: Cosa potresti mangiare in pochissimo tempo? Ecco, stessa domanda. Il tiramisù.
0: Mamma, che buono, quello sì. E i dolci, poi insomma, sono una mia passione.
1: Io Wrestle e Krauti. No, impazzisco.
0: Bellissimo, ti vorrei vedere.
1: Radio Monte Carlo era la radio ufficiale del tour del grandissimo James Blunt. Sabato 27 di febbraio sarà l'Unipol di Milano, Unipol Forum. Domenica 28 di febbraio sarà a Firenze al Nelson Mandela Forum. Per cui ne siamo molto contenti, non soltanto che di bello essere suoi partner, ma anche di ascoltarlo in questo nuovo singolo, Tastes Like Summer.

0: All'ascolto di Radio Monte Carlo, capolavoro degli Steely Dan in Take It Easy, si intitola Hey 19.
1: Che bella. Le breaking news di TGcom 24, a seguire meteo e autotraffic. Hey.

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 18 e 59.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. La cronaca in primo piano: si è uccisa a 35 anni Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La mamma aveva la stessa età quando fu assassinata per mano dell'andrangheta. Lea Garofalo è stata una dei simboli della ribellione alle mafie. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui è prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. Economia: la Banca Centrale Europea ritocca a rialzo il costo del denaro deliberato dall'Eurotower, un aumento di 25 punti base che spinge il tasso sui depositi al 2,50%. Sono 4 le vittime, almeno 60 i feriti nell'attacco russo nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. Il portavoce del Cremlino Peskov afferma che le condizioni di Mosca per la pace non sono cambiate, riguardano la cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Nel calcio, fari puntati sugli impegni in Champions per Roma e Como. Giallorossi in campo in questi minuti in Turchia con il Fenerbahce, Como al debutto nella competizione dalle 21 con il Lipsia. Formula 1 in vista del Gran Premio a Madrid. Hamilton parla di rapporti positivi con il compagno di scuderia in Ferrari, Leclerc. Abbiamo costruito basi solide in questa prima parte dell'anno, dice il 7 volte campione del mondo. Dobbiamo continuare su questa strada. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La perturbazione in transito sul nostro paese nei prossimi giorni raggiungerà anche le regioni meridionali, quindi anche al sud arriveranno i temporali, anche al sud finirà il caldo intenso. In particolare domani prevalenza di tempo soleggiato in Sardegna, tra sole e nuvole nel resto del paese, con improvvise acquazzoni e temporali sulle Venezie, le regioni centrali adriatiche, il nord della Puglia, la Basilicata, la Campania e il nord della Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, massime rialzo al nord, in calo invece in gran parte del centro-sud. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui cielo piuttosto nuvoloso ma senza piogge, con una massima intorno a 23 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Napoli coda tra Firenze Nord e Firenze Scandici per traffico intenso, sulla 1 diramazione Roma Sud grande raccordo anulare invece coda di 2 km tra Terra 9 e Monte Porzio Catone per allagamenti, sulla A10 in direzione Genova coda tra Genova Pra e Bivio, A10 A7 Milano Genova per traffico intenso, sulla A14 in direzione Taranto coda di 6 km tra Bivio A14 A1 Milano Napoli e Bivio A14 A13 Bologna-Padova per chiusura nodo, mentre sul raccordo di Casalecchio 2 km di coda verso Bologna. Sull'A23 direzione confine di Stato coda in uscita di 9 km alla barriera Ugovizza per traffico intenso, sull'A26 in direzione Gravellona-Toce coda di 6 km tra Masone e Ovada per incidente, e infine sulla 2 autostrada del Mediterraneo code a tratti causa incidente tra svincolo Baronissi e area di servizio Salerno in direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Captain of the Heart, Double qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy in questo giovedì 19:07 in punto. Avete scelto la radio giusta.
1: Sì.
0: E infatti Radio Monte Carlo, lui è Giancarlo, io sono Tamara, Gabriele Lobianco in regia. Ancora un'oretta per stare insieme, i vostri messaggi al 342 41 41 762.
1: Stavo pensando a un bel cognome, Lobianco.
0: Sì.
1: Lobianco.
0: Ti piace?
1: Sì, anche Foglie,
0: beh. A me è molto bello.
1: Foglie bianchi. Ci facciamo prima. Va bene, fino alle 8 con voi. Poi stavo pensando anche un'altra cosa. Stai facendo lezioni di inglese?
0: Ho finito.
1: No. Si sente definitivamente proprio che buonanotte, insomma, ci abbiamo provato.
0: Hai finito il libro?
1: Sì, hai preso il first. Il certificate. Sì, vabbè.
0: Come si dice in inglese? Te lo dico dopo.
1: Cosa?
0: We're
1: finished.
0: No.
1: Cosa?
0: No. Come si dice rompiscatole in inglese?
1: Poi te lo dico, esatto. Ma è meglio in italiano, così almeno lo comprendi.
0: Esatto.
1: Andiamo in provincia di Imperia, a Pigna.
0: A Pigna, vedi?
1: Allora, il sindaco si è giustamente arrabbiato. È un piccolo comune dell'entroterra. Perché? Perché in questo territorio, dove c'è un grande bosco internazionale che è in parte francese e in parte italiano,
0: sì,
1: l'overtourism sta causando non pochi problemi. Arrivano un sacco di turisti a cogliere funghi, ma
0: sì,
1: non è che
0: uno dice cogli i funghi, ne portano 3, 4, 5,
1: ne raccolgano, chili proprio,
0: sì.
1: Riempiono il bagaglio e le auto, poi tornano indietro, ne prendono ancora, e quindi questo non va bene, perché non si rispetta la natura.
0: Assolutamente.
1: E il ciclo poi per la...
0: Perché poi rinascano dei nuovi funghi. Stiamo parlando della Liguria, perché siamo in provincia di Imperia.
1: Sì,
0: allora, la raccolta dei funghi dovrebbe fermarsi a un certo punto. Se uno,
1: sì.
0: Allora, ci sono anche delle regole, no? Se vogliamo, perché il massimo prelievo dovrebbe essere di 3 kg, che sono già tantissimi, giustamente,
1: che
0: dice il sindaco.
1: Poi è vero che
0: non
1: devi...
0: lo so, un'idea. La raccolta andrebbe concessa, dice lui, solo alcuni giorni della settimana. Oggi invece il fermo biologico è di un giorno soltanto. Il bosco, giustamente, è una risorsa e deve, ma avere anche il tempo, come hai detto tu, di rigenerarsi.
1: Sì.
0: E poi c'è sempre quella cosa del buon senso che purtroppo noi esseri umani evidentemente in questo momento non abbiamo.
1: C'è, no.
0: Perché io mi ricordo quando andavo a far funghi col mio papà.
1: Adesso
0: che
1: mi portava attaccato.
0: E lui mi portava, non spessissimo perché
1: bello,
0: non mi voleva
1: però
0: fra i piedi, diciamo.
1: No.
0: Però insomma mi è capitato, si andava e si prendeva proprio poco. Quello che serviva per fare un risotto, cosa devi fare? Li vendi?
1: No, infatti. Tutti buoni? No, perché sei qui, quindi immagino che li abbiate colti nel migliore dei modi e con competenza.

0: piccola stella senza cielo, Ligabue, questa è Radio Monte Carlo all'ascolto di Take It Easy. Leggevo ultima ora altro power bank che stava per esplodere su un volo in partenza da Malpensa, per cui hanno evacuato, ma sulla pista.
1: L'aeroporto, la pista.
0: L'aereo,
1: sì,
0: nel senso che l'hanno fatti scendere.
1: Hanno evacuato l'aereo, quindi la gente è scesa.
0: Esatto.
1: E tutto a posto?
0: Sì, hanno chiuso per un'oretta l'aeroporto di Malpensa.
1: Così.
0: Così, giusto
1: bene,
0: per
1: adesso
0: gradire.
1: Adesso funziona.
0: Ma sti power bank, ma qual è il problema?
1: Come mai esplodono?
0: Non lo so,
1: o comunque si surriscaldano.
0: Gaspare scrive: quando andavo a raccogliere funghi con il mio papà, ero più bravo a trovare tartarughe in letargo che
1: miceti. Bellissimo, che carine le tartarughe.
0: Va bene.
1: Allora, parliamo di pausa pranzo, cosa che tu non frequenti.
0: Ma neanche tu.
1: No, dipende dai giorni. Allora, pausa pranzo con il capo.
0: Ah, cioè, perché laddove... uno poi con chi la fate,
1: ecco,
0: la pausa pranzo? Con i colleghi, con gli amici, da
1: può
0: soli?
1: Può capitare che magari
0: con
1: il...
0: la fiancée?
1: Se la fate, con chi la fate, dove la fate, vi portate da casa il pranzo, non lo so. Beh, può capitare che arrivi il capo e che quel giorno ti inviti a pranzo.
0: Ma dai.
1: Chiaramente devi dire sì, cioè non puoi dir di no.
0: Non puoi dir di no.
1: Non è che ti inventi che tu non fai, vai.
0: No, vai.
1: E cosa devi fare? La scelta del cibo non deve essere casuale, sua, perché lui ti ha invitato, bisognerebbe più o meno stare, cioè lui prende un primo, un secondo, anche tu fai la stessa cosa.
0: Ok.
1: I prezzi devono essere corrispondere più o meno.
0: Se vorresti un bicchiere di vino, solo se lo prende prima lui.
1: Esatto, se no niente.
0: Non ho capito, ma è una tortura.
1: E poi normalmente, siccome paga chi invita,
0: paga Bragatto?
1: No.
0: Impossibile. In questo caso no, in questo caso no.
1: In questo caso no, non ho detto tanto.
0: Dovrebbe pagare
1: però
0: chi invita.
1: Esattamente così,
0: se
1: è una regola
0: proprio. Se ti invita il capo per licenziarti, alla fine cornuto e mazziato paghi pure tu.

0: Che bello questo brano di Billy Joel qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Guarda, la prossima volta lo mettiamo in sfida. L'abbiamo già fatto, è già capitato.
1: È vero.
0: Billy Joel piace sempre moltissimo, ma la sfida di questa sera, chissà che cosa ci riserva.
1: Uno o due? La parola chiave è save. Primo brano? Eagle Eye Cherry. Save tonight. Quindi se avete voglia un po' di energia, questo potrebbe essere... ho capito. Eagle Eye Cherry numero uno questa sera in sfida con un altro save, forse più noto, ed è questo qui. Che bello sto pezzo. Duran Duran, Save a Prayer. Quindi uno Eagle Eye Cherry, due invece, se la vostra preferenza, vai Duran Duran con Save a Prayer.
0: Votate il nostro numero che è il 342 41 41 762 anche in questo giovedì, ma votiamo la musica di Radio Monte Carlo.

0: siete già stati a Tokyo e Osaka, questa volta uscite dai percorsi più conosciuti. Scoprite Kyushu, 7 prefetture, 7 modi diversi di vivere il Giappone tra natura, sorgenti termali e una cucina straordinaria.
1: E arrivarci è semplice con ANI, All Nippon Airways, volate direttamente da Milano a Tokyo e con Stopover and Add-on potete aggiungere fino a 2 voli domestici senza costi aggiuntivi sulla tariffa aerea.
0: Le tariffe speciali sono prenotabili fino al 30 settembre per partire fra dicembre e febbraio 2027.
1: Per tariffe e offerta visitate il sito INI. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con INI.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
4: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Un nuovo regno ti aspetta! Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai! Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce!
11: D'ora in poi lascerò!
10: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore!
12: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: anni 80 erano soltanto spettacolare. Save a Prayer, loro, i Duran Duran, e questa l'avete scelta assolutamente voi. Igor Aicher è votato, ma nulla ha potuto contro
1: Duran, è da una vita.
0: Pezzo veramente stratosfera.
1: Stupendo,
0: bellissimo.
1: Stupendo.
0: Ragazzi, io vi adoro, mi regalate tanta leggerezza e mi arriva tanta gioia quando vi ascolto. Grazie, grazie.
1: Salutiamo anche Sergio, medico chirurgo e odontoiatra.
0: Wow.
1: Lui è a uno studio in provincia di Pordenone e ogni giorno, insomma, ascolta Radio Monte Carlo, in particolare Take It Easy. Lui e il suo staff ci salutano.
0: Ciao.
1: E poi, insomma, ci fa dei complimenti. Grazie,
0: grazie
1: a
0: grazie
1: tutti gli odontoiatri all'ascolto.
0: All'ascolto.
1: Una buona serata a tutti voi. Tra poco chiudete tutto perché è ora di andare a casa.
0: Eh beh, ragazzi, 7:32. Allora, si avvicina, appunto, vista l'ora, il momento dedicato alla poesia, alla lettura.
1: Sì.
0: E quindi questo è il momento dedicato, lo spazio dedicato alla notizia pesantissima. Cioè,
1: non è
0: ci
1: vero.
0: Si avvicina,
1: è
0: si
1: molto
0: entra
1: bello.
0: Nel mondo.
1: No, io so
0: bella.
1: Che tu l'hai capita questa notizia.
0: Beh, meno male, cioè, ti ringrazio del complimento.
1: No, cioè, l'hai assimilata e l'hai anche condivisa, nel senso che è una cosa molto bella. Cioè, diventare gli adulti di noi stessi, questa notizia ci dice, perché tutti abbiamo delle mancanze, partiamo da questo punto di vista, anche se abbiamo avuto i genitori migliori del mondo, ok?
0: Emotivamente
1: non
0: è tosta e quindi...
1: Ok, per cui quando tu sei adulto puoi diventare il genitore di te stesso, per cui la protezione, la cura, l'ascolto, la sicurezza, ok? Come si fa?
0: Si fa dalle piccole cose, quindi magari ti mancava quel giocattolo, te lo puoi acquistare.

0: Vedi,
1: oggi,
0: per esempio,
1: ma infatti bisogna darsi,
0: bisogna farlo, sì,
1: soddisfazione
0: per dire, no?
1: Per chi non poteva come dire contraddire quando era figlio, oggi bisogna imparare a porre limiti. Per chi doveva essere sempre produttivo, bisogna legittimare invece il riposo.
0: Vedi?
1: Per chi non aveva modo di giocare, bisogna recuperare attività per puro piacere.
0: Quindi bisogna occuparsi del bambino interiore, diciamo,
1: lo so,
0: sempre,
1: non è facile,
0: e prendersi più cura di noi.
1: Però
0: molto bella,
1: è un auspicio,
0: sì, è
1: si chiama reparenting.
0: Sì, sì, vabbè. Sì.
1: 7-8 agosto del prossimo anno, Harry Styles a Roma!

0: Ma come finisce bene questo brano? È proprio bello. I Train qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Sì. Allora, rientro a casa distrutta, meno male che ci siete voi in cuffia, vita da pendolare, Trapani Palermo, baci
1: quanti.
0: Monica.
1: Ciao Monica,
0: sì, siete
1: pendolari.
0: In tanti, tantissimi.
1: Io mi do sempre la paghetta settimanale e sono felice, vedi, per il reparenting, quindi diventare genitore
0: carino
1: di se
0: questo.
1: Stesso in età adulta. C'è anche chi ha scritto, mi telefono per dirmi che sto arrivando e non farmi preoccupare.
0: Mi butto la pasta ancora in ufficio così quando arrivo. Pronta.
1: È fantastico tutto ciò, meno male che ci siete voi, come dire, alleggerire sempre.
0: Tra poco leggiamo un testo intenso, una richiesta d'amore, comprensione e misericordia.

0: dalle 20. Non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
6: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
5: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
6: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
5: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
16: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Questa è Radio Monte Carlo, buttalo via, Mina, a Take It Easy.
1: Non si riferiva a me.
0: No, no, è un amore che non ti fa bene in questo caso.
1: Certo.
0: A proposito di amore, abbiamo un testo bellissimo scritto da Alda Merini. Andando un po' a frugare nel web, viene fuori che il testo potrebbe essere legato al marito Ettore Carniti, che fu per la poetessa molto importante, un grande sostegno per lei nei momenti più difficili della sua vita.
1: Alda Merini con questo testo si intitola Abbi pietà di me.
0: Abbi pietà di me che sto lontana, che tremo del tuo futile abbandono.
1: Abbi pietà di me di tutte le mancanze, di tutte le cose che non riconosci e che non ti piacciono.
0: Tienimi come terra ancorata alle tue radici, non chiudere i tuoi abbracci davanti a me.
1: Abbi pietà di me, amore mio, di tutte le volte che non hai sentito cura e devozione e di tutte le lingue sbagliate che ho parlato e che tu non hai compreso.
0: Abbi pietà di te, miseramente.
1: Delle tue paure e dei tuoi allontanamenti.
0: Io sono qui poiché ti amo tanto dolcemente.
2: Radio Monte Carlo, Take It Easy.

0: Rain, una chicca su Radio Monte Carlo, la voce di James Taylor in chiusura di Take It Easy per questo giovedì 10 settembre. Grazie di cuore a voi, grazie davvero. Take It Easy torna domani dalle 18, apprezzatissimo anche il testo di Alda Merini letto poco fa, scelto come sempre da Tamara Donà, perché l'ho fatto poche volte.
1: No, l'hai fatto all'inizio, mettevi le cose belle.
0: Basta, poi
1: quando sono finite, esatto, hai detto adesso tocca a te.
0: Tocca a te, vai per la tua
1: buttati
0: strada.
1: Nell'arena.
0: Cammina con le tue gambe. Tamara Donà, grazie di cuore.
1: Ma grazie a te, a Giancarlo Cattaneo.
0: Grazie a Gabrielito Lo Bianco in regia, Federica Pogliani in redazione, Teresita Foglia al centralino.
1: Allora, noi che siamo Take
0: Allora,
1: Easy.
0: Allora.
1: Take It Easy torna domani alle 18, le breaking news di
0: Digicom
1: 24, a seguire il viaggio con Di Maggio, ricordati, abbi pietà di me.
0: Vecchio
1: ciao.
0: Diesel che non sei altro.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
13: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. C'è stato l'atteso via libera da parte del Consiglio dei Ministri al decreto legge con cui è prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. In base a quanto disposto nel provvedimento, la misura sarà valida fino a giovedì 17 settembre. Le riforme arriva alla prova del Senato con il nodo delle preferenze sempre sul tavolo. La legge elettorale approntata dal governo, l'esecutivo ha deciso di rimettersi al giudizio dell'Aula su 5 subemendamenti presentati dall'opposizione. Cronaca: si è uccisa a 35 anni Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La mamma aveva la stessa età quando fu assassinata per mano dell''ndrangheta. Lea Garofalo è stata uno dei simboli della ribellione alle mafie. Resta in carcere a Roma Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Cambiamo argomento: nord e centro Italia alle prese con l'emergenza maltempo. In queste ore una donna è morta annegata in un sottopassaggio invaso dall'acqua alla Tisana in provincia di Udine, altra donna morta nel Senese raggiunta da una scheggia di vetro. Nubifragi, allagamenti e esondazioni si sono verificati in Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria e Marche. Disagi per la circolazione dei treni a nord-est. A Milano nessun ferito a causa del crollo del controsoffitto dell'aula bunker davanti al carcere di San Vittore. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
15: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
16: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La perturbazione in transito sul nostro paese nei prossimi giorni raggiungerà anche le regioni meridionali, quindi anche al sud arriveranno i temporali, anche al sud finirà il caldo intenso. In particolare domani prevalenza di tempo soleggiato in Sardegna, tra sole e nuvole nel resto del paese, con improvvise acquazioni e temporali sulle Venezie, le regioni centrali adriatiche, il nord della Puglia, la Basilicata, la Campania e il nord della Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, massime rialzo al nord, in calo invece in gran parte del centro-sud. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui cielo piuttosto nuvoloso ma senza piogge, con una massima intorno a 23 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla tangenziale di Napoli, veicoli lenti tra Vomero e Capodimonte in direzione di Capodichino. Sulla 1 Firenze-Roma, un mezzo in panne causa rallentamenti tra Ponzano Romano-Soratte e l'allacciamento con la diramazione Roma-Nord in direzione della capitale. Sulla 4 invece Milano-Brescia code per un incidente tra Monza e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. Sulla 8 Milano-Varese, un veicolo fermo causa rallentamenti alla barriera di Gallarate Nord in direzione di Varese. Sulla 14 ramo Casalecchio ci sono code per la chiusura del nodo tra lo svincolo 1 Casalecchio Stadio e l'allacciamento con la A14 in direzione della stessa autostrada. Infine, lungo la statale 45 bis Gardesana Occidentale, traffico rallentato per fondo stradale dissestato all'incrocio Gavardo verso l'incrocio Trento, strada statale 12 della Betone e del Brennero. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Tra poco, in viaggio con Di Maggio, con
10: Salone del Camper, tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. A Parma dal 12 al 20 settembre. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: abbiamo aperto con Angie Stone.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dal Lago Maggiore. Stasera sono ad un evento a Stresa, quindi vi parlo dal Boutique Hotel in riva al lago. Oh, tutti pazzi per il lago, ma non più quello di Como, quello maggiore, sulle cui rive Guy Ritchie ha girato le scene della seconda stagione di The Gentleman. A Milano saluto Tamara e Giancarlo, sempre bravissimi. In regia a coordinarmi in esterna c'è Davide Ippolito e si va con Max Gazzè.

0: Erano i curiosi di Kill the Cat qui su Radio Monte Carlo. Sono Di Maggio e sono appena tornato da un giretto nella Francia del sud-ovest. Sono arrivato fino alla costa basca e lungo il tragitto mi sono fermato a Carcassonne, la città cinta da mura medievale che si vede dall'autostrada. E ne parliamo tra poco. Intanto, immaginate di essere su una costa dorata, avvolti dal calore della macchia mediterranea. Riviera, la nuova fragranza di acqua dell'Elba, vi trasporta nell'atmosfera di un'estate infinita, nata per raccontare la leggerezza e la gioia del Mediterraneo. E da quel Mediterraneo fatto di profumi, vento e orizzonti nasce anche Art Odyssey 2026, il viaggio dello skipper Lorenzo Cipriani raccontato su RMC Marine. Info su acquadellelba.com e su fondazioneacquadellelba.org. Acqua dell'Elba, l'essenza del mare.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways, e scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1.000 negozi di acqua e sapone. I Sieri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90 euro. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mollettine per capelli. I 1.000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops!
9: Ops!
7: Ops!
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops!
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops, con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
12: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
13: Prossimamente live, in concerto.
14: Il 16 settembre, The Chicago Stompers. Il 17, Mama's Gone. Il 18 e 19, The Three Ladies of the Blues. Il 20, Roundabout Miles.
13: Infoline, bluenotemilano.com.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Era Whitney Houston qui su Radio Monte Carlo e Carcassonne, nel sud-ovest della Francia, aveva acceso la mia fantasia di ragazzino. Quando avevo 10-11 anni io leggevo le avventure cavalleresche del Cid Campeador e per me una cinquantina di anni fa visitare Carcassonne fu un sogno, come andare a Euro Disneyland oggi per un bambino. Io ci sono ritornato il mese scorso, le mura sono sempre belle imponenti con queste torri circolari dal tetto conico, però ho scoperto che furono restaurate alla fine del... dell'Ottocento.

lezioni di balli medievali e di cucina e un sacco di figuranti. Un weekend da non perdere a Carcassonne. Carcassonne che nell'agosto del 1208 subì l'assedio della crociata degli Albigesi, quella contro i Catari, e che oggi invece è assediata dai turisti. Oh, tanta gente da tutte le parti del mondo, perché Carcassonne è proprio affascinante. Io in un ristorantino ho mangiato la specialità locale, il cassoulet, che è uno stufato, è una ciotola in coccio con fagioli, una coscia d'oca, un petto d'anatra e una fetta di foie gras sopra, un piatto non proprio adatto ai 32 gradi che c'erano quel giorno, ma buonissimo. Bella Carcassonne. E adesso sentiamo Secu.

0: Era Holiday, che è stato il primo grande successo di Madonna. Avete mai visto una salamandra messicana? È un anfibio simpaticissimo perché sembra, ha proprio l'espressione che sembra sorridere sempre. È di colore rosa, abbastanza tenue, insomma, un animaletto incredibile che una mia amica esploratrice ha adottato. E ve ne parlo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
10: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
11: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
10: Difficoltà?
11: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
10: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
14: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
13: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
14: Riapre la casa, riparte lo show.
13: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
15: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
16: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
17: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
18: d'ora in poi lascerò.
19: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
21: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Media World Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
0: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.

Suonano gli America qui a Radio Monte Carlo e adesso vi parlo di Axel, la salamandra messicana che Carla Perrotti, la mia amica, ha adottato già un anno fa e che sembra sorridere sempre. Mangia ogni tre giorni, mangia dei vermetti e dei gamberetti, poi ci mette due giorni per digerirli e ha un superpotere. Del suo corpo si rigenera quasi tutto. E questo è il motivo per cui è così studiata in medicina. Le specie di salamandre più acquatiche sono delle campionesse di rigenerazione. A differenza della lucertola che, staccata la coda, ne fa ricrescere una, ma finta, cartilaginosa e diversa, la salamandra rigenera proprio l'organo originale, perfetto. Coda e zampe intere, con ossa, muscoli, nervi e pelle, parte del midollo spinale, e si fa ricrescere anche retina e cristallino dell'occhio, pezzi di cuore, fegato. La cosa più sorprendente è che le salamandre possono rigenerare anche alcune parti del cervello. E il caso più estremo è questo axolotl, cioè la salamandra messicana, appunto, che può rigenerare la stessa zampa anche 5 volte di fila senza errori. E purtroppo sono a rischio critico di estinzione e sono una vera meraviglia della natura. Le salamandre messicane sono delicate, curiose, assolutamente uniche, con le branchie estroflesse che sembrano un colletto di pizzo. Se volete vedere Axel, seguite Carla Perrotti sui social. Carla è stata una grande camminatrice di deserti in solitaria, ne ha attraversati 5 nei 5 continenti e adesso accompagna le persone nel deserto come terapia. Grande Carla Perrotti, Desert Therapy. E adesso ascoltiamo Gracie Abrams. Good Reason è il titolo su Radio Monte Carlo.

0: Cause I'm Happy, ecco qui con Pharrell. Siamo arrivati al segnale orario, tra poco saranno in onda le breaking news di TGCom 24 complete delle previsioni meteo.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Un'ultima ora di cronaca in primo piano: sarebbe stato un power bank nel bagaglio a mano di un passeggero a provocare oggi un principio di incendio, per cui è stato evacuato a Malpensa un aereo che era in fase di rullaggio. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso per permettere tutte le operazioni in sicurezza. Alle 19.30 Malpensa è tornato poi alla piena operatività. Cambiamo argomento. Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, si è tolta la vita a 35 anni. La mamma aveva la stessa età quando fu assassinata per mano dell''ndrangheta. Lea Garofalo è stata uno dei simboli della ribellione alle mafie. Il coraggio e la sofferenza hanno rappresentato i due estremi dentro i quali si è mossa l'intera vita di Denise, lo dice Don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Belle di Libera. Oggi, aggiunge il religioso, qualcosa nel fragilissimo equilibrio si è spezzato per sempre. Londra, non un atto di terrorismo ma un episodio di criminalità. Il pluriaccoltellamento oggi è avvenuto alla periferia sud-est della capitale. 4 le persone ferite sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Ora l'economia, con la Banca Centrale Europea che ritocca al rialzo il costo del denaro deliberato dall'Eurotower, un aumento di 25 punti base spingendo così il tasso sui depositi al 2,50%. Siamo al calcio. Roma che impatta sull'1-1 in Turchia con il Fenerbahce nella prima giornata di Champions League. Como al debutto nella competizione, ospita in questi minuti i tedeschi dell'Ipsia al Sinigaglia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
5: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La perturbazione in transito sul nostro paese nei prossimi giorni raggiungerà anche le regioni meridionali, quindi anche al sud arriveranno i temporali, anche al sud finirà il caldo intenso. In particolare domani prevalenza di tempo soleggiato in Sardegna, tra sole e nuvole nel resto del paese, con improvvise equazioni e temporali sulle Venezie, le regioni centrali adriatiche, il nord della Puglia, la Basilicata, la Campania e il nord della Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, massime rialzo al nord, in calo invece in gran parte del centro-sud. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui cielo piuttosto nuvoloso ma senza piogge, con una massima intorno a 23 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

When a Woman di Gabrielle qui su Radio Monte Carlo. E domani sarà l'11 settembre. Da quel giorno di 25 anni fa il mondo è cambiato. Voi ricordate dove eravate quell'11 settembre 2001? A me sembra ieri sono passati 25 anni. Beh, stasera per esempio parleremo come sempre di viaggi e ricorderete anche voi che dopo l'11 settembre i viaggi si erano fermati completamente e le norme di sicurezza antidirottamento entrate in vigore all'indomani delle Torri Gemelle da allora ci obbligano alle code ai security check, niente forbicine, pericolosissime per forbicine, niente acqua, niente liquidi o emulsioni oltre i 100 millilitri. Ma sono cambiate molte cose, anche per esempio nella musica. I concerti sono più cari perché le star si muovono con voli privati e la sicurezza antiterrorismo ha fatto innalzare i costi delle manifestazioni che devono rispettare regole di sicurezza collettiva pesantissime. Beh, il mondo è cambiato da quell'11 settembre 2001 e sapete a quanto era il barile di petrolio a inizio settembre di quell'anno? $25 al barile. Troppo basso, no? Bisognava fare qualcosa per far lievitare i prezzi. Ma facciamo scivolare la musica e magari facciamo scivolare indietro anche il barile di greggio che oggi è a $99. Ecco qui Gianna Nannini, non meravigliosa creatura, ma la nuova, meraviglioso errore. Ciao.

0: E abbiamo ascoltato insieme questo pezzo di Paul McCartney con Michael Jackson. Beh, oggi che ero all'aperto sul Lago Maggiore ho osservato il tramonto con più attenzione, ma in effetti non ci facciamo caso noi al tramonto, anche perché magari non abbiamo visuale su un orizzonte aperto in mezzo ai palazzi e le case, no? E considerate però che il tramonto è importante per noi esseri umani. Guardare il tramonto è uno dei biohack più potenti che esistano per dormire meglio. Vi spiego bene tra poco. Intanto, dal 12 al 20 settembre preparatevi a partire. Torna a Parma il Salone del Camper. Camper, caravan, accessori e mete da sogno per le vostre avventure all'aria aperta. Tutte le novità per vivere la natura, lo sport e il tempo libero come piace a voi. Non aspettate, acquistate subito il biglietto su salonedelcamper.it. Il vostro viaggio comincia da qui.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
5: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
9: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
10: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 euro. Offerte forti, da scoprire anche online.
11: Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
12: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
13: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
14: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
15: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
17: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
18: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
19: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
20: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
21: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
22: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircala acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
23: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
24: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dall'app Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.

parliamo del tramonto. Quando il sole cala, lo spettro della luce cambia completamente. Si sposta dai toni freddi e intensi del mezzogiorno verso toni caldi, ricchi di rosso e infrarosso. E questo cambiamento non è solo bello da vedere, è un segnale biologico preciso. Un segnale che il corpo umano riconosce da milioni di anni, perché quella luce calda del tramonto attiva la nostra ghiandola pineale che inizia a produrre melatonina, l'ormone che ci prepara al sonno. E in pratica il tramonto è l'interruttore naturale che dice al corpo: ok, la giornata sta finendo, prepariamoci ad andare a letto, cominciate a sbadigliare. Quindi se vuoi dormire meglio, esci di casa verso sera, non serve andare in spiaggia o in montagna, basta una mezz'oretta all'aria aperta a guardare il sole che cala lentamente verso l'orizzonte. Ti sembrerà quasi meditazione, è una cosa molto rilassante anche a livello psicologico, ti stacca dal caos della giornata, ti prepara mentalmente alla fine del giorno e ti mette nelle condizioni perfette per andare a dormire. Però poi niente schermi di cellulari o TV, se no addio melatonina e addio anche sonno profondo. E adesso sentiamo Ed Sheeran e il DJ producer olandese Martin Garrix con Repeat It. Stay for the night. Producer olandese Martin Garrix con Repeat It.

0: Noisette qui su Radio Monte Carlo. E sapete che cos'è l'OMT, Organizzazione Mondiale del Turismo, che ha sede a Madrid? È stata creata nel 1975 con l'obiettivo di promuovere e sviluppare il turismo. Ma sapete quando è nato il turismo come lo intendiamo noi oggi? Ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Roche in farmacia e parafarmacia.
12: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con 2 prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza!
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari, però non ho ancora il wifi.
13: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
13: Sono appena stato sorpassato.
15: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
17: D'ora in poi lascerò.
16: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
18: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
19: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
20: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro, E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87€. Lidl, vale davvero.
0: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
10: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways, e scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.

Era Raff su Radio Monte Carlo e il turismo, nel senso moderno del termine, nasce nel Settecento, quando tra l'aristocrazia e l'alta borghesia europea si diffonde un po' la tendenza di viaggiare verso i paesi mediterranei, no? Quelli considerati il terzo mondo dell'epoca, ricchi sì di storia, ma anche di monumenti in rovina, paesi degradati, però bellissimi. E sulla scia di artisti e poeti che da giovani facevano il Grand Tour, come veniva chiamato, ecco che tutti partono verso il sud, verso i paesi del Mediterraneo. Quello che oggi si chiama turismo, cioè il turismo organizzato e di massa, ha invece una data di nascita e un inventore. Il 5 luglio 1841, Thomas Cook, sfruttando le nuove possibilità offerte dal treno, organizzò un viaggio collettivo di 11 miglia da Leicester a Loughborough e ben 570 persone vi parteciparono. Ecco, quello è considerato il primo viaggio di turismo organizzato. E come va oggi il turismo? Beh, il World Travel and Tourism Council ha indetto per il prossimo 7, 8 e 9 ottobre a La Valletta, a Malta, il 26esimo Global Summit. Il WTTC rappresenta oggi un comparto che vale quasi il 10% del PIL mondiale e sostiene 320 milioni di posti di lavoro. Quindi lunga vita ai viaggi e al turismo. E adesso sentiamo Coldplay.

0: Ed era questo l'ultimo brano della playlist di stasera, compilata per me da Beppe Ungaro. Io ringrazio Davide Ippolito per la regia e saluto l'Highland. Ciao Nick, sarà The Nightfly a farvi compagnia per le prossime tre ore con grande musica. Buona Monte Carlo Night da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. In viaggio con Di Maggio, con
3: Salone del Camper, tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. A Parma dal 12 al 20 settembre. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai,
7: a settembre
6: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
12: Radio Monte Carlo, sono le ore 22.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: Shower.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ah, oh, yeah, nice one. Questa sera apriamo Monte Carlo Niles con il talento della soul diva Chaka Khan e il suo super ospite Mr. Snoop Doggy. Il brano Boogies in My Soul, energetico, anche molto divertente. Il nuovo album arriva fra una settimana, così scopriremo anche gli altri ospiti. Nell'album c'è anche Sia e c'è Lenny Kravitz. Buona serata e benvenuto al nostro volo notturno su Radio Monte Carlo. Spero che avete passato una bella giornata anche in compagnia di Radio Monte Carlo. Il nostro compito la sera è quello di farvi passare una bella serata con della buona musica, e stasera ce n'è veramente tanto. Un abbraccio a tutta la squadra notturno, da Maurizio Di Maggio, Riccardo Brambilla con me in regia, Marco Folloni, Beppe Ungaro alla programmazione e Nick the Nightfly on the microphone. La musica adesso la conoscete, è un grande classico degli anni 70 che ha girato il mondo. I Can't Stand the Rain, ovvero non sopporto la pioggia. Invece in questi giorni abbiamo bisogno sempre di più la pioggia che torna e ci innaffia tutto il nostro pianeta. Ascoltiamo la versione di Seal di I Can't Stand the Rain on Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly. Relax, it's night time, the right time for the best music. Seal, I Can't Stand the Rain. Nice one. I can't stand

0: si chiama Only Love, questa musica on Monte Carlo Nights, dall'album degli Heirs Collective Here Because of Hope, e insieme con loro ospite c'è Passadù alla voce. Fra poco la musica di Sonny Rollins on Monte Carlo Nights, interpretato dal chitarrista Lee Ritenour.
1: Do you like jazz? Do you like jazz?
2: Radio Monte Carlo, jazz,
3: jazz. Say, boy, what you doing around my jazz?
4: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
2: Jazz. You are listening to Radio Monte Carlo, jazz. Jazz.
4: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
8: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
7: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
8: Riapre la casa, riparte lo show.
7: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
9: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
10: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
11: d'ora in poi lascerò.
12: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.

Si chiama Humphrey's Theme, questo tema musicale. Il titolo del brano spesso viene confuso con quello celebre di Burt Bacharach e Hal David. Invece questo è un brano di Sonny Rollins, scritto negli anni 60 e qui rivisitato dal bravissimo e raffinato chitarrista Mr. Lee Ritenour dal suo album This Is Love, dove lui va a rivisitare anche la musica di Bob Marley e Nina Simone. E poi, se passate davanti a Bruno di Milano, vedrete nel nostro Wall of Fame proprio le impronte delle mani di Lee Ritenour. Adesso la musica che ascoltiamo è la novità con la cantante jazz americana, la bravissima Gretchen Parlato, una voce davvero molto originale. Insieme con lei in questo brano e altri brani dell'album c'è Robert Glasper. Il brano si chiama Already Gone. La voce e la musica di Gretchen Parlato.

0: On Radio Monte Carlo, un bellissimo standard del jazz dei fratelli Gershwin, George e Ira Gershwin. Questo brano They Can't Take That Away From Me è stato inciso veramente con centinaia di versioni di dei più importanti musicisti. Questa versione che abbiamo ascoltato è quella di José James e fa parte della colomba sonora, come lo chiamo io, del film 50 Shades Darker. Fra poco, un po' di acid jazz dei bravissimi Brand New Heavies.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
2: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights Story.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
8: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
10: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
11: Permesso? Bella grigliata e che bella terrazza!
12: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
11: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
12: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
11: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per 2 appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
17: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

il suono della notte di Radio Monte Carlo. Qui un salto negli anni 90 con i bravissimi Brand New Heavies, un gruppo che da poco ha compiuto 30 anni di storia proprio grazie a questo album Brother Sister. Il brano era Dream On Dreamer. Adesso ascoltiamo un sound molto più contemporaneo, americano, dal bravissimo bassista e produttore, anche cantante, Thundercat. Insieme con lui c'è Willow e ascoltiamo questa nuova sonorità che si chiama Thunderwave.

0: La chitarra e la musica On Monte Carlo Nights di Mr. John Mayer, un artista che mi piacerebbe tanto vedere dal vivo in Italia, ma sembra che non ci sono abbastanza fans in Italia per portare questo straordinario musicista. Questa versione di Gravity si trova dentro la nostra bellissima compilation Monte Carlo Nights, 30 anni di storia. Fra poco la musica di Marvin Gaye, interpretato da Joni Mitchell e Kyle Eastwood.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
9: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
10: Monte Carlo Nights Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
10: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
9: Monte Carlo Nights Story.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 22:59.

La musica di Monte Carlo Nights qui con noi, la voce bellissima di Joni Mitchell in questa interpretazione fantastico di Troubled Man, un brano che arriva dagli anni 70 di Marvin Gaye, che lui scrisse per una colonna sonora Blaxploitation. Qui Joni Mitchell è ospite nell'album di Kyle Eastwood, bassista bravissimo, figlio d'arte suo papà e il celebre attore e regista americano Clint Eastwood. La musica che andiamo ad ascoltare adesso invece una novità di quest'anno dal progetto Maribou State, dal loro EP che si chiama Together, e ascoltiamo il brano Meet Us on Monte Carlo with Nectar Nightfly, the best music every night.

0: La chitarra e la voce, un Monte Carlo Nights avete riconosciuto, quella di George Benson, qui eravamo negli anni 70 e questo fu il secondo album prodotto dal leggendario produttore Tommy Lee Puma. Il primo disco di George Benson con Lee Puma era Breezing, che ebbe molto successo, e nello stesso anno Tommy Lee Puma prese la stessa formazione e fece anche l'album In Flight, che apre con Nature Boy, questo celebre standard reso celebre da Nat King Cole. Il nostro volo continua on Radio Monte Carlo fra poco con Anita Baker.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
7: D'ora in poi lascerò.
6: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
9: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Ecco perché. L'offerta termina domani.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per 2 appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2

Buona serata ovunque siate e benvenuto nel nostro volo notturno on Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights, e qui abbiamo ascoltato una diva della musica soul americana, Anita Baker, dal suo disco Only Forever. Qui ha interpretato un brano di Tyrese, successo degli anni 90, che si chiama Lately. E dagli Stati Uniti veniamo in Italia, andiamo a Napoli a ascoltare la musica di questo duo che si chiamano New Genea, che stanno avendo molto successo con questo sound molto fresco. Il brano che ascoltiamo si chiama Care, dal loro album People of the Moon.

0: Musica da Grammy Award on Monte Carlo Nights, questo brano che vinse un Grammy nel 2016 per Leila Hathaway si chiama Little Ghetto Boy. Il brano fu registrato la prima volta negli anni 70 dal suo padre Donny Hathaway e lei ha fatto la stessa cosa nello stesso teatro e registrandolo dal vivo vinse un Grammy Award per la sua interpretazione. Un brano bellissimo che parla dei problemi sociali nei ghetti degli Stati Uniti per gli afroamericani. Fra poco i nostri amici Incognito, anzi aspettando gli Incognito, che vengano domani e sabato al Bruno di Milano con il progetto Citra Sun.
1: Radio Monte Carlo, VIP Lounge.
2: Radio Monte Carlo, VIP Lounge.
3: La web radio dedicata ai suoni dei club più esclusivi di tutto il mondo.
1: Here we go. Radio Monte Carlo, VIP Lounge. VIP Lounge.
2: Radio Monte Carlo, VIP Lounge.
1: I suoni più raffinati, racchiusi nella web radio dance più glamour della rete. Radio Monte Carlo, VIP Lounge.
3: In esclusiva su radiomontecarlo.net.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

La musica della notte di Radio Monte Carlo con questo bellissimo brano degli Incognito, Smiling Faces, dal loro celebre album Positivity. Invece domani sera e sabato sera sul palco del Blue Note di Milano ci sarà una parte importante degli Incognito, ci sarà Blue Monic con il suo progetto Citrus Sun. È un progetto dove lui lascia sfogo la sua grande creatività artistica con anche tante versioni di brani di successo degli anni passati che lui ritiene sono da riconoscere anche oggi. Perciò domani sera e sabato sera andate a vedere gli Citrus Sun al Blue Note. Adesso ascoltiamo un brano che si chiama Souvenir di un bacio di Francesco Cavestre, dal nuovo disco di Francesco, Noé.

0: una sonorità molto affascinante e anche una voce molto affascinante di questo artista americano. Il suo vero nome è Michael Miloš, il suo nome d'arte è Rai, e da Rai abbiamo ascoltato il brano Fatal dall'ultimo progetto suo discografico Joy. Entriamo in un nuovo giorno con una touch of jazz a mezzanotte, e questa notte la musica del sassofonista Branford Marsalis.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights Story.
3: A Radio Monte Carlo è mezzanotte. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Ed ecco il nostro Touch of Jazz a mezzanotte on Radio Monte Carlo, musica di Keith Jarrett, qui rivisitato, riarrangiato dal bravissimo sassofonista americano Branford Marsalis con il suo storico quartet. L'album è Belonging, un disco del 2025, e fra una settimana esce un nuovo album dedicato a Johnny Hartman e John Coltrane che si chiama Dedicated to You. Vanno a rivisitare quel periodo importante della storia della musica di Coltrane. Con loro, invece di un cantante maschile, c'è la bravissima Diane Reeves. E fra una settimana avremo il piacere di farvi conoscere e sentire e scoprire questo album insieme con me. Buonanotte ovunque siete, grazie per aver scelto il mio programma. C'ho ancora delle belle cose di farvi ascoltare, come questa musica dal giovane interprete, cantante e chitarrista americano Aaron, il suo ultimo singolo, e questo si chiama Not For a Lack of Trying on Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly, Nighttime Music.

0: Ed ecco la musica di una grande famiglia musicale, si chiamano Annie and the Caldwells, che abbiamo avuto il piacere di ascoltare e capire il loro talento dal vivo. Quest'estate, durante Umbria Jazz, hanno aperto il concerto di John Batiste con grande successo. Il brano che abbiamo sentito si chiama Wrong. Fra poco la musica di Bruno Martino, interpretato dal bravissimo trombettista della Germania, Till Brunner.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Perché?
5: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
5: Ecco perché. L'offerta termina domani.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
9: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
11: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

La musica della notte di Monte Carlo Nights, con questo grande successo della storia della musica italiana, un brano che ha girato il mondo. Estate di Bruno Martino, qui nell'interpretazione elegante del trombettista Till Brunner, il suo album Italia, prodotto in Italia da Nicola Conte con Till Brunner. Ed è un disco che gli sta dando molto successo, perché Till nelle prime anni della sua vita ha vissuto in Italia fino a 5-6 anni, perciò dentro la sua DNA, lui dice, c'è ancora la melodia e la bellezza dell'Italia. È un disco da conoscere. La musica adesso arriva dal gruppo soul londinese I Mama's Gone, che saranno miei ospiti prossimamente sul palco da Bruno di Milano a Monte Carlo Nights Live. Il brano degli I Mama's Gone si chiama Food for the Flames.

0: Ecco un brano a Monte Carlo Miles che si chiama Curious, ovvero curioso. È curioso, uno deve essere se lavora in radio, perché abbiamo la curiosità di sapere le cose per poi raccontarle. Una curiosità di questo gruppo: si chiamano Young Gun Silver Fox. Young Gun è il cantante Andy Platt che abbiamo sentito prima con il suo gruppo Mama's Gun. E Young Gun vuol dire giovane pistolero. Silver Fox è Sean Lee, il tastierista di questo gruppo, che è molto più grande del suo partner, e lui ha i capelli lunghissimi, biondi, anzi non sono biondi, sono grigi, perciò lui è il lupo d'argento e l'altro è il giovane pistolero. Va bene, perciò una curiosità curiosa. Tra poco non perdere l'interpretazione di Michael McDonald, che canta un grande successo di Al Green.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti,
1: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché. L'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

E nelle ore piccole della notte, uno dei brani più celebri della storia della musica soul, con una bellissima interpretazione del tastierista produttore David Garfield, molto famoso negli Stati Uniti, era per tanti anni anche il direttore musicale di George Benson. Qui insieme con lui, in questa interpretazione, c'era Michael McDonald, la voce femminile è di Paulette Brown, e poi David Pack, e ai cori c'era Don Henley degli Eagles, Richard Marx e anche Bill Chaplin, tutti bravissimi vocalisti. L'album si chiama Tribute to Jeff Porcaro, era un album di David Garfield dedicato al celebre batterista degli Toto, Jeff Porcaro. Rimaniamo nel mondo americano musicale adesso con l'ultimo album di Jared Lawson, si chiama Just Let It, lascia che le cose siano, e ascoltiamo proprio questo brano di Jared Lawson on Radio Monte Carlo, Just Let It.

0: E questa notte, amici, dallo spa di Monte Carlo Nights, con questo brano degli Afterlife, perché questo brano ha quel sapore, quel sound elettronico, e spesso quando uno è negli spa e si fa i massaggi c'è questo tipo di musica come background. Un gruppo inglese di musica ce l'ha, che si chiamano gli Afterlife, e il brano è Like This. Un abbraccio a Riccardo Brambilla, con me Energia stanotte, e voi ovunque siete, quando volete, dalle 22 la notte on Radio Monte Carlo, c'è il mondo musicale di Monte Carlo Nights. The next time fly, per adesso, good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo Nights.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo è l'una.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Quando chiudo gli occhi, allora meglio vedono, perché per tutto il giorno guardano cose indegne di nota. Ma quando dormo, essi nei sogni vedono te. William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sii degno dell'amore e l'amore verrà. Louisa May Alcott.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
1: Ecco perché. L'offerta termina domani.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è come una commedia. Non importa quanto è lunga, ma come è recitata. Seneca.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Meglio tacere e dare l'impressione di essere stupidi, piuttosto che parlare e togliere ogni dubbio. Abraham Lincoln.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti,
1: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché. L'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amore è così breve e dimenticare così lungo. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'uomo è nato per vivere, non per prepararsi a vivere. Boris Pasternak.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.